0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2 e 15 minuti.
2: Meteo.
3: Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Sono le 2 e 26 minuti.
1: Meteo.
2: La prima domenica di ottobre sarà caratterizzata dalla prevalenza dell'alta pressione, con condizioni generalmente stabili sull'Italia. In mattinata prevarrà il sole, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Sulle Alpi occidentali di confine non si esclude qualche isolato fenomeno. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al nord-ovest, dove potranno svilupparsi alcuni rovesci, soprattutto sui settori alpini. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
0: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 2 e 42 minuti.
2: Meteo.
3: Prima domenica di ottobre, ancora all'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 3.
1: Meteo.
2: Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
4: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it. She's so much more than you used to, knows just how to move, seduce.

0: notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 17 minuti.
2: Meteo.
3: La prima domenica di ottobre sarà caratterizzata dalla prevalenza dell'alta pressione, con condizioni generalmente stabili sull'Italia. In mattinata prevarrà il sole, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Sulle Alpi occidentali di confine non si esclude qualche isolato fenomeno. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al nord-ovest, dove potranno svilupparsi alcuni rovesci, soprattutto sui settori alpini. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
0: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Sono le 3:30.
1: Meteo.
2: Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento.

0: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet. Sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 3 e 46 minuti.
2: Meteo.
3: La prima domenica di ottobre sarà caratterizzata dalla prevalenza dell'alta pressione, con condizioni generalmente stabili sull'Italia. In mattinata prevarrà il sole, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Sulle Alpi occidentali di confine non si esclude qualche isolato fenomeno. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al nord-ovest, dove potranno svilupparsi alcuni rovesci, soprattutto sui settori alpini. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: 4 ed un minuto.
1: Meteo.
2: La prima domenica di ottobre sarà caratterizzata dalla prevalenza dell'alta pressione, con condizioni generalmente stabili sull'Italia. In mattinata prevarrà il sole, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Sulle Alpi occidentali di confine non si esclude qualche isolato fenomeno. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al nord-ovest, dove potranno svilupparsi alcuni rovesci, soprattutto sui settori alpini. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 19 minuti.
2: Meteo. Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Sono le 4 e 32 minuti.
1: Meteo. La prima domenica di ottobre sarà caratterizzata dalla prevalenza dell'alta pressione, con condizioni generalmente stabili sull'Italia. In mattinata prevarrà il sole, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Sulle Alpi occidentali di confine non si esclude qualche isolato fenomeno. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al nord-ovest, dove potranno svilupparsi alcuni rovesci, soprattutto sui settori alpini. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento.

0: notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 46 minuti.
2: Meteo.
3: Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: 4:59.
1: Meteo. Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 17 minuti.
2: Meteo.
3: La prima domenica di ottobre sarà caratterizzata dalla prevalenza dell'alta pressione, con condizioni generalmente stabili sull'Italia. In mattinata prevarrà il sole, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Sulle Alpi occidentali di confine non si esclude qualche isolato fenomeno. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al nord-ovest, dove potranno svilupparsi alcuni rovesci, soprattutto sui settori alpini. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
0: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Meteo. Prima domenica di ottobre, ancora all'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 5 e 43 minuti.
2: Meteo. La prima domenica di ottobre sarà caratterizzata dalla prevalenza dell'alta pressione, con condizioni generalmente stabili sull'Italia. In mattinata prevarrà il sole, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Sulle Alpi occidentali di confine non si esclude qualche isolato fenomeno. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al nord-ovest, dove potranno svilupparsi alcuni rovesci, soprattutto sui settori alpini. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 6:01.
1: Meteo.
2: La prima domenica di ottobre sarà caratterizzata dalla prevalenza dell'alta pressione, con condizioni generalmente stabili sull'Italia. In mattinata prevarrà il sole, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Sulle Alpi occidentali di confine non si esclude qualche isolato fenomeno. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al nord-ovest, dove potranno svilupparsi alcuni rovesci, soprattutto sui settori alpini. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 6 e 16 minuti.
2: Meteo. Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 6 e 27 minuti.
0: Meteo.
6: La prima domenica di ottobre sarà caratterizzata dalla prevalenza dell'alta pressione, con condizioni generalmente stabili sull'Italia. In mattinata prevarrà il sole, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Sulle Alpi occidentali di confine non si esclude qualche isolato fenomeno. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al nord-ovest, dove potranno svilupparsi alcuni rovesci, soprattutto sui settori alpini. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
7: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6:45 minuti.
2: Meteo.
3: Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 7 ed un minuto.
0: Meteo.
3: Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione prende forma la prossima manovra economica. Il governo lavora agli sgravi per i giovani e alla riduzione dell'IRPEF e ai bonus per la casa. Le coperture restano da definire, mentre il ministro Giorgetti mantiene una linea di prudenza sui conti. Il documento inviato alle Camere prevede, attraverso lo scostamento, 14 miliardi e 400 milioni per gli interventi sull'energia del prossimo biennio. Una somma analoga è destinata alla difesa. Tra le misure energetiche previste, aiuti alle imprese più esposte ai rincari e sostegni al trasporto pubblico degli studenti.
5: Nuova escalation tra Arabia Saudita e Yemen. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, aerei militari sauditi hanno colpito la città di Abyes, nella provincia yemenita di Ayah. Poche ore prima, fonti arabe della regione avevano riferito di esplosioni a Bukayak, in territorio saudita, dopo il lancio di missili balistici dallo Yemen. Altre fonti locali hanno segnalato forti esplosioni anche nei pressi dell'aeroporto di Riyadh.
4: Si aggrava il bilancio della guerra per la popolazione ucraina. Nei primi 8 mesi del 2026 le Nazioni Unite hanno documentato oltre 15.000 civili uccisi o feriti e un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'alto commissario per i diritti umani Volker Turk denuncia le conseguenze degli attacchi russi contro abitazioni, scuole, strutture sanitarie e ferrovie. L'ONU segnala inoltre gravi violenze contro civili e prigionieri di guerra. Turk parla di una catastrofe umanitaria che continua ad aggravarsi.
5: E veniamo in Italia. Nuovi sviluppi nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi. I legali di Alberto Stasi, condannato a 16 anni, annunciano ulteriori elementi in vista della richiesta di revisione del processo. L'avvocata Giada Bocellari sostiene che uno di questi non riguardi le indagini del 2007, senza però renderne pubblici i dettagli. Intanto due ex consulenti della difesa chiedono di essere ascoltati dalla procura sulla vicenda degli esami del DNA sui pedali della bicicletta. Nella nuova inchiesta è indagato Andrea Sempio, che respinge le accuse.
4: Intesa San Paolo aumenta l'offerta sul Monte dei Paschi di Siena. Il consiglio di amministrazione ha deciso di aggiungere 25 centesimi alla parte in denaro del corrispettivo, che sale così a 1,25 euro per ogni azione del monte. Il gruppo pone però una condizione: l'offerta perderà efficacia se l'assemblea di MPS approverà le operazioni previste dal piano alternativo della banca senese. Il passaggio decisivo è fissato per il 29 ottobre. Il progetto di MPS comprende offerte su Banco BPM e Banca Generali.
5: La cultura. Marcello Foïs ha vinto la 64esima edizione del premio Campiello con il romanzo L'immensa distrazione, pubblicato da Einaudi. Lo scrittore ha ottenuto 83 voti, appena 3 in più rispetto ad Alcide Pierantozzi, secondo con Lo Sbirico, terza Elena Varvello con La vita sempre. La proclamazione si è svolta al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia. Foïs ha dedicato il riconoscimento all'amica Michela Murgia. Il romanzo ripercorre la vita e i legami familiari di un uomo ultra novantenne attraverso il bilancio di ciò che ha costruito e perduto.
4: E infine chiudiamo con la pagina sportiva e con le notizie più importanti della giornata con la nostra Federica Sorrentino.
6: Sofia Goggia e Jannik Sinner, due campioni che attendono di rientrare sulle scene. Per Sofia Goggia stavolta la sfida più difficile è saper aspettare. La doppia infezione virale contratta durante la preparazione in Argentina le ha lasciato stanchezza, dolori e giornate ancora complicate. La fase acuta è passata, ma il fisico chiede tempo, e per un'atleta abituata a reagire agli infortuni stringendo i denti, la promessa è quella di tornare in pista e sciare forte. Yannick Sinner invece dice no anche a Shanghai, il ginocchio non gli permette ancora di tornare in campo e l'azzurro sceglie ancora una volta la prudenza. Per Sinner l'obiettivo è recuperare completamente senza rischiare di compromettere i prossimi appuntamenti, fondamentali per difendere la posizione di numero uno del ranking ATP insidiata dal tedesco Zverev.
4: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
7: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
8: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
7: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
8: L'almanacco del giorno.
9: Oggi, domenica 4 ottobre, San Francesco d'Assisi, il sole sorge a Roma alle 7:07 e tramonta alle 18:46. A Milano sorge invece alle 7:23 e tramonta alle 18:59. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1883 parte la prima corsa dell'Orient Express. Nel 1957 avviene il lancio dello Sputnik 1, il primo satellite artificiale ad orbitare attorno alla Terra. Nel 1964 il presidente del Consiglio, Aldo Moro, inaugura l'A1 Milano-Napoli, più nota come Autostrada del Sole, dopo il completamento dell'ultimo tratto tra Orvieto e Chiusi. Nel 1965 Paolo VI è il primo Papa a visitare gli Stati Uniti. Nasce a Evanston, nell'Illinois, in questo giorno del 1924, l'attore Charlton Heston, che in 60 anni di carriera ad alti livelli si affermerà come uno dei principali interpreti nella storia del cinema. Il suo volto è legato ai più noti colossal del genere biblico storico, da I Dieci Comandamenti del 1956 a Ben-Hur, che nel 1960 gli varrà anche l'Oscar come migliore attore protagonista. Ma altrettanto importanti saranno le sue partecipazioni a film appartenenti al genere catastrofico, come Il pianeta delle scimmie del 1968 e Terremoto del 1974. Nel 1978 gli verrà assegnato anche un secondo Oscar, dovuto al suo impegno umanitario. Charlton Heston muore a Beverly Hills nel 2008. Lascia invece questo mondo a Los Angeles il 4 ottobre del 1970, per overdose, la cantautrice americana Janis Joplin. Divenuta nota verso la fine degli anni 60 come cantante del gruppo Big Brother and the Holding Company, Janis Joplin proseguirà successivamente la sua carriera artistica come cantante solista. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
8: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prysmian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti. Le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59%, e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28%, e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, più 13,58%, e Siemens Energy, più 2,03%. I cali sono di BMW, meno 2,26%, di Commerzbank, meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso circa circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.

0: Sono le 7 e 19 minuti.
1: Meteo.
2: La prima domenica di ottobre sarà caratterizzata dalla prevalenza dell'alta pressione, con condizioni generalmente stabili sull'Italia. In mattinata prevarrà il sole, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Sulle Alpi occidentali di confine non si esclude qualche isolato fenomeno. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al nord-ovest, dove potranno svilupparsi alcuni rovesci, soprattutto sui settori alpini. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Decine di migliaia di persone in piazza in Spagna per il diritto alla casa e contro la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo. A Madrid una marea umana per la cosiddetta protesta delle chiavi, con slogan contro gli speculatori e richieste di sciopero generale. Gli alleati della maggioranza frenano intanto Sanchez sull'ipotesi di voto anticipato. Prima chiedono o servono misure sulla casa. Secondo i sondaggi, Popolari e Vox avrebbero oggi la maggioranza, ma il 67,5% degli spagnoli è favorevole a limitare i prezzi degli affitti. Mosca conferma di avere attaccato il ponte Severny, il ponte nord di Kiev sul Dnepr, sostenendo che fosse usato per il passaggio delle truppe ucraine. La Russia invita diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale. Zelensky accusa Putin di avere adottato una nuova dottrina che estenderebbe gli attacchi a un numero maggiore di obiettivi civili e annuncia un aumento degli attacchi ucraini alle raffinerie russe. Per continuare a resistere all'invasione, l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 di altri 70 miliardi di euro. E siamo all'economia. Intesa San Paolo rilancia sull'offerta per Monte dei Paschi, aumentando il corrispettivo in denaro di 25 centesimi per azione. Ma avverte che l'OPAS diventerà inefficace se l'assemblea MPS del 29 ottobre approverà anche uno solo dei 3 punti del progetto dell'amministratore delegato Lovaglio indicati da Intesa. La politica, dalla Leopolda Renzi risponde a Conte: non servono garanzie, parliamo del merito, e propone un contratto alla tedesca per il centro-sinistra. Poi indica Mario Calabresi come possibile candidato sindaco di Milano. Sul fronte della manovra il leghista Borghi invita il governo a essere più coraggioso sui conti e a non inseguire a ogni costo il deficit sotto il 3%. La cronaca, nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco. La difesa di Alberto Stasi, dopo la scoperta di 2 esiti negativi successivi ad analisi che avevano dato risultato positivo su un campione prelevato dal pedale della bici, annuncia altri elementi a disposizione. Uno di questi, secondo l'avvocata Giada Bocellari, farà particolare scalpore e non riguarda le indagini del 2007. Intanto la procura di Pavia prosegue la nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. Lo sport in chiusura: Jannik Sinner salta anche il Master 1000 di Shanghai e rinuncia all'intera trasferta asiatica. L'azzurro è fermo dalla vittoria a Wimbledon di luglio e si complica la corsa per mantenere il numero 1 al mondo. Alexander Zverev può superarlo vincendo sia a Pechino sia a Shanghai. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News. Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il 9° mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, ha poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
6: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, domenica 4 ottobre, San Francesco d'Assisi, il sole sorge a Roma alle 7:07 e tramonta alle 18:46. A Milano sorge invece alle 7:23 e tramonta alle 18:59. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1883 parte la prima corsa dell'Orient Express. Nel 1957 avviene il lancio dello Sputnik 1, il primo satellite artificiale ad orbitare attorno alla Terra. Nel 1964 il presidente del Consiglio, Aldo Moro, inaugura l'A1 Milano-Napoli, più nota come Autostrada del Sole, dopo il completamento dell'ultimo tratto tra Orvieto e Chiusi. Nel 1965 Paolo VI è il primo papa a visitare gli Stati Uniti. Nasce a Evanston, nell'Illinois, in questo giorno del 1924, l'attore Charlton Heston, che in 60 anni di carriera ad alti livelli si affermerà come uno dei principali interpreti nella storia del cinema. Il suo volto è legato ai più noti colossal del genere biblico storico, da I Dieci Comandamenti del 1956 a Ben-Hur, che nel 1960 gli varrà anche l'Oscar come migliore attore protagonista. Ma altrettanto importanti saranno le sue partecipazioni a film appartenenti al genere catastrofico, come Il pianeta delle scimmie del 1968 e Terremoto del 1974. Nel 1978 gli verrà assegnato anche un secondo Oscar, dovuto al suo impegno umanitario. Charlton Heston muore a Beverly Hills nel 2008. Lascia invece questo mondo a Los Angeles il 4 ottobre del 1970, per overdose, la cantautrice americana Janis Joplin. Divenuta nota verso la fine degli anni 60 come cantante del gruppo Big Brother and the Holding Company, Janis Joplin proseguirà successivamente la sua carriera artistica come cantante solista. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Il
8: mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prysmian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti. Le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59%, e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28%, e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, più 13,58%, e Siemens Energy, più 2,03%. I cali sono di BMW, meno 2,26%, di Commerzbank, meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 7 e 36 minuti.
0: Meteo.
6: Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
7: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione prende forma la prossima manovra economica. Il governo lavora agli sgravi per i giovani e alla riduzione dell'IRPEF e ai bonus per la casa. Le coperture restano da definire, mentre il ministro Giorgetti mantiene una linea di prudenza sui conti. Il documento inviato alle Camere prevede, attraverso lo scostamento, 14 miliardi e 400 milioni per gli interventi su energia del prossimo biennio. Una somma analoga è destinata alla difesa. Tra le misure energetiche previste, aiuti alle imprese più esposte ai rincari e sostegni al trasporto pubblico degli studenti.
8: Nuova escalation tra Arabia Saudita e Yemen. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, aerei militari sauditi hanno colpito la città di Abyes, nella provincia yemenita di Ayah. Poche ore prima, fonti arabe della regione avevano riferito di esplosioni a Bukayak, in territorio saudita, dopo il lancio di missili balistici dallo Yemen. Altre fonti locali hanno segnalato forti esplosioni anche nei pressi dell'aeroporto di Riyadh.
7: Si aggrava il bilancio della guerra per la popolazione ucraina. Nei primi 8 mesi del 2026 le Nazioni Unite hanno documentato oltre 15.000 civili uccisi o feriti e un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'alto commissario per i diritti umani Volker Turk denuncia le conseguenze degli attacchi russi contro abitazioni, scuole, strutture sanitarie e ferrovie. L'ONU segnala inoltre gravi violenze contro civili e prigionieri di guerra. Turk parla di una catastrofe umanitaria che continua ad aggravarsi.
8: E veniamo in Italia. Nuovi sviluppi nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi. I legali di Alberto Stasi, condannato a 16 anni, annunciano ulteriori elementi in vista della richiesta di revisione del processo. L'avvocata Giada Bocellari sostiene che uno di questi non riguardi le indagini del 2007, senza però renderne pubblici i dettagli. Intanto due ex consulenti della difesa chiedono di essere ascoltati dalla procura sulla vicenda degli esami del DNA sui pedali della bicicletta. Nella nuova inchiesta è indagato Andrea Sempio, che respinge le accuse.
7: Intesa San Paolo aumenta l'offerta sul Monte dei Paschi di Siena. Il consiglio di amministrazione ha deciso di aggiungere 25 centesimi alla parte in denaro del corrispettivo, che sale così a 1,25 euro per ogni azione del monte. Il gruppo pone però una condizione: l'offerta perderà efficacia se l'assemblea di MPS approverà le operazioni previste dal piano alternativo della banca senese. Il passaggio decisivo è fissato per il 29 ottobre. Il progetto di MPS comprende offerte su Banco BPM e Banca Generali.
8: La cultura. Marcello Foïs ha vinto la 64esima edizione del premio Campiello con il romanzo L'immensa distrazione, pubblicato da Einaudi. Lo scrittore ha ottenuto 83 voti, appena 3 in più rispetto ad Alcide Pierantozzi, secondo con Lo Sbirico, terza Elena Varvello con La vita sempre. La proclamazione si è svolta al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia. Foïs ha dedicato il riconoscimento all'amica Michela Murgia. Il romanzo ripercorre la vita e i legami familiari di un uomo ultra novantenne attraverso il bilancio di ciò che ha costruito e perduto.
7: E infine chiudiamo con la pagina sportiva e con le notizie più importanti della giornata con la nostra Federica Sorrentino.
9: Sofia Goggia e Jannik Sinner, due campioni che attendono di rientrare sulle scene. Per Sofia Goggia stavolta la sfida più difficile è saper aspettare. La doppia infezione virale contratta durante la preparazione in Argentina le ha lasciato stanchezza, dolori e giornate ancora complicate. La fase acuta è passata, ma il fisico chiede tempo e per un'atleta abituata a reagire agli infortuni stringendo i denti, la promessa è quella di tornare in pista e sciare forte. Jannik Sinner invece dice no anche a Shanghai. Il ginocchio non gli permette ancora di tornare in campo e l'azzurro sceglie ancora una volta la prudenza. Per Sinner l'obiettivo è recuperare completamente senza rischiare di compromettere i prossimi appuntamenti, fondamentali per difendere la posizione di numero uno del ranking ATP insidiata dal tedesco Zverev.
7: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
10: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
11: Viabilità.
12: Sulla statale 66 Pistoiese, per lavori all'altezza del chilometro 44 è chiusa la corsia di marcia in direzione Pistoia. Attivo il senso unico alternato sulla corsia in direzione Abetone. In prossimità dell'area di cantiere disposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 77 bar della Val di Chienti, per lavori dal chilometro 0 al chilometro 16 sulla corsia di marcia e alternativamente su corsia di sorpasso con devia

0: 156 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi. È attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Economy News.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
1: L'almanacco del giorno.
3: Oggi, domenica 4 ottobre, San Francesco d'Assisi, il sole sorge a Roma alle 7:07 e tramonta alle 18:46. A Milano sorge invece alle 7:23 e tramonta alle 18:59. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1883 parte la prima corsa dell'Orient Express. Nel 1957 avviene il lancio dello Sputnik 1, il primo satellite artificiale ad orbitare attorno alla Terra. Nel 1964 il presidente del Consiglio, Aldo Moro, inaugura l'A1 Milano-Napoli, più nota come Autostrada del Sole, dopo il completamento dell'ultimo tratto tra Orvieto e Chiusi. Nel 1965 Paolo VI è il primo Papa a visitare gli Stati Uniti. Nasce a Evanston, nell'Illinois, in questo giorno del 1924, l'attore Charlton Heston, che in 60 anni di carriera ad alti livelli si affermerà come uno dei principali interpreti nella storia del cinema. Il suo volto è legato ai più noti colossal del genere biblico storico, da I Dieci Comandamenti del 1956 a Ben-Hur.

0: che nel 1960 gli varrà anche l'Oscar come migliore attore protagonista. Ma altrettanto importanti saranno le sue partecipazioni a film appartenenti al genere catastrofico, come Il pianeta delle scimmie del 1968 e Terremoto del 1974. Nel 1978 gli verrà assegnato anche un secondo Oscar, dovuto al suo impegno umanitario. Charlton Heston muore a Beverly Hills nel 2008. Lascia invece questo mondo a Los Angeles il 4 ottobre del 1970, per overdose, la cantautrice americana Janis Joplin. Divenuta nota verso la fine degli anni 60 come cantante del gruppo Big Brother and the Holding Company, Janis Joplin proseguirà successivamente la sua carriera artistica come cantante solista. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Le notizie che contano. Ogni giorno. In tempo reale. Radio GR News.
2: Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News. La radio di notizie a flusso continuo.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit meno 6,40%, Intesa San Paolo meno 7,50%, Banca Montepaschi meno 5,88% e Banco BPM meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics più 11,14%, Prysmian più 7,07% ed Eni più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59%, e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28%, e da Cisco, più 3,51%. Deludenti anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon più 13,58% e Siemens Energy più 2,03%. I cali sono di BMW meno 2,26% e di Commerzbank meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.

0: le 7:54.
1: Meteo.
2: La prima domenica di ottobre sarà caratterizzata dalla prevalenza dell'alta pressione, con condizioni generalmente stabili sull'Italia. In mattinata prevarrà il sole, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Sulle Alpi occidentali di confine non si esclude qualche isolato fenomeno. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al nord-ovest, dove potranno svilupparsi alcuni rovesci, soprattutto sui settori alpini. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero: decine di migliaia di persone in piazza in Spagna per il diritto alla casa e contro la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo. A Madrid una marea umana per la cosiddetta protesta delle chiavi, con slogan contro gli speculatori e richieste di sciopero generale. Gli alleati della maggioranza frenano intanto Sanchez sull'ipotesi di voto anticipato. Prima chiedono o osservano misure sulla casa. Secondo i sondaggi, Popolari e Vox avrebbero oggi la maggioranza, ma il 67,5% degli spagnoli è favorevole a limitare i prezzi degli affitti. Mosca conferma di avere attaccato il ponte Severny, il ponte nord di Kiev sul Dnepr, sostenendo che fosse usato per il passaggio delle truppe ucraine. La Russia invita diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale. Zelensky accusa Putin di avere adottato una nuova dottrina che estenderebbe gli attacchi a un numero maggiore di obiettivi civili e annuncia un aumento degli attacchi ucraini alle raffinerie russe. Per continuare a resistere all'invasione, l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 di altri 70 miliardi di euro. E siamo all'economia. Intesa San Paolo rilancia sull'offerta per Monte dei Paschi, aumentando il corrispettivo in denaro di 25 centesimi per azione. Ma avverte che l'OPAS diventerà inefficace se l'assemblea MPS del 29 ottobre approverà anche uno solo dei 3 punti del progetto dell'amministratore delegato Lovaglio indicati da Intesa. La politica: dalla Leopolda Renzi risponde a Conte, non servono garanzie, parliamo del merito, e propone un contratto alla tedesca per il centro-sinistra. Poi indica Mario Calabresi come possibile candidato sindaco di Milano. Sul fronte della manovra, il leghista Borghi invita il governo a essere più coraggioso sui conti e a non inseguire a ogni costo il deficit sotto il 3%. La cronaca: nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco. La difesa di Alberto Stasi, dopo la scoperta di 2 esiti negativi successivi ad analisi che avevano dato risultato positivo su un campione prelevato dal pedale della bici, annuncia altri elementi a disposizione. Uno di questi, secondo l'avvocata Giada Bocellari, farà particolare scalpore e non riguarda le indagini del 2007. Intanto la procura di Pavia prosegue la nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. Lo sport in chiusura: Jannik Sinner salta anche il Master 1000 di Shanghai e rinuncia all'intera trasferta asiatica. L'azzurro è fermo dalla vittoria a Wimbledon di luglio e si complica la corsa per mantenere il numero 1 al mondo. Alexander Zverev può superarlo vincendo sia a Pechino sia a Shanghai. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
1: Viabilità.
5: Sulla statale 66 Pistoiese, per lavori all'altezza del chilometro 44 è chiusa la corsia di marcia in direzione Pistoia. Attivo il senso unico alternato sulla corsia in direzione Abetone. In prossimità dell'area di cantiere disposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 77 bar della Val di Chienti, per lavori dal chilometro 0 al chilometro 16 sulla corsia di marcia e alternativamente su corsia di sorpasso con devia della circolazione stradale sulla corsia adiacente a tratti di 4 km al massimo in prossimità delle gallerie Belfiore, Pale, Sostino, La Franca, Cupigliolo e Palude. È prevista la chiusura al traffico in entrambe le direzioni a seconda delle esigenze lavorative. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
1: GR News. Quando ci fa sentire

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 8:03.
0: Meteo.
2: Prima domenica di ottobre, ancora all'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Prende forma la prossima manovra economica. Il governo lavora agli sgravi per i giovani, alla riduzione dell'IRPEF e bonus per la casa. Le coperture restano da definire, mentre il ministro Giorgetti mantiene una linea di prudenza sui conti. Il documento inviato alle Camere prevede, attraverso lo scostamento, 14 miliardi e 400 milioni per gli interventi su energia del prossimo biennio. Una somma analoga è destinata alla difesa. Tra le misure energetiche previste, aiuti alle imprese più esposte ai rincari e sostegni al trasporto pubblico degli studenti.
4: Nuova escalation tra Arabia Saudita e Yemen. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, aerei militari sauditi hanno colpito la città di Abyes, nella provincia yemenita di Aija. Poche ore prima, fonti arabe della regione avevano riferito di esplosioni a Bu Kayak, in territorio saudita, dopo il lancio di missili balistici dallo Yemen. Altre fonti locali hanno segnalato forti esplosioni anche nei pressi dell'aeroporto di Riyadh.
3: Si aggrava il bilancio della guerra per la popolazione ucraina. Nei primi 8 mesi del 2026 le Nazioni Unite hanno documentato oltre 15.000 civili uccisi o feriti e un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'alto commissario per i diritti umani Volker Turk denuncia le conseguenze degli attacchi russi contro abitazioni, scuole, strutture sanitarie e ferrovie. L'ONU segnala inoltre gravi violenze contro civili e prigionieri di guerra. Turk parla di una catastrofe umanitaria che continua ad aggravarsi.
4: E veniamo in Italia. Nuovi sviluppi nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi. I legali di Alberto Stasi, condannato a 16 anni, annunciano ulteriori elementi in vista della richiesta di revisione del processo. L'avvocata Giada Bocellari sostiene che uno di questi non riguardi le indagini del 2007, senza però renderne pubblici i dettagli. Intanto due ex consulenti della difesa chiedono di essere ascoltati dalla procura sulla vicenda degli esami del DNA sui pedali della bicicletta. Nella nuova inchiesta è indagato Andrea Sempio, che respinge le accuse.
3: Intesa San Paolo aumenta l'offerta sul Monte dei Paschi di Siena. Il consiglio di amministrazione ha deciso di aggiungere 25 centesimi alla parte in denaro del corrispettivo, che sale così a 1,25 euro per ogni azione del monte. Il gruppo pone però una condizione all'offerta per dare efficacia: se l'assemblea di MPS approverà le operazioni previste dal piano alternativo della banca senese. Il passaggio decisivo è fissato per il 29 ottobre. Il progetto di MPS comprende offerte su Banco BPM e Banca Generali.
4: La cultura. Marcello Fois ha vinto la 64esima edizione del premio Campiello con il romanzo L'immensa distrazione, pubblicato da Einaudi. Lo scrittore ha ottenuto 83 voti, appena 3 in più rispetto ad Alcide Pierantozzi, secondo con Lo Sbirico. Terza Elena Varvello con La vita sempre. La proclamazione si è svolta al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia. Fois ha dedicato il riconoscimento all'amica Michela Murgia. Il romanzo ripercorre la vita e i legami familiari di un uomo ultra novantenne attraverso il bilancio di ciò che ha costruito e perduto.
3: E infine chiudiamo con la pagina sportiva e con le notizie più importanti della giornata con la nostra Federica Sorrentino.
5: Sofia Goggia e Jannik Sinner, due campioni che attendono di rientrare sulle scene. Per Sofia Goggia stavolta la sfida più difficile è saper aspettare. La doppia infezione virale contratta durante la preparazione in Argentina le ha lasciato stanchezza, dolori e giornate ancora complicate. La fase acuta è passata, ma il fisico chiede tempo, e per un'atleta abituata a reagire agli infortuni stringendo evidenti, la promessa è quella di tornare in pista e sciare forte. Yannick Sinner invece dice no anche a Shanghai. Il ginocchio non gli permette ancora di tornare in campo e l'azzurro sceglie ancora una volta la prudenza. Per Sinner l'obiettivo è recuperare completamente senza rischiare di compromettere i prossimi appuntamenti, fondamentali per difendere la posizione di numero uno del ranking ATP insidiata dal tedesco Zverev.
3: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Le notizie arrivano qui, chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News. Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, ha poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, domenica 4 ottobre, San Francesco d'Assisi, il sole sorge a Roma alle 7:07 e tramonta alle 18:46. A Milano sorge invece alle 7:23 e tramonta alle 18:59. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1883 parte la prima corsa dell'Orient Express. Nel 1957 avviene il lancio dello Sputnik 1, il primo satellite artificiale ad orbitare attorno alla Terra. Nel 1964 il presidente del Consiglio, Aldo Moro, inaugura l'A1 Milano-Napoli, più nota come Autostrada del Sole, dopo il completamento dell'ultimo tratto tra Orvieto e Chiusi. Nel 1965 Paolo VI è il primo papa a visitare gli Stati Uniti. Nasce a Evanston, nell'Illinois, in questo giorno del 1924 l'attore Charlton Heston, che in 60 anni di carriera ad alti livelli si affermerà come uno dei principali interpreti nella storia del cinema. Il suo volto è legato ai più noti colossal del genere biblico storico, da I Dieci Comandamenti del 1956 a Ben-Hur, che nel 1960 gli varrà anche l'Oscar come migliore attore protagonista. Ma altrettanto importanti saranno le sue partecipazioni a film appartenenti al genere catastrofico, come Il pianeta delle scimmie del 1968 e Terremoto del 1974. Nel 1978 gli verrà assegnato anche un secondo Oscar, dovuto al suo impegno umanitario. Charlton Heston muore a Beverly Hills nel 2008. Lascia invece questo mondo a Los Angeles il 4 ottobre del 1970, per overdose, la cantautrice americana Janis Joplin. Divenuta nota verso la fine degli anni 60 come cantante del gruppo Big Brother and the Holding Company, Janis Joplin proseguirà successivamente la sua carriera artistica come cantante solista. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
8: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prysmian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti. Le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59%, e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28%, e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, più 13,58%, e Siemens Energy, più 2,03%. I cali sono di BMW, meno 2,26%, di Commerzbank, meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Viabilità.
10: Sulla statale 66 Pistoiese, per lavori all'altezza del chilometro 44 è chiusa la corsia di marcia in direzione Pistoia, attivo il senso unico alternato sulla corsia in direzione Abetone. In prossimità dell'area di cantiere è disposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 77 bar della Val di Chienti, per lavori dal chilometro 0 al chilometro 16 sulla corsia di marcia e alternativamente su corsia di sorpasso con deviazione della circolazione stradale sulla corsia adiacente a tratti di 4 km al massimo in prossimità delle gallerie Belfiore, Pale, Sostino, La Franca, Cupigliolo e Palude. È prevista la chiusura al traffico in entrambe le direzioni a seconda delle esigenze lavorative. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Sono le 8 e 18 minuti.
0: Meteo.
2: La prima domenica di ottobre sarà caratterizzata dalla prevalenza dell'alta pressione, con condizioni generalmente stabili sull'Italia. In mattinata prevarrà il sole, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Sulle Alpi occidentali di confine non si esclude qualche isolato fenomeno. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al nord-ovest, dove potranno svilupparsi alcuni rovesci, soprattutto sui settori alpini. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: In primo piano le notizie dall'estero. In Ucraina, nei primi 8 mesi del 2026, oltre 400 civili sono stati uccisi o feriti in media ogni settimana, il 55% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo denuncia l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk. In totale l'ONU ha documentato 15.280 vittime civili, 2.222 morti e 3.058 feriti. Türk denuncia inoltre livelli definiti scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra.
11: Nuova escalation tra Yemen e Arabia Saudita. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, aerei da guerra sauditi hanno colpito la città di Habs nella provincia yemenita di Aja. Diverse fonti arabe hanno inoltre riferito di esplosioni a Bukhaik dopo il lancio di missili balistici dallo Yemen. I ribelli Houthi hanno rivendicato anche un attacco con missili e droni contro un impianto Aramco a Riyadh. Le autorità saudite non hanno ancora confermato quest'ultimo attacco.
12: Negli Stati Uniti si dimette il capo del sistema carcerario del Tennessee, Frank Strada, dopo la fallita esecuzione di Krista Pike. La donna è sopravvissuta all'iniezione letale ed è ricoverata in gravi condizioni. Il governatore Bill Lee ha sospeso tutte le esecuzioni previste per il resto del 2026 e disposto un'indagine indipendente sull'accaduto.
11: In Spagna decine di migliaia di persone in piazza per chiedere interventi contro la crisi abitativa. A Madrid i manifestanti sono stati circa 70.000. La protesta arriva dopo la bocciatura in Parlamento di un decreto del governo sulla casa. Tra le richieste anche uno sciopero generale contro il caro affitti e gli sfratti. Sullo sfondo cresce l'incertezza politica mentre si moltiplicano le indiscrezioni sulla possibilità che il premier Pedro Sanchez convochi elezioni anticipate.
12: La politica, dalla Leopolda, Matteo Renzi risponde a Giuseppe Conte sulle alleanze nel centro-sinistra. Non ho bisogno di dare garanzie, dice, aggiungendo che Italia Viva è pronta a discutere nel merito anche attraverso un contratto alla tedesca. Si rilancia inoltre il nome di Mario Calabresi per il Comune di Milano. Lo vedrei benissimo come sindaco, dice. Sul fronte della manovra, il senatore della Lega Claudio Borghi chiede invece una finanziaria coraggiosa. Pur riconoscendo le ragioni della prudenza del ministro Giorgetti, sostiene che Giorgia Meloni dovrebbe smettere di inseguire a ogni costo la discesa del deficit sotto il 3%.
11: Tennis, Jannik Sinner salta anche il Masters 1000 di Shanghai e rinuncia così all'intera trasferta asiatica. Il numero uno del mondo è fermo dalla vittoria a Wimbledon per un problema al ginocchio. La sua assenza rende più difficile la difesa della vetta del ranking. Alexander Zverev può conquistare il numero uno vincendo sia il torneo di Pechino sia quello di Shanghai.
12: E con questo è tutto, più tardi.
8: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
0: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
13: Viabilità.
10: Sulla statale 66 Pistoiese, per lavori all'altezza del chilometro 44 è chiusa la corsia di marcia in direzione Pistoia, attivo il senso unico alternato sulla corsia in direzione Abetone. In prossimità dell'area di cantiere disposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 77 bar della Val di Chienti, per lavori dal chilometro 0 al chilometro 16 sulla corsia di marcia e alternativamente su corsia di sorpasso con devia della circolazione stradale sulla corsia adiacente a tratti di 4 km al massimo in prossimità delle gallerie Belfiore, Pale, Sostino, La Franca, Cupigliolo e Palude. È prevista la chiusura al traffico in entrambe le direzioni a seconda delle esigenze lavorative. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
14: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
9: Mercato. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prysmian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20% e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59% e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28% e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, più 13,58% e Siemens Energy, più 2,03%. I cali sono di BMW, meno 2,26%, di Commerzbank, meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo, il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 8 e 35 minuti.
0: Meteo.
6: Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
7: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione prende forma la prossima manovra economica. Il governo lavora agli sgravi per i giovani, alla riduzione dell'IRPF e bonus per la casa. Le coperture restano da definire, mentre il ministro Giorgetti mantiene una linea di prudenza sui conti. Il documento inviato alle Camere prevede, attraverso lo scostamento, 14 miliardi e 400 milioni per gli interventi sull'energia del prossimo biennio. Una somma analoga è destinata alla difesa. Tra le misure energetiche previste, aiuti alle imprese più esposte ai rincari e sostegni al trasporto pubblico degli studenti.
8: Nuova escalation tra Arabia Saudita e Yemen. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, aerei militari sauditi hanno colpito la città di Abyes, nella provincia yemenita di Aija. Poche ore prima, fonti arabe della regione avevano riferito di esplosioni a Bukayak, in territorio saudita, dopo il lancio di missili balistici dallo Yemen. Altre fonti locali hanno segnalato forti esplosioni anche nei pressi dell'aeroporto di Riyadh.
7: Si aggrava il bilancio della guerra per la popolazione ucraina. Nei primi 8 mesi del 2026 le Nazioni Unite hanno documentato oltre 15.000 civili uccisi o feriti e un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'alto commissario per i diritti umani Volker Turk denuncia le conseguenze degli attacchi russi contro abitazioni, scuole, strutture sanitarie e ferrovie. L'ONU segnala inoltre gravi violenze contro civili e prigionieri di guerra. Turk parla di una catastrofe umanitaria che continua ad aggravarsi.
8: E veniamo in Italia. Nuovi sviluppi nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi. I legali di Alberto Stasi, condannato a 16 anni, annunciano ulteriori elementi in vista della richiesta di revisione del processo. L'avvocata Giada Bocellari sostiene che uno di questi non riguardi le indagini del 2007, senza però renderne pubblici i dettagli. Intanto due ex consulenti della difesa chiedono di essere ascoltati dalla procura sulla vicenda degli esami del DNA sui pedali della bicicletta. Nella nuova inchiesta è indagato Andrea Sempio, che respinge le accuse.
7: Intesa San Paolo aumenta l'offerta sul Monte dei Paschi di Siena. Il consiglio di amministrazione ha deciso di aggiungere 25 centesimi alla parte in denaro del corrispettivo, che sale così a 1,25 euro per ogni azione del monte. Il gruppo pone però una condizione all'offerta: perdere efficacia se l'assemblea di MPS approverà le operazioni previste dal piano alternativo della banca senese. Il passaggio decisivo è fissato per il 29 ottobre. Il progetto di MPS comprende offerte su Banco BPM e Banca Generali.
8: La cultura. Marcello Foïs ha vinto la 64esima edizione del premio Campiello con il romanzo L'immensa distrazione, pubblicato da Einaudi. Lo scrittore ha ottenuto 83 voti, appena 3 in più rispetto ad Alcide Pierantozzi, secondo con Lo Sbirico. Terza Elena Varvello con La vita sempre. La proclamazione si è svolta al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia. Foïs ha dedicato il riconoscimento all'amica Michela Murgia. Il romanzo ripercorre la vita e i legami familiari di un uomo ultra novantenne attraverso il bilancio di ciò che ha costruito e perduto.
7: E infine chiudiamo con la pagina sportiva e con le notizie più importanti della giornata con la nostra Federica Sorrentino.
9: Sofia Goggia e Yannick Sinner, due campioni che attendono di rientrare sulle scene. Per Sofia Goggia stavolta la sfida più difficile è saper aspettare. La doppia infezione virale contratta durante la preparazione in Argentina le ha lasciato stanchezza, dolori e giornate ancora complicate. La fase acuta è passata, ma il fisico chiede tempo e per un'atleta abituata a reagire agli infortuni stringendo i denti, la promessa è quella di tornare in pista e sciare forte. Yannick Sinner invece dice no anche a Shanghai. Il ginocchio non gli permette ancora di tornare in campo e l'azzurro sceglie ancora una volta la prudenza. Per Sinner l'obiettivo è recuperare completamente senza rischiare di compromettere i prossimi appuntamenti, fondamentali per difendere la posizione di numero uno del ranking ATP insidiata dal tedesco Zverev.
7: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
0: Economy News.
1: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si

0: 100% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, domenica 4 ottobre, San Francesco d'Assisi, il sole sorge a Roma alle 7:07 e tramonta alle 18:46. A Milano sorge invece alle 7:23 e tramonta alle 18:59. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1883 parte la prima corsa dell'Orient Express. Nel 1957 avviene il lancio dello Sputnik 1, il primo satellite artificiale ad orbitare attorno alla Terra. Nel 1964 il presidente del Consiglio, Aldo Moro, inaugura l'A1 Milano-Napoli, più nota come Autostrada del Sole, dopo il completamento dell'ultimo tratto tra Orvieto e Chiusi. Nel 1965 Paolo VI è il primo papa a visitare gli Stati Uniti. Nasce a Evanston, nell'Illinois, in questo giorno del 1924, l'attore Charlton Heston, che in 60 anni di carriera ad alti livelli si affermerà come uno dei principali interpreti nella storia del cinema. Il suo volto è legato ai più noti colossal del genere biblico storico, da I Dieci Comandamenti del 1956 a Ben-Hur, che nel 1960 gli varrà anche l'Oscar come migliore attore protagonista. Ma altrettanto importanti saranno le sue partecipazioni a film appartenenti al genere catastrofico, come Il pianeta delle scimmie del 1968 e Terremoto del 1974. Nel 1978 gli verrà assegnato anche un secondo Oscar, dovuto al suo impegno umanitario. Charlton Heston muore a Beverly Hills nel 2008. Lascia invece questo mondo a Los Angeles il 4 ottobre del 1970, per overdose, la cantautrice americana Janis Joplin. Divenuta nota verso la fine degli anni 60 come cantante del gruppo Big Brother and the Holding Company, Janis Joplin proseguirà successivamente la sua carriera artistica come cantante solista. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
3: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prysmian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti. Le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59%, e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28%, e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il
4: DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon più 13,58% e Siemens Energy più 2,03%. I cali sono di BMW meno 2,26%.

0: 6% di Commerzbank meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo, il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Viabilità.
2: Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia d'emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso auto veicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce.
3: Sono le 8 e 50 minuti.
1: Meteo.
4: La prima domenica di ottobre sarà caratterizzata dalla prevalenza dell'alta pressione, con condizioni generalmente stabili sull'Italia. In mattinata prevarrà il sole, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Sulle Alpi occidentali di confine non si esclude qualche isolato fenomeno. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al nord-ovest, dove potranno svilupparsi alcuni rovesci, soprattutto sui settori alpini. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
1: News.
5: Una buona domenica da Barbara Salandri. Centinaia di migliaia di persone in piazza in tutta la Spagna contro la crisi degli affitti e per chiedere al governo interventi più incisivi sul diritto alla casa, manifestazioni in oltre 50 città, forti tensioni a Valencia e Madrid e lo spettro delle elezioni anticipate si fa sempre più concreto. Sentiamo Gerardo De Vivo.
6: Il tintinnio delle chiavi di casa agitate con le mani alzate si propaga lungo la spina dorsale della Spagna, da Madrid a Valencia e in oltre 50 città. È il gesto simbolo della protesta per il diritto alla casa, innescata nei giorni scorsi dal caso dell'87enne sfrattata dall'abitazione in cui viveva da 70 anni ed esplosa dopo la bocciatura al Congresso dei provvedimenti varati dal governo Sanchez per rispondere all'emergenza abitativa. Ieri a Valencia scontri tra manifestanti e polizia, intervenuta con lacrimogene e proiettili di gomma, 5 arrestati e 9 agenti rimasti feriti. Tensione altissima anche a Madrid, con cariche della polizia contro gruppi d'estrema destra che tentavano di raggiungere un accampamento degli attivisti per il diritto alla casa. 3 arresti. Tra oggi e domani il primo ministro Sanchez deciderà se andare al voto a fine novembre, anticipato rispetto alla scadenza della legislatura nel prossimo luglio. La protesta continuerà in ogni caso, tuona il sindacato degli inquilini e dalle piazze il grido subito sciopero generale.
5: Nuova drammatica escalation escalation nella guerra tra Russia e Ucraina, nelle ultime ore le forze di Mosca hanno sferrato un pesante attacco contro le infrastrutture strategiche di Kiev, colpendo anche il ponte nord che attraversa il fiume Dnipro, rinnovato l'invito a diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la città, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio. Secondo il New York Times, Mosca sarebbe pronta a lanciare oltre 1000 missili per spazzare via la rete energetica ucraina in vista dell'inverno. Nella notte è attaccata con droni la regione di Kharkiv, dove si contano 2 morti e 1 ferito, una vittima anche ad Odessa. In autunno pronto il missile balistico FP9, capace di raggiungere Mosca, annuncia intanto il presidente ucraino Zelensky, mentre da Bruxelles l'alta rappresentante per la politica estera Kallas mette in guardia: dobbiamo prepararci a possibili attacchi da Mosca. E questa mattina visita sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco. Se non si ferma la Russia, la sua macchina da guerra si rivolgerà contro di noi, le parole di Merz, pronto ad annunciare nuovi importanti aiuti militari per Kiev. Le elezioni parlamentari in Lettonia, Lista Unita, il partito del premier uscente Kulbergs, si avvia verso una vittoria schiacciante con il 35,6% dei voti, registrando un incremento di 24 punti percentuali rispetto alla precedente tornata elettorale, un risultato che lascia prevedere una conferma della linea filo-europea e del sostegno all'Ucraina, ma che si accompagna anche ad una forte avanzata dei partiti populisti. Torniamo in Italia. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza, l'esecutivo si mette al lavoro sulla prossima manovra di bilancio. La Premier confida nell'extra deficit concesso dalla Commissione europea su difesa ed energia per mettere in campo una manovra più espansiva. Sentiamo Laura Supino.
7: Il documento di finanza pubblica approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri, base della manovra economica 2027, dovrà essere inviato all'esame di Bruxelles entro il 15 ottobre. Il governo ha deciso di sfruttare i margini di flessibilità concessi dalla Commissione UE sulle spese per energia e difesa, richiedendo 29 miliardi di extra deficit. Metà saranno allocati su interventi per far fronte al nodo della sicurezza energetica e l'altra metà alle maggiori spese per la difesa richiesti dagli accordi in ambito NATO. I margini di flessibilità permetteranno maggiore respiro nella preparazione dell'ultima manovra economica del governo Meloni, sperando che Bruxelles ne conceda di ulteriori a fronte della fiammata dell'inflazione. L'esecutivo lavora a provvedimenti per sostenere la fuga all'estero dei laureati e i salari dei giovani, al rafforzamento dei bonus per l'efficienza energetica delle abitazioni e dei luoghi di lavoro e un nuovo taglio dell'IRPEF per il ceto medio, con l'estensione dell'aliquota del 33% ai redditi tra i 40 e i 50 mila euro.
5: 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, torna a essere festa nazionale e Assisi, in occasione degli 800 anni dalla morte, lo celebra riunendo le regioni e i comuni capoluogo. Atteso anche il presidente della Repubblica Mattarella, che parteciperà alla celebrazione eucaristica nella Basilica di San Francesco e all'accensione della lampada votiva dei comuni d'Italia, per poi rivolgere dalla loggia del Sacro Convento un messaggio al paese. In Giappone Marc Marquez si prende anche la gara lunga dopo la vittoria nella sprint di ieri. Lo spagnolo della Ducati è arrivato primo davanti ai due Aprilia Martin e Bezzecchi. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
8: Parte con calma Marc Marquez, secondo dietro Martin. Studia l'avversario, il tracciato e le gomme. A metà gara il sorpasso decisivo per lo spagnolo della Ducati e la fuga, che al 24esimo giro gli vale quasi un secondo e mezzo di vantaggio sul connazionale dell'Aprilia. A festeggiare non è solo il Cabronsito, ma anche Gigi Dall'Igna, direttore generale Ducati, giunto alla 100ª vittoria in MotoGP. Lo ascoltiamo a Sky.
9: Sicuramente era un circuito abbastanza buono per noi, anche se, ripeto, circuiti buoni, circuiti cattivi, quando arriva l'ultima parte del campionato conta poco. Secondo me aveva la gestione della corsa in mano e secondo me ha fatto la gara che voleva.
8: Dietro Marquez dunque Martin e il compagno di squadra Bezzecchi, coinvolto nel finale in un duello tutto italiano con Bastianini, autore del giro veloce ma giù dal podio. In classifica si accorcia il divario tra i due spagnoli, con Martin ancora leader del mondiale ma con soli 2 punti di vantaggio rispetto a Marquez. Prossima tappa, Indonesia, 9-11 ottobre.
5: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
10: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
1: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
1: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 9:01.
1: Meteo.
4: Prima domenica di ottobre, ancora all'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: News.
5: Una buona domenica da Barbara Salandri. Centinaia di migliaia di persone in piazza in tutta la Spagna contro la crisi degli affitti e per chiedere al governo interventi più incisivi sul diritto alla casa. Manifestazioni in oltre 50 città. Forti tensioni a Valencia e Madrid. Sentiamo Gerardo De Vivo.
6: Il tintinnio delle chiavi di casa agitate con le mani alzate si propaga lungo la spina dorsale della Spagna, da Madrid a Valencia e in oltre 50 città. È il gesto simbolo della protesta per il diritto alla casa, innescata nei giorni scorsi dal caso dell'87enne sfrattata dall'abitazione in cui viveva da 70 anni ed esplosa dopo la bocciatura al Congresso dei provvedimenti varati dal governo Sanchez per rispondere all'emergenza abitativa. Ieri a Valencia scontri tra manifestanti e polizia, intervenuta con lacrimogene e proiettili di gomma, 5 arrestati e 9 agenti rimasti feriti. Tensione altissima anche a Madrid, con cariche della polizia contro gruppi d'estrema destra che tentavano di raggiungere un accampamento degli attivisti per il diritto alla casa. 3 arresti. Tra oggi e domani il primo ministro Sanchez deciderà se andare al voto a fine novembre, anticipato rispetto alla scadenza della legislatura nel prossimo luglio. La protesta continuerà in ogni caso, tuona il sindacato degli inquilini e dalle piazze il grido subito sciopero generale.
5: Nuova drammatica escalation nella guerra tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore le forze di Mosca hanno sferrato un pesante attacco contro le infrastrutture strategiche di Kiev, colpendo anche il ponte Nord che attraversa il fiume Dnipro. Rinnovato l'invito a diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la città, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio. E questa mattina visita sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco. Se non si ferma la Russia, la sua macchina da guerra si rivolgerà contro di noi, le parole di Merz, pronto ad annunciare nuovi importanti aiuti militari per Kiev. 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, torna a essere festa nazionale e Assisi, in occasione degli 800 anni dalla morte, lo celebra riunendo le regioni e i comuni capoluogo. Atteso anche il presidente della Repubblica Mattarella, che parteciperà alla celebrazione eucaristica nella Basilica di San Francesco e all'accensione della lampada votiva dei comuni d'Italia, per poi rivolgere dalla loggia del Sacro Convento un messaggio al paese. In Giappone Marc Marquez si prende anche la gara lunga dopo la vittoria nella sprint di ieri. Lo spagnolo della Ducati è arrivato primo davanti ai 2 Aprilia Martin e Bezzecchi. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
8: Parte con calma Marc Marquez, secondo dietro Martin. Su dell'avversario il tracciato e le gomme. A metà gara il sorpasso decisivo per lo spagnolo della Ducati e la fuga, che al 24esimo giro gli vale quasi un secondo e mezzo di vantaggio sul connazionale dell'Aprilia. A festeggiare non è solo il cabronsito, ma anche Gigi Dall'Igna, direttore generale Ducati, giunto alla 100esima vittoria in MotoGP. Lo ascoltiamo a Sky.
9: Sicuramente era un circuito abbastanza buono per noi, anche se, ripeto, circuiti buoni, circuiti cattivi, quando arriva l'ultima parte del campionato conta poco.
8: Dietro Marquez dunque Martin e il compagno di squadra Bezzecchi, coinvolto nel finale in un duello tutto italiano con Bastianini, autore del giro veloce ma giù dal podio. In classifica si accorcia il divario tra i due spagnoli, con Martin ancora leader del mondiale ma con soli 2 punti di vantaggio rispetto a Marquez. Prossima tappa, Indonesia, 9-11 ottobre.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
1: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il 9° mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluse il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
11: L'almanacco del giorno.
12: Oggi, domenica 4 ottobre, San Francesco d'Assisi, il sole sorge a Roma alle 7:07 e tramonta alle 18:46. A Milano sorge invece alle 7:23 e tramonta alle 18:59. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1883 parte la prima corsa dell'Orient Express. Nel 1957 avviene il lancio dello Sputnik 1, il primo satellite artificiale ad orbitare attorno alla Terra. Nel 1964 il presidente del Consiglio, Aldo Moro, inaugura l'A1 Milano-Napoli, più nota come Autostrada del Sole, dopo il completamento dell'ultimo tratto tra Orvieto e Chiusi. Nel 1965 Paolo VI è il primo papa a visitare gli Stati Uniti. Nasce a Evanston, nell'Illinois, in questo giorno del 1924, l'attore Charlton Heston, che in 60 anni di carriera ad alti livelli si affermerà come uno dei principali interpreti nella storia del cinema. Il suo volto è legato ai più noti colossal del genere biblico storico, da I Dieci Comandamenti del 1956 a Ben-Hur, che nel 1960 gli varrà anche l'Oscar come migliore attore protagonista. Ma altrettanto importanti saranno le sue partecipazioni a film appartenenti al genere catastrofico, come Il pianeta delle scimmie del 1968 e Terremoto del 1974. Nel 1978 gli verrà assegnato anche un secondo Oscar, dovuto al suo impegno umanitario. Charlton Heston muore a Beverly Hills nel 2008. Lascia invece questo mondo a Los Angeles il 4 ottobre del 1970, per overdose, la cantautrice americana Janis Joplin. Divenuta nota verso la fine degli anni 60 come cantante del gruppo Big Brother and the Holding Company, Janis Joplin proseguirà successivamente la sua carriera artistica come cantante solista. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
10: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
13: Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News. La radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, -6,40%, Intesa San Paolo, -7,50%, Banca Montepaschi, -5,88% e Banco BPM, -7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, +11,14%, Prysmian, +7,07% ed Eni, +0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti. Le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, -7,59%, e da Walmart, -3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, +1,70%, da Nvidia, +5,20%, da Caterpillar, +2,28%, e da Cisco, +3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, +13,58%, e Siemens Energy, +2,03%. I cali sono di BMW, -2,26%, di Commerzbank, -2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Viabilità. Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia d'emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso auto veicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce.
3: Sono le 9 e 15 minuti.
1: Meteo.
4: La prima domenica di ottobre sarà caratterizzata dalla prevalenza dell'alta pressione, con condizioni generalmente stabili sull'Italia. In mattinata prevarrà il sole, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Sulle Alpi occidentali di confine non si esclude qualche isolato fenomeno. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al nord-ovest, dove potranno svilupparsi alcuni rovesci, soprattutto sui settori alpini. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
1: News.
11: Buongiorno dalla redazione.
14: In Spagna decine di migliaia di persone in piazza per chiedere interventi contro la crisi abitativa. A Madrid i manifestanti sono stati circa 70.000. La protesta arriva dopo la bocciatura in Parlamento di un decreto del governo sulla casa. Tra le richieste anche uno sciopero generale contro il caro affitti e gli sfratti. Sullo sfondo cresce l'incertezza politica, mentre si moltiplicano le indiscrezioni sulla possibilità che il premier Pedro Sanchez convochi elezioni anticipate.
15: In Ucraina, nei primi 8 mesi del 2026, oltre 400 civili sono stati uccisi o feriti in media ogni settimana, il 55% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo denuncia l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk. In totale, l'ONU ha documentato 15.280 vittime civili, 2.222 morti e 13.058 feriti. Turk denuncia inoltre livelli definiti scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra.
14: La cronaca, nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco. La difesa di Alberto Stasi, dopo la scoperta di 2 esiti negativi successivi ad analisi che avevano dato risultato positivo su un campione prelevato dal pedale della bici, annuncia altri elementi a disposizione. Uno di questi, secondo l'avvocata Giada Bocellari, farà particolare scalpore, non riguarda le indagini del 2007. Intanto la procura di Pavia prosegue la nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio.
15: Politica dalla Leopolda. Matteo Renzi risponde a Giuseppe Conte sulle alleanze nel centro-sinistra. Non ho bisogno di dare garanzie, dice, aggiungendo che Italia Viva è pronta a discutere nel merito anche attraverso un contratto alla tedesca. Renzi rilancia inoltre il nome di Mario Calabresi per il comune di Milano. Lo vedrei benissimo come sindaco. Sul fronte della manovra il senatore della Lega Claudio Borghi chiede invece una finanziaria coraggiosa. Pur riconoscendo le ragioni della prudenza del ministro Giorgetti, sostiene che Giorgia Meloni dovrebbe smettere di inseguire ad ogni costo la discesa del deficit sotto il 3%.
14: Torna a festa nazionale il 4 ottobre, giorno dedicato a San Francesco, patrono d'Italia. Le celebrazioni ad Assisi coincidono quest'anno con gli 800 anni dalla morte del santo. Atteso nella città umbra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che pronuncerà un discorso dalla loggia del Sacro Convento. La messa solenne nella Basilica Superiore sarà presieduta dal cardinale Matteo Zuppi. L'Umbria offrirà l'olio per la lampada votiva, accesa per la prima volta dal sindaco di Assisi a nome di tutti i comuni italiani. A mezzogiorno, dai maxi schermi in piazza, sarà trasmesso l'Angelus di Papa Leone.
15: MotoGP, Marc Marquez trionfa nel Gran Premio del Giappone a Motegi, il campione del mondo si impone davanti alle due Aprilia di Jorge Martin secondo e Marco Bezzecchi terzo. Ai piedi del podio un ottimo Enea Bastianini davanti alle due Trackhaus di Fernandez e Ogura e al suo compagno Acosta. Marquez attacca Martin a metà gara e va a prendersi la vittoria, accorciando in classifica mondiale solo a -2 dallo spagnolo Di Noale.
14: E con questo è tutto, a più tardi.
13: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
16: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Proseguono per il 9° mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Viabilità. Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia d'emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce.
10: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
13: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%. Mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prysmian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti. Le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59%, e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28%, e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, più 13,58%, e Siemens Energy, più 2,03%. I cali sono di BMW, meno 2,26%, di Commerzbank, meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso circa circa 99 dollari, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai 4.266 dollari circa del 25 settembre ai 4.217 dollari del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 9 e 31 minuti.
0: Meteo.
6: Prima domenica di ottobre, ancora all'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
7: Una buona domenica da Barbara Salandri. Centinaia di migliaia di persone in piazza in tutta la Spagna contro la crisi degli affitti e per chiedere al governo interventi più incisivi sul diritto alla casa. Manifestazioni in oltre 50 città. Forti tensioni a Valencia e Madrid. Sentiamo Gerardo De Vivo.
8: Il tintinnio delle chiavi di casa agitate con le mani alzate si propaga lungo la spina dorsale della Spagna, da Madrid a Valencia e in oltre 50 città. È il gesto simbolo della protesta per il diritto alla casa, innescata nei giorni scorsi dal caso dell'87enne sfrattata dall'abitazione in cui viveva da 70 anni ed esplosa dopo la bocciatura al Congresso dei provvedimenti varati dal governo Sanchez per rispondere all'emergenza abitativa. Ieri a Valencia scontri tra manifestanti e polizia, intervenuta con lacrimogene e proiettili di gomma, 5 arrestati e 9 agenti rimasti feriti. Tensione altissima anche a Madrid, con cariche della polizia contro gruppi d'estrema destra che tentavano di raggiungere un accampamento degli attivisti per il diritto alla casa. 3 arresti. Tra oggi e domani il primo ministro Sanchez deciderà se andare al voto a fine novembre, anticipato rispetto alla scadenza della legislatura nel prossimo luglio. La protesta continuerà in ogni caso, tuona il sindacato degli inquilini e dalle piazze il grido subito sciopero generale.
7: Nuova drammatica escalation nella guerra tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore le forze di Mosca hanno sferrato un pesante attacco contro le infrastrutture strategiche di Kiev, colpendo anche il ponte nord che attraversa il fiume Dnipro. Rinnovato l'invito a diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la città, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio. E questa mattina visita sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco. Se non si ferma la Russia, la sua macchina da guerra si rivolgerà contro di noi, le parole di Merz, pronto ad annunciare nuovi importanti aiuti militari per Kiev. 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, torna a essere festa nazionale e Assisi, in occasione degli 800 anni dalla morte, lo celebra riunendo le regioni e i comuni capoluogo. Atteso anche il presidente della Repubblica Mattarella, che parteciperà alla celebrazione eucaristica nella Basilica di San Francesco e all'accensione della lampada votiva dei comuni d'Italia, per poi rivolgere dalla loggia del Sacro Convento un messaggio al paese. In Giappone Marc Marquez si prende anche la gara lunga dopo la vittoria nella sprint di ieri. Lo spagnolo della Ducati è arrivato primo davanti ai due Aprilia Martin e Bezzecchi. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
9: Parte con calma Marc Marquez, secondo dietro Martin. Su dell'avversario il tracciato e le gomme. A metà gara il sorpasso decisivo per lo spagnolo della Ducati e la fuga, che al 24esimo giro gli vale quasi un secondo e mezzo di vantaggio sul connazionale dell'Aprilia. A festeggiare non è solo il cabronsito, ma anche Gigi Dall'Igna, direttore generale Ducati, giunto alla 100ª vittoria in MotoGP. Lo ascoltiamo a Sky.
10: Sicuramente era un circuito abbastanza buono per noi, anche se, ripeto, circuiti buoni, circuiti cattivi, quando arriva l'ultima parte del campionato conta poco.
9: Dietro Marquez dunque Martin e il compagno di squadra Bezzecchi, coinvolto nel finale in un duello tutto italiano con Bastianini, autore del giro veloce ma giù dal podio. In classifica si accorcia il divario tra i due spagnoli, con Martin ancora leader del mondiale ma con soli 2 punti di vantaggio rispetto a Marquez. Prossima tappa, Indonesia, 9-11 ottobre.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
0: Economy News.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
0: L'almanacco del giorno.
13: Oggi, domenica 4 ottobre, San Francesco d'Assisi, il sole sorge a Roma alle 7:07 e tramonta alle 18:46. A Milano sorge invece alle 7:23 e tramonta alle 18:59. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1883 parte la prima corsa dell'Orient Express. Nel 1957 avviene il lancio dello Sputnik 1, il primo satellite artificiale ad orbitare attorno alla Terra. Nel 1964 il presidente del Consiglio, Aldo Moro, inaugura l'A1 Milano-Napoli, più nota come Autostrada del Sole, dopo il completamento dell'ultimo tratto tra Orvieto e Chiusi. Nel 1965 Paolo VI è il primo papa a visitare gli Stati Uniti. Nasce a Evanston, nell'Illinois, in questo giorno del 1924, l'attore Charlton Heston, che in 60 anni di carriera ad alti livelli si affermerà come uno dei principali interpreti nella storia del cinema. Il suo volto è legato ai più noti colossal del genere biblico storico, da I Dieci Comandamenti del 1956 a Ben-Hur, che nel 1960 gli varrà anche l'Oscar come migliore attore protagonista. Ma altrettanto importanti saranno le sue partecipazioni a film appartenenti al genere catastrofico, come Il pianeta delle scimmie del 1968 e Terremoto del 1974. Nel 1978 gli verrà assegnato anche un secondo Oscar, dovuto al suo impegno umanitario. Charlton Heston muore a Beverly Hills nel 2008. Lascia invece questo mondo a Los Angeles il 4 ottobre del 1970, per overdose, la cantautrice americana Janis Joplin. Divenuta nota verso la fine degli anni 60 come cantante del gruppo Big Brother and the Holding Company, Janis Joplin proseguirà successivamente la sua carriera artistica come cantante solista. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
14: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
15: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prysmian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti. Le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59%, e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28%, e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, più 13,58%, e Siemens Energy, più 2,03%. I cali sono di BMW, meno 2,26%, di Commerzbank, meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225

0: Borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Viabilità.
2: Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia d'emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso auto veicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce.
3: Sono le 9 e 45 minuti.
4: Meteo.
5: La prima domenica di ottobre sarà caratterizzata dalla prevalenza dell'alta pressione, con condizioni generalmente stabili sull'Italia. In mattinata prevarrà il sole, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Sulle Alpi occidentali di confine non si esclude qualche isolato fenomeno. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al nord-ovest, dove potranno svilupparsi alcuni rovesci, soprattutto sui settori alpini. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
4: News.
6: Una buona domenica da Gerardo De Vivo. Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. 3 arresti anche a Madrid. Le tensioni sono esplose dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa. Il sindacato degli inquilini va verso la proclamazione di uno sciopero generale, mentre si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. Nuova escalation nella guerra tra Russia e Ucraina e l'ONU lancia l'allarme. Nei primi 8 mesi dell'anno uccisi o feriti oltre 15.280 civili, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo 2025. Numeri forniti dall'alto commissario Turk al Consiglio per i diritti umani a Ginevra, denunciati inoltre livelli scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra. Turk accusa Mosca di utilizzare tali atti abominevoli per torturare, intimidire e costringere individui e comunità. Intanto si intensificano gli attacchi di Mosca contro le infrastrutture strategiche di Kiev, colpito anche il ponte Nord che attraversa il fiume Dnipro. La Russia rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la città, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio. Nella notte colpita la regione di Kharkiv, dove si contano 2 morti e un ferito grave, un'altra vittima, un marinaio ad Odessa. In autunno pronto il missile balistico FP9 capace di raggiungere Mosca, annuncia intanto il presidente ucraino Zelensky, mentre questa mattina visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco. Se non si ferma la Russia, la sua macchina da guerra si rivolgerà contro di noi prima o poi, le parole di Merz, pronto ad annunciare nuovi importanti aiuti militari per Kiev. Incidente ieri sera a Milano, dove un bus della linea 79 si è scontrato con un'auto lungo il Naviglio Pavese, periferia sud della città. Nell'impatto avvenuto intorno alle 19, 7 persone sono rimaste ferite, tutte medicate sul posto. Sul posto anche la polizia locale, che sta cercando di ricostruire le cause dello scontro. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone e si porta a -2 dal leader del mondiale Martin.

0: Lo spagnolo dell'Aprilia è partito primo e è arrivato dietro il connazionale della Ducati a completare il podio. Bezzecchi, quarto, Bastianini. Per il tennis slitta ancora il rientro di Jannik Sinner, che salta anche il Masters 1000 di Shanghai. Venerdì il numero uno del mondo è volato a Lione per un nuovo consulto medico. Al ginocchio resta scongiurata l'ipotesi operazione in favore di nuove terapie conservative. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, ha poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Viabilità.
4: Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia d'emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e istituito il divieto di sorpasso auto veicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
2: Mercati in Movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prysmian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20% e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59% e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28% e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, più 13,58% e Siemens Energy, più 2,03%. I cali sono di BMW, meno 2,26%, di Commerzbank, meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 10.
0: Meteo.
2: Prima domenica di ottobre, ancora all'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
3: Una buona domenica da Barbara Salandri. Centinaia di migliaia di persone in piazza in tutta la Spagna contro la crisi degli affitti e per chiedere al governo interventi più incisivi sul diritto alla casa, manifestazioni in oltre 50 città, forti tensioni a Valencia e Madrid. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Il tintinnio delle chiavi di casa agitate con le mani alzate si propaga lungo la spina dorsale della Spagna, da Madrid a Valencia e in oltre 50 città. È il gesto simbolo della protesta per il diritto alla casa, innescata nei giorni scorsi dal caso dell'87enne sfrattata dall'abitazione in cui viveva da 70 anni ed esplosa dopo la bocciatura al Congresso dei provvedimenti varati dal governo Sanchez per rispondere all'emergenza abitativa. Ieri a Valencia scontri tra manifestanti e polizia, intervenuta con lacrimogene e proiettili di gomma, 5 arrestati e 9 agenti rimasti feriti. Tensione altissima anche a Madrid, con cariche della polizia contro gruppi d'estrema destra che tentavano di raggiungere un accampamento degli attivisti per il diritto alla casa. 3 arresti. Tra oggi e domani il primo ministro Sanchez deciderà se andare al voto a fine novembre, anticipato rispetto alla scadenza della legislatura nel prossimo luglio. La protesta continuerà in ogni caso, tuona il sindacato degli inquilini e dalle piazze il grido subito sciopero generale.
3: Nuova drammatica escalation nella guerra tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore le forze di Mosca hanno sferrato un pesante attacco contro le infrastrutture strategiche di Kiev, colpendo anche il ponte nord che attraversa il fiume Dnipro. Rinnovato l'invito a diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la città, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio. E questa mattina visita sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco. Se non si ferma la Russia, la sua macchina da guerra si rivolgerà contro di noi, le parole di Merz, pronto ad annunciare nuovi importanti aiuti militari per Kiev. 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, torna a essere festa nazionale e Assisi, in occasione degli 800 anni dalla morte, lo celebra riunendo le regioni e i comuni capoluogo. Atteso anche il presidente della Repubblica Mattarella, che parteciperà alla celebrazione eucaristica nella Basilica di San Francesco e all'accensione della lampada votiva dei comuni d'Italia, per poi rivolgere dalla loggia del Sacro Convento un messaggio al paese. In Giappone Marc Marquez si prende anche la gara lunga dopo la vittoria nella sprint di ieri. Lo spagnolo della Ducati è arrivato primo davanti ai due Aprilia, Martin e Bezzecchi. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
5: Parte con calma Marc Marquez, secondo dietro Martin. Studia l'avversario, il tracciato e le gomme. A metà gara il sorpasso decisivo per lo spagnolo della Ducati e la fuga, che al 24esimo giro gli vale quasi un secondo e mezzo di vantaggio sul connazionale dell'Aprilia. A festeggiare non è solo il Cabronsito, ma anche Gigi Dall'Igna, direttore generale Ducati, giunto alla 100ª vittoria in MotoGP. Lo ascoltiamo a Sky.
6: Sicuramente era un circuito abbastanza buono per noi, anche se, ripeto, circuiti buoni, circuiti cattivi, quando arriva l'ultima parte del campionato conta poco.
5: Dietro Marquez dunque Martin e il compagno di squadra Bezzecchi, coinvolto nel finale in un duello tutto italiano con Bastianini, autore del giro veloce ma giù dal podio. In classifica si accorcia il divario tra i due spagnoli, con Martin ancora leader del mondiale ma con soli 2 punti di vantaggio rispetto a Marquez. Prossima tappa, Indonesia, 9-11 ottobre.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
0: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il 9° mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare, il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, ha poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, domenica 4 ottobre, San Francesco d'Assisi, il sole sorge a Roma alle 7:07 e tramonta alle 18:46. A Milano sorge invece alle 7:23 e tramonta alle 18:59. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1883 parte la prima corsa dell'Orient Express. Nel 1957 avviene il lancio dello Sputnik 1, il primo satellite artificiale ad orbitare attorno alla Terra. Nel 1964 il presidente del Consiglio, Aldo Moro, inaugura l'A1 Milano-Napoli, più nota come Autostrada del Sole, dopo il completamento dell'ultimo tratto tra Orvieto e Chiusi. Nel 1965 Paolo VI è il primo Papa a visitare gli Stati Uniti. Nasce a Evanston, nell'Illinois, in questo giorno del 1924, l'attore Charlton Heston, che in 60 anni di carriera ad alti livelli si affermerà come uno dei principali interpreti nella storia del cinema. Il suo volto è legato ai più noti colossal del genere biblico storico, da I Dieci Comandamenti del 1956 a Ben-Hur, che nel 1960 gli varrà anche l'Oscar come migliore attore protagonista. Ma altrettanto importanti saranno le sue partecipazioni a film appartenenti al genere catastrofico, come Il pianeta delle scimmie del 1968 e Terremoto del 1974. Nel 1978 gli verrà assegnato anche un secondo Oscar, dovuto al suo impegno umanitario. Charlton Heston muore a Beverly Hills nel 2008. Lascia invece questo mondo a Los Angeles il 4 ottobre del 1970, per overdose, la cantautrice americana Janis Joplin. Divenuta nota verso la fine degli anni 60 come cantante del gruppo Big Brother and the Holding Company, Janis Joplin proseguirà successivamente la sua carriera artistica come cantante solista.
8: E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
9: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit meno 6,40%, Intesa San Paolo meno 7,50%, Banca Montepaschi meno 5,88% e Banco BPM meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics più 11,14%, Prysmian più 7,07% ed Eni più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti. Le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59%, e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28%, e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon più 13,58% e Siemens Energy più 2,03%. I cali sono di BMW meno 2,26%, di Commerzbank meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Viabilità.
12: Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia d'emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso auto veicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce.
1: Sono le 10 e 14 minuti.
0: Meteo.
2: La prima domenica di ottobre sarà caratterizzata dalla prevalenza dell'alta pressione con condizioni generalmente stabili sull'Italia. In mattinata prevarrà il sole, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Sulle Alpi occidentali di confine non si esclude qualche isolato fenomeno. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al nord-ovest, dove potranno svilupparsi alcuni rovesci, soprattutto sui settori alpini. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
11: News. Buongiorno dalla redazione.
13: In primo piano le notizie dall'estero. In Ucraina nei primi 8 mesi di quest'anno oltre 400 civili sono stati uccisi o feriti in media ogni settimana, il 55% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo denuncia l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk. In totale l'ONU ha documentato 15.280 vittime civili, 2.222 morti e 13.058 feriti. Türk denuncia inoltre livelli definiti scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra.
11: In Spagna decine di migliaia di persone in piazza per chiedere interventi contro la crisi abitativa. A Madrid i manifestanti sono stati circa 70.000. La protesta arriva dopo la bocciatura in Parlamento di un decreto del governo sulla casa. Tra le richieste anche uno sciopero generale contro il caro affitti e gli sfratti. Sullo sfondo cresce l'incertezza politica mentre si moltiplicano le indiscrezioni sulla possibilità che il premier Pedro Sanchez convochi elezioni anticipate.
13: Negli Stati Uniti si dimette il capo del sistema carcerario del Tennessee, Frank Strada, dopo la fallita esecuzione di Krista Pike. La donna è sopravvissuta all'iniezione letale ed è ricoverata in gravi condizioni. Il governatore Bill Lee ha sospeso tutte le esecuzioni previste per il resto del 2026 e ha disposto un'indagine indipendente sull'accaduto.
11: In Italia, per la cronaca, nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco. La difesa di Alberto Stasi, dopo la scoperta di 2 esiti negativi successivi ad analisi che avevano dato risultato positivo su un campione prelevato dal pedale della bici, annuncia altri elementi a disposizione. Uno di questi, secondo l'avvocata Giada Boccellari, farà particolare scalpore e non riguarda le indagini del 2007. Intanto la procura di Pavia prosegue la nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio.
13: Vasto incendio all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di case mobili. Il primo bilancio è di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Impegnati nei soccorsi 20 vigili del fuoco e 6 mezzi del 118. Durante le operazioni è stata avvertita anche un'esplosione, complicata dalla presenza di bombole di GPL e automobili. L'incendio è ora sotto controllo, ancora da accertare le cause.
11: Cultura. Marcello Fois vince la 64esima edizione del premio Campiello con L'immensa distrazione, pubblicato da Einaudi. Lo scrittore sardo si è imposto per appena 3 voti, 83 preferenze contro le 80 ottenute da Alcide Pierantozzi con Lo Sbilico. Terza Elena Varvello con La vita sempre. La finale si è svolta ieri nella sala grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia. Fois ha dedicato il premio a Michela Murgia, ricordandola come una donna bellissima e resiliente. A scegliere il vincitore la giuria popolare dei lettori anonimi, 282 voti espressi su 300.
13: E con questo è tutto, a più tardi.
7: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
0: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il 9° mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Viabilità. Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia d'emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso auto veicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce.
7: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%. Mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prysmian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20% e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59% e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28% e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, più 13,58% e Siemens Energy, più 2,03%. I cali sono di BMW, meno 2,26%, di Commerzbank, meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiuso chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 10 e 30 minuti.
0: Meteo.
6: Prima domenica di ottobre, ancora all'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
7: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Prende forma la prossima manovra economica. Il governo lavora agli sgravi per i giovani, alla riduzione dell'IRPEF e ai bonus per la casa. Le coperture restano da definire, mentre il ministro Giorgetti mantiene una linea di prudenza sui conti. Il documento inviato alle Camere prevede, attraverso lo scostamento, 14 miliardi e 400 milioni per gli interventi su energia del prossimo biennio. Una somma analoga è destinata alla difesa. Tra le misure energetiche previste, aiuti alle imprese più esposte ai rincari e sostegni al trasporto pubblico degli studenti.
8: Nuova escalation tra Arabia Saudita e Yemen. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, aerei militari sauditi hanno colpito la città di Abyes, nella provincia yemenita di Ayja. Poche ore prima, fonti arabe della regione avevano riferito di esplosioni a Bukayak, in territorio saudita, dopo il lancio di missili balistici dallo Yemen. Altre fonti locali hanno segnalato forti esplosioni anche nei pressi dell'aeroporto di Riyadh.
7: Si aggrava il bilancio della guerra per la popolazione ucraina. Nei primi 8 mesi del 2026 le Nazioni Unite hanno documentato oltre 15.000 civili uccisi o feriti e un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'alto commissario per i diritti umani Volker Turk denuncia le conseguenze degli attacchi russi contro abitazioni, scuole, strutture sanitarie e ferrovie. L'ONU segnala inoltre gravi violenze contro civili e prigionieri di guerra. Turk parla di una catastrofe umanitaria che continua ad aggravarsi.
8: E veniamo in Italia. Nuovi sviluppi nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi. I legali di Alberto Stasi, condannato a 16 anni, annunciano ulteriori elementi in vista della richiesta di revisione del processo. L'avvocata Giada Bocellari sostiene che uno di questi non riguardi le indagini del 2007, senza però renderne pubblici i dettagli. Intanto due ex consulenti della difesa chiedono di essere ascoltati dalla procura sulla vicenda degli esami del DNA sui pedali della bicicletta. Nella nuova inchiesta è indagato Andrea Sempio, che respinge le accuse.
7: Intesa San Paolo aumenta l'offerta sul Monte dei Paschi di Siena. Il consiglio di amministrazione ha deciso di aggiungere 25 centesimi alla parte in denaro del corrispettivo, che sale così a 1,25 euro per ogni azione del monte. Il gruppo pone però una condizione all'offerta: perdere efficacia se l'assemblea di MPS approverà le operazioni previste dal piano alternativo della banca senese. Il passaggio decisivo è fissato per il 29 ottobre. Il progetto di MPS comprende offerte su Banco BPM e Banca Generali.
8: La cultura. Marcello Foïs ha vinto la 64esima edizione del premio Campiello con il romanzo L'immensa distrazione, pubblicato da Einaudi. Lo scrittore ha ottenuto 83 voti, appena 3 in più rispetto ad Alcide Pierantozzi, secondo con Lo Sbirico, terza Elena Varvello con La vita sempre. La proclamazione si è svolta al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia. Foïs ha dedicato il riconoscimento all'amica Michela Murgia. Il romanzo ripercorre la vita e le i familiari di un uomo ultra novantenne attraverso il bilancio di ciò che ha costruito e perduto.
7: E infine chiudiamo con la pagina sportiva e con le notizie più importanti della giornata con la nostra Federica Sorrentino.
9: Sofia Goggia e Jannik Sinner, due campioni che attendono di rientrare sulle scene. Per Sofia Goggia stavolta la sfida più difficile è saper aspettare. La doppia infezione virale contratta durante la preparazione in Argentina le ha lasciato stanchezza, dolori e giornate ancora complicate. La fase acuta è passata, ma il fisico chiede tempo e per un'atleta abituata a reagire agli infortuni stringendo i denti, la promessa è quella di tornare in pista e sciare forte. Jannik Sinner invece dice no anche a Shanghai. Il ginocchio non gli permette ancora di tornare in campo e l'azzurro sceglie ancora una volta la prudenza. Per Sinner l'obiettivo è recuperare completamente senza rischiare di compromettere i prossimi appuntamenti, fondamentali per difendere la posizione di numero uno del ranking ATP insidiata dal tedesco Zverev.
7: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
10: Le notizie arrivano qui, chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
11: Economy News.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, ha poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: L'almanacco del giorno.
13: Oggi, domenica 4 ottobre, San Francesco d'Assisi, il sole sorge a Roma alle 7:07 e tramonta alle 18:46. A Milano sorge invece alle 7:23 e tramonta alle 18:59. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1883 parte la prima corsa dell'Orient Express. Nel 1957 avviene il lancio dello Sputnik 1, il primo satellite artificiale ad orbitare attorno alla Terra. Nel 1964 il presidente del Consiglio, Aldo Moro, inaugura l'A1 Milano-Napoli, più nota come Autostrada del Sole, dopo il completamento dell'ultimo tratto tra Orvieto e Chiusi. Nel 1965 Paolo VI è il primo Papa a visitare gli Stati Uniti. Nasce a Evanston, nell'Illinois, in questo giorno del 1924, l'attore Charlton Heston, che in 60 anni di carriera ad alti livelli si affermerà come uno dei principali interpreti nella storia del cinema. Il suo volto è legato ai più noti colossal del genere biblico storico, da I Dieci Comandamenti del 1956 a Ben-Hur, che nel 1960 gli varrà anche l'Oscar come migliore attore protagonista. Ma altrettanto importanti saranno le sue partecipazioni a film appartenenti al genere catastrofico, come Il pianeta delle scimmie del 1968 e Terremoto del 1974. Nel 1978 gli verrà assegnato anche un secondo Oscar, dovuto al suo impegno umanitario. Charlton Heston muore a Beverly Hills nel 2008. Lascia invece questo mondo a Los Angeles il 4 ottobre del 1970, per overdose, la cantautrice americana Janis Joplin. Divenuta nota verso la fine degli anni 60 come cantante del gruppo Big Brother and the Holding Company, Janis Joplin proseguirà successivamente la sua carriera artistica come cantante solista. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
14: Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News. La radio di notizie a flusso continuo.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento. La settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit meno 6,40%, Intesa San Paolo meno 7,50%, Banca Montepaschi meno 5,88% e Banco BPM meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics più 11,14%, Prysmian più 7,07% ed Eni più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti. Le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59%, e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28%, e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon più 13,58% e Siemens Energy più 2,03%. I cali sono di BMW meno 2,26% e di Commerzbank meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 89.

0: di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai 4.266 dollari circa del 25 settembre ai 4.217 dollari del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Viabilità. Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia d'emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso auto veicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200, è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce.
2: Sono le 10 e 45 minuti.
3: Meteo. La prima domenica di ottobre sarà caratterizzata dalla prevalenza dell'alta pressione, con condizioni generalmente stabili sull'Italia. In mattinata prevarrà il sole, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Sulle Alpi occidentali di confine non si esclude qualche isolato fenomeno. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al nord-ovest, dove potranno svilupparsi alcuni rovesci, soprattutto sui settori alpini. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
4: News. Una buona domenica da Gerardo De Vivo. Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. 3 arresti anche a Madrid. Le tensioni sono esplose dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa. Il sindacato degli inquilini va verso la proclamazione di uno sciopero generale, mentre si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. Nuova escalation nella guerra tra Russia e Ucraina e l'ONU lancia l'allarme. Nei primi 8 mesi dell'anno uccisi o feriti oltre 15.280 civili, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo 2025. Numeri forniti dall'alto commissario turco al Consiglio per i diritti umani a Ginevra, denunciati inoltre livelli scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra. Turca accusa Mosca di utilizzare tali atti abominevoli per torturare, intimidire e costringere individui e comunità. Intanto si intensificano gli attacchi di Mosca contro le infrastrutture strategiche di Kiev, colpito anche il ponte Nord che attraversa il fiume Dnipro. La Russia rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la città, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio. Nella notte colpita la regione di Kharkiv, dove si contano 2 morti e un ferito grave, un'altra vittima, un marinaio ad Odessa. Incidente ieri sera a Milano, dove un bus della linea 79 si è scontrato con un'auto lungo il Naviglio Pavese, periferia sud della città. Nell'impatto avvenuto intorno alle 19, 7 persone sono rimaste ferite, tutte medicate sul posto. Sul posto anche la polizia locale, che sta cercando di ricostruire le cause dello scontro. MotoGP Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone e si porta a meno 2 dal leader del mondiale Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia è partito primo e è arrivato dietro il connazionale della Ducati. A completare il podio Bezzecchi, quarto Bastianini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
3: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese

0: del 2025, un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.350 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare, il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Viabilità.
2: Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia d'emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso auto veicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
3: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%. Mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prysmian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari azionari più conosciuti, le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59%, e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28%, e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, più 13,58%, e Siemens Energy, più 2,03%. I cali sono di BMW, meno 2,26%, e di Commerzbank, meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo, il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.

0: GR News.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 11.
0: Meteo.
3: Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Sport.
4: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano la MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone. Partito secondo dietro il rivale dell'Aprilia Martin, lo spagnolo della Ducati bissa il successo nella sprint e si porta a due punti dal leader del mondiale. Lo ascoltiamo a Sky.
5: I primi giri, quelli che ho fatto un po' più di fatica, ma dopo piano piano mi ho trovato meglio. Ho iniziato a prenderlo e quando ho visto il momento dell'attacco voleva essere primo per gestire la gara come voleva io.
4: Dietro Marquez appunto Martin e l'altra Aprilia di Bezzecchi, ingaggiato nel finale con la KTM di Bastianini, autore del giro veloce ma giù dal podio. Prossima tappa all'Indonesia dal 9 all'11 ottobre. Passiamo al calcio. Nations League, giornata di vigilia d'Italia-Turchia, in programma domani sera al Dall'Ara di Bologna. Gli azzurri sono a quota 4 punti nel gruppo A1, mentre la squadra guidata da Montella è ancora ferma a 0. Cambi in vista per Mancini sulle ali dell'entusiasmo dopo l'1-1 in casa della Francia. In difesa dovrebbe tornare Di Lorenzo per far rifiatare Caiode, possibile chance a centrocampo per Ricci insieme a Barella e Fagioli. In avanti Scamacca insidia più Esposito, mentre sulle fasce dovrebbero agire Cambiaghi e Vergara. Ieri il successo a valanga dell'Inghilterra sulla Croazia, 7-0 con doppiette di Kane e Saka, 3-1 invece per la Spagna contro la Repubblica Ceca. Oltre all'ennesima perla di Lamine Yamal, tante le polemiche per un gol annullato agli ospiti sul risultato di 2-1. Stasera in campo Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca. Siamo al tennis. Slitta ancora il rientro di Jannik Sinner, che salta anche il Masters 1000 di Shanghai. Venerdì il numero uno al mondo è volato a Lione per un nuovo consulto medico al ginocchio. Resta scongiurata l'ipotesi operazione in favore di nuove terapie conservative. Sul campo Zverev e Djokovic si giocano non prima delle 13 un posto in semifinale nell'ATP di Pechino. A Tokyo l'ha già raggiunta Alcaraz, vittorioso sul canadese Shapovalov, ritiratosi dopo un set. Lo spagnolo se la vedrà con il connazionale Munar, il quale ha eliminato il francese Jacquet in due set. Pallacanestro, seconda giornata di Serie A, ancora un successo per Treviso e Basket Napoli, 93-90 la vittoria dei Veneti in casa di Trento, 99-93 quella dei partenopei sulla Reggiana. Oggi altri 4 match, BC Roma-Tortona, Scafati-Varese, Trieste-Venezia e Virtus-Bologna-Maxima-Roma. In chiusura la pallavolo, prima giornata di A1 femminile, la Vero Volley di coach Blengini vince contro una buona Firenze, la formazione meneghina di Egonu e Danesi la spunta in 3 set. Oggi le altre 6 partite, tra cui spiccano con Iano Cuneo, Scandicci Chieri e Busto Arsizio Novara. Ed è tutto.
6: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prysmian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti. Le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, -7,59%, e da Walmart, -3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, +1,70%, da Nvidia, +5,20%, da Caterpillar, +2,28%, e da Cisco, +3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, +13,58%, e Siemens Energy, +2,03%. I cali sono di BMW, -2,26%, di Commerzbank, -2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo, il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Meteo.
3: La prima domenica di ottobre sarà caratterizzata dalla prevalenza dell'alta pressione, con condizioni generalmente stabili sull'Italia. In mattinata prevarrà il sole, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Sulle Alpi occidentali di confine non si esclude qualche isolato fenomeno. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al nord-ovest, dove potranno svilupparsi alcuni rovesci, soprattutto sui settori alpini. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
0: Sport.
4: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano la MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone. Partito secondo dietro il rivale dell'Aprilia Martin, lo spagnolo della Ducati bissa il successo nella sprint e si porta a due punti dal leader del mondiale. Lo ascoltiamo a Sky.
5: Martin è partito molto forte, i primi giri quelli che ho fatto un po' più di fatica dietro lui, ma dopo piano piano mi ho trovato meglio, ho iniziato a prenderlo e quando ho visto il momento dell'attacco voleva essere primo per gestire la gara come voleva io. E Gigi, tutto lo staff Ducati sta lavorando al 100% per darmi quello che mi serve per lottare con le Aprilie, per lottare per il campionato e mi sento bene. E ovviamente mancano 6 gare, ma per il momento siamo lì, stiamo lottando.
4: Il suo successo porta a 100 le vittorie nella classe regina di Gigi Dall'Igna, il direttore generale di Ducati.
10: Sicuramente era un circuito abbastanza buono per noi, anche se, ripeto, circuiti buoni, circuiti cattivi, quando arriva l'ultima parte del campionato conta poco. Secondo me aveva la gestione della corsa in mano e secondo me ha fatto, fatto la gara che voleva.
4: Pietro Marquez, appunto Martin, e l'altra Aprilia di Bezzecchi, ingaggiato nel finale con la KTM di Bastianini, autore del giro veloce ma giù dal podio.
11: Orge e Mark hanno fatto un bel miglioramento e in questo momento sono più veloci di me. Io devo riuscire, secondo me, da dopo l'infortunio a ritrovare non tanto l'esplosività come proprio quella velocità da subito, da inizio weekend. E quando partivo e già in FP1 comunque mi veniva tutto naturale, non voglio dire facile perché non lo è, quindi devo cercare di colmare questo distacco e stargli più vicino e cogliere le occasioni quando si presenteranno.
4: Prossima tappa all'Indonesia dal 9 all'11 ottobre. Passiamo al calcio. Nations League, giornata di vigilia d'Italia-Turchia, in programma domani sera al Dall'Ara di Bologna. Gli azzurri sono a quota 4 punti nel gruppo A1, mentre la squadra guidata da Montella è ancora ferma a 0. Cambi in vista per Mancini sulle ali dell'entusiasmo dopo l'1-1 in casa della Francia. In difesa dovrebbe tornare Di Lorenzo per far rifiatare Caiode, possibile chance a centrocampo per Ricci insieme a Barella e Fagioli. In avanti Scamacca insidia Pio Esposito, mentre sulle fasce dovrebbero agire Cambiaghi e Vergara. Ieri il successo a valanga dell'Inghilterra sulla Croazia, 7-0 con doppiette di Kane e Saka, 3-1 invece per la Spagna contro la Repubblica Ceca. Oltre all'ennesima perla di Lamine Yamal, tante le polemiche per un gol annullato agli ospiti sul risultato di 2-1. Stasera in campo Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca. Siamo al tennis, slitta ancora il rientro di Jannik Sinner, che salta anche il Masters 1000 di Shanghai. Venerdì il numero uno al mondo è volato a Lione per un nuovo consulto medico al ginocchio. Resta scongiurata l'ipotesi operazione in favore di nuove terapie conservative. Sul campo Zverev e Djokovic si giocano non prima delle 13 un posto in semifinale nell'ATP di Pechino. A Tokyo la già raggiunta Alcaraz, vittorioso sul canadese Shapovalov, ritiratosi dopo un set. Lo spagnolo se la vedrà con il connazionale Munar, il quale ha eliminato il francese Jacquet in 2 set. Pallacanestro, seconda giornata di Serie A, ancora un successo per Treviso e Basket Napoli, 93-90 la vittoria dei Veneti in casa di Trento, 99-93 quella dei partenopei sulla Reggiana. Oggi altri 4 match, BC Roma Tortona, Scafati Varese, Trieste Venezia e Virtus Bologna Maxima Roma. In chiusura la pallavolo, prima giornata di A1 femminile, la Vero Volley di coach Blengini vince contro una buona Firenze, la formazione meneghina di Egonu e Danesi la spunta in 3 set. Oggi le altre 6 partite, tra cui spiccano Conegliano Cuneo, Scandicci Chieri e Busto Arsizio Novara. Ed è tutto.
0: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Proseguono per il 9° mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare, il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
2: Sono le 11 e 15 minuti.
0: Meteo.
3: Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
12: Una buona domenica da Gerardo De Vivo. Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. 3 arresti anche a Madrid. Le tensioni sono esplose dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa. Il sindacato degli inquilini va verso la proclamazione di uno sciopero generale, mentre si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. Nuova escalation nella guerra tra Russia e Ucraina e l'ONU lancia l'allarme. Nei primi 8 mesi dell'anno uccisi o feriti oltre 15.280 civili, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo 2025. Numeri forniti dall'alto commissario turco al Consiglio per i diritti umani a Ginevra, denunciati inoltre livelli scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra. Turca accusa Mosca di utilizzare tali atti abominevoli per torturare, intimidire e costringere individui e comunità. Intanto si intensificano gli attacchi di Mosca contro le infrastrutture strategiche di Kiev, colpito anche il ponte Nord che attraversa il fiume Dnipro. La Russia rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la città, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio. Nella notte colpita la regione di Kharkiv, dove si contano 2 morti e un ferito grave, un'altra vittima, un marinaio ad Odessa. In autunno pronto il missile balistico FP9 capace di raggiungere Mosca, annuncia intanto il presidente ucraino Zelensky, mentre questa mattina visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco. Se non si ferma la Russia, la sua macchina da guerra si rivolgerà contro di noi prima o poi, le parole di Merz, pronto ad annunciare nuovi importanti aiuti militari per Kiev. Incidente ieri sera a Milano, dove un bus della linea 79 si è scontrato con un'auto lungo il Naviglio Pavese, periferia sud della città. Nell'impatto avvenuto intorno alle 19, 7 persone sono rimaste ferite, tutte medicate sul posto. Sul posto anche la polizia locale, che sta cercando di ricostruire le cause dello scontro. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone e si porta a -2 dal leader del mondiale Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia è partito primo e è arrivato dietro il connazionale della Ducati. A completare il podio Bezzecchi, quarto Bastianini. Per il tennis slitta ancora il rientro di Jannik Sinner, che salta anche il Masters 1000 di Shanghai. Venerdì il numero 1 del mondo è volato a Lione per un nuovo consulto medico al ginocchio. Resta scongiurata l'ipotesi operazione in favore di nuove terapie conservative. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
6: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
8: Buon mese di ottobre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Genova è in corso di svolgimento fino a martedì 6 ottobre la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, una delle principali fiere mondiali dedicate alla nautica da diporto che si organizza ogni anno nel capoluogo ligure. Anche quest'anno il salone si presenta con numeri di assoluto rilievo, corrispondenti a oltre 1000 imbarcazioni in esposizione e a centinaia di novità, con la presenza di operatori provenienti da decine di paesi, a testimonianza della centralità di Genova nel panorama nautico mondiale. Ci spostiamo adesso a Trieste, dove, restando sempre in argomento nautico, domenica 11 ottobre ci sarà la 58esima edizione di Barcolana, riconosciuta dal Guinness dei primati come la più grande gara velica del mondo, vista la partecipazione di oltre 2000 barche. Si tratta di un evento dedicato al mare, all'ambiente e alla passione per la vela, che fa di Trieste per l'ennesima volta la capitale internazionale della vela. E concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi ad Alba, in provincia di Cuneo, dove il prossimo 10 ottobre prende il via la Fiera del Tartufo Bianco di Alba, che con oltre 9 settimane di programmazione si conferma come l'evento enogastronomico più esteso e importante del panorama nazionale, che richiama ad Alba e nel territorio circostante decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Ma la fiera è anche spettacolo, identità e narrazione collettiva, e ogni momento comunque diventa occasione per valorizzare il gusto, dai cooking show con la partecipazione di chef stellati alle cene insolite organizzate in luoghi spettacolari. Accanto all'alta cucina sono poi previste anche esperienze formative come i laboratori di analisi sensoriale del tartufo e le Wine Tasting Experience con i grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
6: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: Meteo. La prima domenica di ottobre sarà caratterizzata dalla prevalenza dell'alta pressione, con condizioni generalmente stabili sull'Italia. In mattinata prevarrà il sole, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Sulle Alpi occidentali di confine non si esclude qualche isolato fenomeno. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al nord-ovest, dove potranno svilupparsi alcuni rovesci, soprattutto sui settori alpini. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
13: News. Buongiorno dalla redazione.
14: Il 4 ottobre torna festa nazionale per celebrare San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. Nell'ottavo centenario della morte del santo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è oggi ad Assisi, dove pronuncerà un discorso alla nazione dalla loggia del Sacro Convento. Il cuore delle celebrazioni è la Basilica Superiore, con la messa presieduta dal cardinale Matteo Zuppi. L'olio per la lampada votiva viene offerto quest'anno dall'Umbria. Ad Assisi sono attesi circa 4.000 pellegrini e turisti, insieme ai rappresentanti di 18 regioni e altrettanti comuni.
13: Tensione in Spagna per la crisi abitativa. Il governo di Pedro Sánchez è stato sconfitto in Parlamento sui due decreti per la casa. Il primo, che prevedeva tra l'altro il blocco degli sfratti per le persone vulnerabili e la proroga dei contratti d'affitto in scadenza, è stato bocciato con 178 voti contrari e 172 favorevoli. Contro hanno votato anche gli indipendentisti catalani. Intanto migliaia di persone sono scese in piazza in oltre 50 città. A Madrid il governo stima 70.000 manifestanti, mentre gli organizzatori parlano di 500.000. Tensioni a Valencia, 5 arresti e 9 agenti feriti.
14: Restano alte le tensioni sullo stretto di Hormuz. Teheran fa sapere di aver ricevuto dagli Stati Uniti alcune proposte attraverso un mediatore, dopo aver presentato una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto. Ma il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Ghalibaf avverte: Hormuz resterà chiuso finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni. poste dall'Iran sulla base del memorandum di Islamabad. Ghalibaf ha aggiunto che è finita, parole sue, l'epoca delle richieste unilaterali e che la posizione di Teheran resta chiara e definita.
13: In Italia, per la cronaca, vasto incendio all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di case mobili. Il primo bilancio è di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Impegnati nei soccorsi 20 vigili del fuoco e 6 mezzi del 118. Durante le operazioni è stata avvertita anche un'esplosione, complicata dalla presenza di bombole di GPL e automobili. L'incendio è ora sotto controllo, ancora da accertare le cause.
14: Il caro carburanti è costato agli automobilisti italiani oltre 4,7 miliardi di euro in più in 6 mesi. A calcolarlo è Adusbef, che ha analizzato consumi e prezzi medi alla pompa tra marzo e agosto. Nel periodo considerato, la spesa complessiva per benzina e gasolio ha raggiunto circa 30 miliardi di euro, contro i 25,3 miliardi dello stesso periodo del 2025. Solo nei mesi di luglio e agosto, secondo l'associazione, l'aggravio per i rifornimenti è stato di 1,7 miliardi di euro.
13: I motori caos al Gran Premio del Bahrain di Formula 1 durante il giro di formazione dietro la safety car. Diverse monoposto, tra cui quelle di Max Verstappen e Lewis Hamilton, hanno accusato problemi tecnici. La Ferrari del britannico si è addirittura fermata in pista prima di riuscire a ripartire. La direzione gara ha quindi richiamato tutte le vetture nella pit lane, rinviando la partenza. I problemi sarebbero legati ai software delle monoposto, messi in difficoltà dalla bassissima velocità. La FIA ha deciso di ripristinare l'ordine originario della griglia. Verstappen in pole, Hamilton al suo fianco.
14: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Proseguono per il 9° mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi servizi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: GR News.
15: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Class Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
16: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
18: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 11 e 29 minuti.
0: Meteo.
3: Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Sport.
13: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
19: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
13: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia. L'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
6: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News. Mercati in movimento.
7: La settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prysmian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59%, e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28%, e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, più 13,58%, e Siemens Energy, più 2,03%. I cali sono di BMW, meno 2,26%, di Commerzbank, meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
0: Meteo.
3: La prima domenica di ottobre sarà caratterizzata dalla prevalenza dell'alta pressione, con condizioni generalmente stabili sull'Italia. In mattinata prevarrà il sole, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Sulle Alpi occidentali di confine non si esclude qualche isolato fenomeno. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al nord-ovest, dove potranno svilupparsi alcuni rovesci, soprattutto sui settori alpini. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
0: Sport.
4: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano la MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone. Partito secondo dietro il rivale dell'Aprilia Martin, lo spagnolo della Ducati bissa il successo nella sprint e si porta a 2 punti dal leader del mondiale. Lo ascoltiamo a Sky.
5: I primi giri, quelli che ho fatto un po' più di fatica, ma dopo piano piano mi ho trovato meglio. Ho iniziato a prenderlo e quando ho visto il momento dell'attacco voleva essere primo per gestire la gara come voleva io.
4: Mi Pietro Marquez, appunto Martin, e l'altra Aprilia di Bezzecchi, ingaggiato nel finale con la KTM di Bastianini, autore del giro veloce ma giù dal podio. Prossima tappa all'Indonesia dal 9 all'11 ottobre. Passiamo al calcio. Nations League, giornata di vigilia d'Italia-Turchia, in programma domani sera al Dallara di Bologna. Gli azzurri sono a quota 4 punti nel gruppo A1, mentre la squadra guidata da Montella è ancora ferma a 0. Cambi in vista per Mancini sulle ali dell'entusiasmo dopo l'1-1 in casa della Francia. In difesa dovrebbe tornare Di Lorenzo per far rifiatare Caiode, possibile chance a centrocampo per Ricci insieme a Barella e Fagioli. In avanti Scamacca insidia più Esposito, mentre sulle fasce dovrebbero agire Cambiaghi e Vergara. Ieri il successo a valanga dell'Inghilterra sulla Croazia, 7-0 con doppiette di Kane e Saka, 3-1 invece per la Spagna contro la Repubblica Ceca. Oltre all'ennesima perla di Lamine Yamal, tante le polemiche per un gol annullato agli ospiti sul risultato di 2-1. Stasera in campo Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca. Siamo al tennis, slitta ancora il rientro di Jannik Sinner, che salta anche il Masters 1000 di Shanghai. Venerdì il numero 1 al mondo è volato a Lione per un nuovo consulto medico al ginocchio. Resta scongiurata l'ipotesi operazione in favore di nuove terapie conservative. Sul campo Zverev e Djokovic si giocano non prima delle 13 un posto in semifinale nell'ATP di Pechino. A Tokyo l'ha già raggiunta Alcaraz, vittorioso sul canadese Shapovalov, ritiratosi dopo un set. Lo spagnolo se la vedrà con il connazionale Munar, il quale ha eliminato il francese Jacquet in due set. Pallacanestro, seconda giornata di Serie A, ancora un successo per Treviso e Basket Napoli, 93-90 la vittoria dei Veneti in casa di Trento, 99-93 quella dei partenopei sulla Reggiana. Oggi altri 4 match: BC Roma Tortona, Scafati Varese, Trieste Venezia e Virtus Bologna Maxima Roma. In chiusura la pallavolo, prima giornata di A1 femminile, la Vero Volley di coach Blengini vince contro una buona Firenze. La formazione meneghina di Egonu e Danesi la spunta in 3 set. Oggi le altre 6 partite, tra cui spiccano Conegliano Cuneo, Scandicci Chieri e Booster Sizio Novara. Ed è tutto.
0: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Proseguono per il 9° mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, ha poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza intelligenza artificiale e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 11 e 44 minuti.
0: Meteo.
3: Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine.

0: Giovinetti. In primo piano la MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone. Partito secondo dietro il rivale dell'Aprilia Martin, lo spagnolo della Ducati bissa il successo nella sprint e si porta a 2 punti dal leader del mondiale. Lo ascoltiamo a Sky.
1: Martin è partito molto forte, i primi giri quelli che ho fatto un po' più di fatica dietro lui, ma dopo piano piano mi ho trovato meglio, ho iniziato a prenderlo e quando ho visto il momento dell'attacco voleva essere primo per gestire la gara come voleva io. E Gigi, tutto lo staff Ducati sta lavorando al 100% per darmi quello che mi serve per lottare con le Aprilie, per lottare per il campionato e mi sento bene. E ovviamente mancano 6 gare, ma per il momento siamo lì, stiamo lottando.
0: Il suo successo porta a 100 le vittorie nella classe regina di Gigi Dall'Igna, il direttore generale di Ducati.
2: Sicuramente era un circuito abbastanza buono per noi, anche se, ripeto, circuiti buoni, circuiti cattivi, quando arriva l'ultima parte del campionato conta poco. Secondo me aveva la gestione della corsa in mano e secondo me ha fatto la gara che voleva.
0: Dietro Marquez appunto Martin e l'altra Aprilia di Bezzecchi, ingaggiato nel finale con la KTM di Bastianini, autore del giro veloce ma giù dal podio.
3: Jorge e Marc hanno fatto un bel miglioramento e in questo momento sono più veloci di me. Io devo riuscire, secondo me, da dopo l'infortunio a ritrovare non tanto l'esplosività come proprio quella velocità da subito, da inizio weekend. E quando partivo e già in FP1 comunque mi veniva tutto naturale. Non voglio dire facile perché non lo è, quindi devo cercare di colmare questo distacco e stargli più vicino e cogliere le occasioni quando si presenteranno.
0: Prossima tappa all'Indonesia dal 9 all'11 ottobre. Passiamo al calcio, Nations League, giornata di vigilia d'Italia-Turchia, in programma domani sera al Dall'Ara di Bologna. Gli azzurri sono a quota 4 punti nel gruppo A1, mentre la squadra guidata da Montella è ancora ferma a 0. Cambi in vista per Mancini sulle ali dell'entusiasmo dopo l'1-1 in casa della Francia. In difesa dovrebbe tornare Di Lorenzo per far rifiatare Caiode, possibile chance a centrocampo per Ricci insieme a Barella e Fagioli. In avanti Scamacca insidia più Esposito, mentre sulle fasce dovrebbero agire Cambiaghi e Vergara. Ieri il successo a valanga dell'Inghilterra sulla Croazia, 7-0 con doppiette di Kane e Saka, 3-1 invece per la Spagna contro la Repubblica Ceca. Oltre all'ennesima perla di Lamine Yamal, tante le polemiche per un gol annullato agli ospiti sul risultato di 2-1. Stasera in campo Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca. Siamo al tennis, slitta ancora il rientro di Jannik Sinner, che salta anche il Masters 1000 di Shanghai. Venerdì il numero 1 al mondo è volato a Lione per un nuovo consulto medico al ginocchio. Resta scongiurata l'ipotesi operazione in favore di nuove terapie conservative. Sul campo Zverev e Djokovic si giocano non prima delle 13 un posto in semifinale nell'ATP di Pechino. A Tokyo l'ha già raggiunta Alcaraz, vittorioso sul canadese Shapovalov, ritiratosi dopo un set. Lo spagnolo se la vedrà con il connazionale Munar, il quale ha eliminato il francese Jacquet in 2 set. Pallacanestro, seconda giornata di Serie A, ancora un successo per Treviso e Basket Napoli, 93-90 la vittoria dei Veneti in casa di Trento, 99-93 quella dei partenopei sulla Reggiana. Oggi altri 4 match, BC Roma Tortona, Scafati Varese, Trieste Venezia e Virtus Bologna Maxima Roma. In chiusura la pallavolo, prima giornata di A1 femminile, la Vero Volley di coach Blengini vince contro una buona Firenze, la formazione meneghina di Egonu e Danesi la spunta in 3 set. Oggi le altre 6 partite, tra cui spiccano Conegliano Cuneo, Scandicci Chieri e Booster Sizio Novara. Ed è tutto.
4: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
5: Eventi Italia. La guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
6: Buon mese di ottobre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Genova è in corso di svolgimento fino a martedì 6 ottobre la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, una delle principali fiere mondiali dedicate alla nautica da diporto che si organizza ogni anno nel capoluogo ligure. Anche quest'anno il Salone si presenta con numeri di assoluto rilievo, corrispondenti a oltre 1000 imbarcazioni in esposizione e a centinaia di novità, con la presenza di operatori provenienti da decine di paesi, a testimonianza della centralità di Genova nel panorama nautico mondiale. Ci spostiamo adesso a Trieste, dove, restando sempre in argomento nautico, domenica 11 ottobre ci sarà la 58esima edizione di Barcolana, riconosciuta dal Guinness dei primati come la più grande gara velica del mondo, vista la partecipazione di oltre 2000 barche. Si tratta di un evento dedicato al mare, all'ambiente e alla passione per la vela, che fa di Trieste per l'ennesima volta la capitale internazionale della vela. E concludiamo il nostro appuntamento di oggi.

0: Oggi portandovi ad Alba, in provincia di Cuneo, dove il prossimo 10 ottobre prende il via la Fiera del Tartufo Bianco di Alba, che con oltre 9 settimane di programmazione si conferma come l'evento enogastronomico più esteso e importante del panorama nazionale, che richiama ad Alba e nel territorio circostante decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Ma la fiera è anche spettacolo, identità e narrazione collettiva, e ogni momento comunque diventa occasione per valorizzare il gusto, dai cooking show con la partecipazione di chef stellati alle cene insolite organizzate in luoghi spettacolari. Accanto all'alta cucina sono poi previste anche esperienze formative come i laboratori di analisi sensoriale del tartufo e le Wine Testing Experience con i grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Meteo. La prima domenica di ottobre sarà caratterizzata dalla prevalenza dell'alta pressione, con condizioni generalmente stabili sull'Italia. In mattinata prevarrà il sole, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Sulle Alpi occidentali di confine non si esclude qualche isolato fenomeno. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al nord-ovest, dove potranno svilupparsi alcuni rovesci, soprattutto sui settori alpini. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: News. Ben trovati da Gerardo De Vivo. Celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che partecipa alla messa nella Basilica Superiore, celebrata dal Cardinale Zuppi. Laudato sì Francesco perché ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile. Non c'è tempo da perdere perché la sofferenza è enorme, ha sottolineato nell'omelia il Presidente della CEI. Al termine della celebrazione, il capo dello Stato rivolge un messaggio al paese dalla loggia del Sacro Convento di San Francesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz, giunto questa mattina nella capitale per una visita a sorpresa. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha aggiunto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Intanto il sindaco di Kiev fa sapere che il ponte nord della città è stato nuovamente colpito, anche in concomitanza con la visita di Merz. Diplomatici e cittadini stranieri lasciano la città, l'invito rinnovato da Mosca, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio da parte delle forze russe. E in queste ore un nuovo allarme arriva dall'ONU. Nei primi 8 mesi dell'anno, a seguito dell'intensificarsi degli attacchi russi, oltre 15.000 civili sono morti o sono rimasti feriti in Ucraina, con un aumento del 55% rispetto al 2025, numeri forniti dall'Alto Commissario Turk al Consiglio per i diritti umani a Ginevra, denunciati inoltre livelli scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra. Turk ha accusato Mosca di utilizzare tali atti abominevoli per torturare, intimidire e costringere individui e comunità. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia a Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow. Ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Nations League. Nelle gare di ieri, Inghilterra avvalanga sulla Croazia 7-0, doppiette di Kane e Saka. La Spagna ha superato 3-1 la Repubblica Ceca, in bacheca un'altra perla di Yamal. Stasera si giocano Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca. E domani di nuovo in campo l'Italia a Bologna contro la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Proseguono per il 9° mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, ha poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News. News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Il 4 ottobre torna festa nazionale per celebrare San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. Nell'ottavo centenario della morte del santo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è oggi ad Assisi, dove pronuncerà un discorso alla nazione dalla loggia del Sacro Convento. Il cuore delle celebrazioni è la Basilica Superiore, con la messa presieduta dal cardinale Matteo Zuppi. L'olio per la lampada votiva viene offerto quest'anno dall'Umbria. Ad Assisi sono attesi circa 4.000 pellegrini e turisti, insieme ai rappresentanti di 18 regioni e altrettanti comuni.
4: Tensione in Spagna per la crisi abitativa. Il governo di Pedro Sanchez è stato sconfitto in Parlamento sui due decreti per la casa. Il primo, che prevedeva tra l'altro il blocco degli sfratti per le persone vulnerabili e la proroga dei contratti d'affitto in scadenza, è stato bocciato con 178 voti contrari e 172 favorevoli. Contro hanno votato anche gli indipendentisti catalani. Intanto migliaia di persone sono scese in piazza in oltre 50 città. A Madrid il governo stima 70.000 manifestanti, mentre gli organizzatori parlano di 500.000. Tensioni a Valencia, 5 arresti e 9 agenti feriti.
5: Restano alte le tensioni sullo stretto di Hormuz. Teheran fa sapere di aver ricevuto dagli Stati Uniti alcune proposte attraverso un mediatore, dopo aver presentato una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto. Ma il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Ghalibaf avverte: Hormuz resterà chiuso finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni poste dall'Iran sulla base del memorandum di Islamabad. Ghalibaf ha aggiunto che è finita, parole sue, l'epoca delle richieste unilaterali e che la posizione di Teheran resta chiara e definita.
4: In Italia, per la cronaca, vasto incendio all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di case mobili. Il primo bilancio è di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Impegnati nei soccorsi 20 vigili del fuoco e 6 mezzi del 118. Durante le operazioni è stata avvertita anche un'esplosione, complicata dalla presenza di bombole di GPL e automobili. L'incendio è ora sotto controllo, ancora da accertare le cause.
5: Il caro carburanti è costato agli automobilisti italiani oltre 4,7 miliardi di euro in più in 6 mesi. A calcolarlo è Adusbef, che ha analizzato consumi e prezzi medi alla pompa tra marzo e agosto. Nel periodo considerato, la spesa complessiva per benzina e gasolio ha raggiunto circa 30 miliardi di euro, contro i 25,3 miliardi dello stesso periodo del 2025. Solo nei mesi di luglio e agosto, secondo l'associazione, l'aggravio per i rifornimenti è stato di 1,7 miliardi di euro.
4: I motori, caos al Gran Premio del Bahrain di Formula 1 durante il giro di formazione dietro la safety car. Diverse monoposto, tra cui quelle di Max Verstappen e Lewis Hamilton, hanno accusato problemi tecnici. La Ferrari del britannico si è addirittura fermata in pista prima di riuscire a ripartire. La direzione gara ha quindi richiamato tutte le vetture nella pit lane, rinviando la partenza. I problemi sarebbero legati ai software delle monoposto, messi in difficoltà dalla bassissima velocità. La FIA ha deciso di ripristinare l'ordine originario della griglia. Verstappen in pole, Hamilton al suo fianco.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
1: GR News. Quando ci fa sentire

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 12 ed un minuto.
0: Meteo.
2: Prima domenica di ottobre, ancora all'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che partecipa alla messa nella Basilica Superiore, celebrata dal Cardinale Zuppi. Laudato sì Francesco perché ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile. Non c'è tempo da perdere perché la sofferenza è enorme, ha sottolineato nell'omelia il Presidente della CEI. Al termine della celebrazione, il capo dello Stato rivolge un messaggio al paese dalla loggia del Sacro Convento di San Francesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz, giunto questa mattina nella capitale per una visita a sorpresa. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha aggiunto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Intanto il sindaco di Kiev fa sapere che il ponte nord della città è stato nuovamente colpito, anche in concomitanza con la visita di Merz. Diplomatici e cittadini stranieri lasciano la città, l'invito rinnovato da Mosca, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio da parte delle forze russe. E in queste ore un nuovo allarme arriva dall'ONU. Nei primi 8 mesi dell'anno, a seguito dell'intensificarsi degli attacchi russi, oltre 15.000 civili sono morti o sono rimasti feriti in Ucraina, con un aumento del 55% rispetto al 2025. Numeri forniti dall'Alto Commissario Turk al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Denunciati inoltre livelli scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra. Turca ha accusato Mosca di utilizzare tali atti abominevoli per torturare, intimidire e costringere individui e comunità. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia a Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow, ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Nations League. Nelle gare di ieri, Inghilterra avvalanga sulla Croazia 7-0, doppiette di Kane e Saka. La Spagna ha superato 3-1 la Repubblica Ceca, in bacheca un'altra perla di Yamal. Stasera si giocano Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca. E domani di nuovo in campo l'Italia a Bologna contro la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
5: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%. Mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prysmian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti. Le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59%, e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28%, e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso, tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, più 13,58%, e Siemens Energy, più 2,03%. I cali sono di BMW, meno 2,26%, di Commerzbank, meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo, il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Meteo.
2: La prima domenica di ottobre sarà caratterizzata dalla prevalenza dell'alta pressione, con condizioni generalmente stabili sull'Italia. In mattinata prevarrà il sole, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Sulle Alpi occidentali di confine non si esclude qualche isolato fenomeno. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al nord-ovest, dove potranno svilupparsi alcuni rovesci, soprattutto sui settori alpini. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
8: Un saluto dalla redazione.
9: Ad Assisi sono iniziate le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia. Partecipa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che parlerà dalla loggia del Sacro Convento. Ospiti quest'anno tutte le regioni, mentre l'Umbria ha offerto l'olio per la lampada sulla tomba del santo. Il Presidente della CEI Matteo Zuppi ha lanciato un appello contro quella che ha definito la cultura della potenza. La guerra non è un destino, ha detto, la pace si costruisce con il dialogo e il diritto.
8: Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Friedrich Merz a Kiev. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, ha detto, aggiungendo che se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica potrebbe rivolgersi anche contro l'Europa. Nella notte è stato nuovamente colpito il ponte nord della capitale ucraina dopo l'allarme per l'arrivo di droni.
9: Resta chiuso lo stretto di Hormuz. Il capo negoziatore iraniano e presidente del Parlamento, Ghalibaf, ha riferito a Washington che ha avanzato alcune proposte attraverso un mediatore. Teheran ribadisce però che lo stretto non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni poste dall'Iran sulla base del memorandum di Islamabad.
8: Vasto incendio all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno coinvolto una ventina di case mobili. Il bilancio provvisorio parla di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Sul posto vigili del fuoco e mezzi del 118. L'incendio è ora sotto controllo.
9: Lo sport, prima il monsone, poi problemi ai software di diverse monoposto hanno costretto a rinviare di oltre un'ora e mezza la partenza del Gran Premio del Bahrain di Formula 1 sul circuito di Sepang in Malesia. Coinvolte solo soprattutto le vetture di Verstappen e Hamilton in prima fila e quelle di Leclerc. Il problema sarebbe legato alle bassissime velocità tenute dietro la safety car sotto la pioggia. La gara è ripartita alle 10.40 ora italiana con il rapido passaggio dalle gomme da bagnato alle slick. In testa Antonelli davanti a Verstappen, Ferrari subito indietro per la scelta degli pneumatici da asciutto.
8: Infine la MotoGP, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio del Giappone, 16ª prova del mondiale. Sul circuito di Moteghi il pilota Ducati è preceduto le due Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi, quarto Enea Bastianini con la KTM Tech 3.
9: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Proseguono per il 9° mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
1: Sono le 12 e 15 minuti.
0: Meteo.
2: Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che partecipa alla messa nella Basilica Superiore, celebrata dal Cardinale Zuppi. Laudato sì Francesco perché ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile. Non c'è tempo da perdere perché la sofferenza è enorme, ha sottolineato nell'omelia il Presidente della CEI. Al termine della celebrazione, il Capo dello Stato rivolge un messaggio al Paese dalla loggia del Sacro Convento di San Francesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz, giunto questa mattina nella capitale per una visita a sorpresa. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha aggiunto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Intanto il sindaco di Kiev fa sapere che il ponte nord della città è stato nuovamente colpito, anche in concomitanza con la visita di Merz. Diplomatici e cittadini stranieri lasciano la città, l'invito rinnovato da Mosca, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio da parte delle forze russe. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia a Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow, ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Nations League, nelle gare di ieri Inghilterra avvalanga sulla Croazia 7-0, doppiette di Kane e Saka. La Spagna ha superato 3-1 la Repubblica Ceca, in bacheca un'altra perla di Yamal. Stasera si giocano Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca. E domani di nuovo in campo l'Italia a Bologna contro la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
10: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
11: Buon mese di ottobre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Genova è in corso di svolgimento fino a martedì 6 ottobre la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, una delle principali fiere mondiali dedicate alla nautica da diporto che si organizza ogni anno nel capoluogo ligure. Anche quest'anno il Salone si presenta con numeri di assoluto rilievo, corrispondenti a oltre 1000 imbarcazioni in esposizione e a centinaia di novità, con la presenza di operatori provenienti da decine di paesi, a testimonianza della centralità di Genova nel panorama nautico mondiale. Ci spostiamo adesso a Trieste, dove, restando sempre in argomento nautico, domenica 11 ottobre ci sarà la 58esima edizione di Barcolana, riconosciuta dal Guinness dei primati come la più grande gara velica del mondo, vista la partecipazione di oltre 2000 barche. Si tratta di un evento dedicato al mare, all'ambiente e alla passione per la vela, che fa di Trieste per l'ennesima volta la capitale internazionale della vela. E con concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi ad Alba, in provincia di Cuneo, dove il prossimo 10 ottobre prende il via la Fiera del Tartufo Bianco di Alba, che con oltre 9 settimane di programmazione si conferma come l'evento enogastronomico più esteso e importante del panorama nazionale, che richiama ad Alba e nel territorio circostante decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Ma la fiera è anche spettacolo, identità e narrazione collettiva, e ogni momento comunque diventa occasione per valorizzare il gusto, dai cooking show con la partecipazione di chef stellati alle cene insolite organizzate in luoghi spettacolari. Accanto all'alta cucina sono poi previste anche esperienze formative come i laboratori di analisi sensoriale del tartufo e le Wine Testing Experience con i grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
12: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
0: Meteo.
2: La prima domenica di ottobre sarà caratterizzata dalla prevalenza dell'alta pressione, con condizioni generalmente stabili sull'Italia. In mattinata prevarrà il sole, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Sulle Alpi occidentali di confine non si esclude qualche isolato fenomeno. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al nord-ovest, dove potranno svilupparsi alcuni rovesci, soprattutto sui settori alpini. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: News. Ben trovati da Gerardo De Vivo. Celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che partecipa alla messa nella Basilica Superiore, celebrata dal Cardinale Zuppi. Laudato sì Francesco perché ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile. Non c'è tempo da perdere perché la sofferenza è enorme, ha sottolineato nell'omelia il Presidente della CEI. Al termine della celebrazione, il capo dello Stato rivolge un messaggio al paese dalla loggia del Sacro Convento di San Francesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz, giunto questa mattina nella capitale per una visita a sorpresa. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha aggiunto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Intanto il sindaco di Kiev fa sapere che il ponte nord della città è stato nuovamente colpito, anche in concomitanza con la visita di Merz. Diplomatici e cittadini stranieri lasciano la città, l'invito rinnovato da Mosca, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio da parte delle forze russe. E in queste ore un nuovo allarme arriva dall'ONU. Nei primi 8 mesi dell'anno, a seguito dell'intensificarsi degli attacchi russi, oltre 15.000 civili sono morti o sono rimasti feriti in Ucraina, con un aumento del 55% rispetto al 2025, numeri forniti dall'Alto Commissario Turk al Consiglio per i diritti umani a Ginevra, denunciati inoltre livelli scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra. Turk ha accusato Mosca di utilizzare tali atti abominevoli per torturare, intimidire e costringere individui e comunità. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia a Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow, ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Nations League, nelle gare di ieri Inghilterra avvalanga sulla Croazia 7-0, doppiette di Kane e Saka. La Spagna ha superato 3-1 la Repubblica Ceca, in bacheca un'altra perla di Yamal. Stasera si giocano Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca. E domani di nuovo in campo l'Italia a Bologna contro la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il 9° mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluse il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: GR News.
13: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 12 e 28 minuti.
0: Meteo.
2: Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
8: Un saluto dalla redazione.
9: Ad Assisi sono iniziate le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia. Partecipa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che parlerà dalla loggia del Sacro Convento. Ospiti quest'anno tutte le regioni, mentre l'Umbria ha offerto l'olio per la lampada sulla tomba del santo. Il Presidente della CEI Matteo Zuppi ha lanciato un appello contro quella che ha definito la cultura della potenza. La guerra non è un destino, ha detto, la pace si costruisce con il dialogo e il diritto.
8: Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Friedrich Merz a Kiev. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, ha detto, aggiungendo che se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica potrebbe rivolgersi anche contro l'Europa. Nella notte è stato nuovamente colpito il ponte nord della capitale ucraina dopo l'allarme per l'arrivo di droni.
9: Resta chiuso lo stretto di Hormuz. Il capo negoziatore iraniano e presidente del Parlamento Ghalibaf ha riferito a Washington che ha avanzato alcune proposte attraverso un mediatore. Teheran ribadisce però che lo stretto non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni poste dall'Iran sulla base del memorandum di Islamabad.
8: Vasto incendio all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno coinvolto una ventina di case mobili. Il bilancio provvisorio parla di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Sul posto vigili del fuoco e mezzi del 118. L'incendio è ora sotto controllo.
9: Lo sport, prima il monsone, poi i problemi ai software di diverse monoposto hanno costretto a rinviare di oltre un'ora e mezza la partenza del Gran Premio del Bahrain di Formula 1 sul circuito di Sepang in Malesia. Coinvolte soprattutto soprattutto le vetture di Verstappen e Hamilton in prima fila e quelle di Leclerc. Il problema sarebbe legato alle bassissime velocità tenute dietro la safety car sotto la pioggia. La gara è ripartita alle 10.40 ora italiana con il rapido passaggio dalle gomme da bagnato alle slick. In testa Antonelli davanti a Verstappen, Ferrari subito indietro per la scelta degli pneumatici da asciutto.
8: Infine la MotoGP, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio del Giappone, 16ª prova del mondiale. Sul circuito di Moteghi il pilota Ducati è preceduto le 2 Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi, quarto Enea Bastianini con la KTM Tech 3.
9: E con questo è tutto, a più tardi.
17: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
5: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prysmian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20% e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59% e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28% e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, più 13,58% e Siemens Energy, più 2,03%. I cali sono di BMW, meno 2,26%, di Commerzbank, meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
0: Meteo.
2: La prima domenica di ottobre sarà caratterizzata dalla prevalenza dell'alta pressione, con condizioni generalmente stabili sull'Italia. In mattinata prevarrà il sole, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Sulle Alpi occidentali di confine non si esclude qualche isolato fenomeno. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al nord-ovest, dove potranno svilupparsi alcuni rovesci, soprattutto sui settori alpini. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: News. Ben trovati da Gerardo De Vivo. Celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che partecipa alla messa nella Basilica Superiore, celebrata dal Cardinale Zuppi. Laudato sì Francesco perché ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile. Non c'è tempo da perdere perché la sofferenza è enorme, ha sottolineato nell'omelia il Presidente della CEI. Al termine della celebrazione, il capo dello Stato rivolge un messaggio al paese dalla loggia del Sacro Convento di San Francesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz, giunto questa mattina nella capitale per una visita a sorpresa. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha aggiunto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Intanto il sindaco di Kiev fa sapere che il ponte nord della città è stato nuovamente colpito, anche in concomitanza con la visita di Merz. Diplomatici e cittadini stranieri lasciano la città, l'invito rinnovato da Mosca, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio da parte delle forze russe. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia a Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow, ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Nations League, nelle gare di ieri Inghilterra avvalanga sulla Croazia 7-0, doppiette di Kane e Saka. La Spagna ha superato 3-1 la Repubblica Ceca, in bacheca un'altra perla di Yamal. Stasera si giocano Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca. E domani di nuovo in campo l'Italia a Bologna contro la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
1: Sono le 12 e 41 minuti.
0: Meteo.
2: Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
18: Una buona domenica da Barbara Salandri. In apertura le celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha partecipato alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal Cardinale Zuppi. Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, ha scandito nell'omelia il Presidente della CEI. Subito dopo messaggio al Paese dal Capo dello Stato, che ha voluto sottolineare l'eredità lasciata da Francesco. Sentiamo le sue parole.
19: Ricordare oggi l'insegnamento di Francesco al mondo contemporaneo vuol dire porre in luce alcuni fondamenti decisamente attuali, anch'essi, della sua predicazione: la dignità di ogni persona, il rispetto del creato, la pace. Per il santo di Assisi, infatti, ogni essere vivente è stato creato da Dio e va rispettato e amato in quanto tale.
18: Ora in Ucraina, dove si intensificano gli attacchi di Mosca anche contro infrastrutture civili. Questa mattina visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz, che mette in guardia: se non fermata la Russia ci attaccherà. Intanto l'ONU lancia l'allarme sul numero di vittime civili dall'inizio dell'anno. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
3: Oltre 15.000 civili uccisi o feriti nei primi 8 mesi dell'anno, più di 400 a settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo 2025. Restituiscono tutta la violenza della guerra i numeri sul conflitto in Ucraina, che l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ha riferito al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Conteggio delle vittime destinato inevitabilmente ad aumentare. Nella notte, massiccio attacco di droni russi contro la centrale nucleare di Zaporizhia e in varie regioni dell'Ucraina, compresa la capitale, durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha detto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Resta intanto alto l'allarme di un nuovo imminente attacco su Kiev da parte di Mosca, che rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la città.
18: Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti, con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, 3 arresti anche a Madrid. Le tensioni sono esplose dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa. Il sindacato degli inquilini va verso la proclamazione di uno sciopero generale, mentre si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate

0: nazione democratica più popolosa al mondo vive oggi una delle giornate elettorali più tese della sua storia recente. Alle urne, per il primo turno delle presidenziali, 156 milioni di elettori. La sfida, altamente polarizzata, è tra il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva, in cerca della riconferma, e il senatore Flavio Bolsonaro, candidato della destra e figlio dell'ex capo di Stato Jair Bolsonaro. Sebbene i sondaggi attribuiscano a Lula un lieve vantaggio al primo turno, attorno al 45% dei voti, nell'eventuale ballottaggio del 25 ottobre i due candidati sono visti testa a testa. Sullo sfondo della infuocata campagna elettorale, il forte scontro istituzionale e giudiziario, la candidatura di Flavio Bolsonaro si è mossa all'ombra delle vicende del padre Jair ai domiciliari per il tentato golpe successivo al voto del 2022. Con lui la destra punta a un brusco contenimento della spesa pubblica, a tagli fiscali e all'amnistia giudiziaria. Lula basa la sua corsa sulla difesa dei programmi sociali da lui attuati e sulla protezione dell'autonomia del paese nei rapporti con gli USA. Non siamo il cortiletto di nessuno, ha detto rivolgendosi a Trump.
1: Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow. Ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia in una gara condizionata prima dalla pioggia, poi dalla safety car. L'olandese precede il leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes e la coppia di ferraristi Hamilton e Leclerc. Siamo al calcio, Nations League, domani a Bologna la quarta uscita per gli azzurri di Mancini. Contro la Turchia di Montella si candidano per una maglia da titolare Di Lorenzo, Ricci e Scamacca. Intanto ieri sera l'Inghilterra ha travolto la Croazia, vince anche la Spagna. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
2: Non sarà ancora una definitiva rinascita, ma c'è vita sotto la maglia azzurra. Dall'esordio shock contro il Belgio all'ottimo pareggio in terra francese si riaccende l'entusiasmo intorno alla nazionale guidata da Mancini. Domani sera al Dall'Ara di Bologna l'Italia scenderà in campo per la quarta e ultima volta in questa prima finestra di sosta dai campionati, che la vede al terzo posto a quota 4 punti nel girone di Nations League. Avversaria ancora una volta la Turchia di Montella, travolta a Bursa lo scorso 28 settembre e ancora a secco. Rispetto alla prova dello Stade de France, in difesa si dovrebbe rivedere Di Lorenzo per far rifiatare Caiode. Possibile chance a centrocampo per Ricci, insieme a Barella e Fagioli. In avanti, Scamacca insidia Pio Esposito, mentre sulle fasce dovrebbero agire Cambiaghi e Vergara. Intanto, ieri il successo a valanga dell'Inghilterra sulla Croazia. 7-0 con doppiette di Kane e Saka. 3-1 invece per la Spagna contro la Repubblica Ceca. Oltre all'ennesima perla di Lamine Yamal, tante le polemiche per un gol annullato agli ospiti sul risultato di 2-1. Stasera in campo Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca.
1: Ed è tutto, la parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
4: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
5: Buon mese di ottobre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Genova è in corso di svolgimento fino a martedì 6 ottobre la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, una delle principali fiere mondiali dedicate alla nautica da diporto che si organizza ogni anno nel capoluogo ligure. Anche quest'anno il Salone si presenta con numeri di assoluto rilievo, corrispondenti a oltre 1000 imbarcazioni in esposizione e a centinaia di novità, con la presenza di operatori provenienti da decine di paesi, a testimonianza della centralità di Genova nel panorama nautico mondiale. Ci spostiamo adesso a Trieste, dove, restando sempre in argomento nautico, domenica 11 ottobre ci sarà la 58esima edizione di Barcolana, riconosciuta dal Guinness dei primati come la più grande gara velica del mondo, vista la partecipazione di oltre 2000 barche. Si tratta di un evento dedicato al mare, all'ambiente e alla passione per la vela, che fa di Trieste per l'ennesima volta la capitale internazionale della vela. E con concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi ad Alba, in provincia di Cuneo, dove il prossimo 10 ottobre prende il via la Fiera del Tartufo Bianco di Alba, che con oltre 9 settimane di programmazione si conferma come l'evento enogastronomico più esteso e importante del panorama nazionale, che richiama ad Alba e nel territorio circostante decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Ma la fiera è anche spettacolo, identità e narrazione collettiva, e ogni momento comunque diventa occasione per valorizzare il gusto, dai cooking show con la partecipazione di chef stellati alle cene insolite organizzate in luoghi spettacolari. Accanto all'alta cucina sono poi previste anche

0: Esperienze formative come i laboratori di analisi sensoriale del tartufo e le Win Testing Experience con i grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Meteo. La prima domenica di ottobre sarà caratterizzata dalla prevalenza dell'alta pressione, con condizioni generalmente stabili sull'Italia. In mattinata prevarrà il sole, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Sulle Alpi occidentali di confine non si esclude qualche isolato fenomeno. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al nord-ovest, dove potranno svilupparsi alcuni rovesci, soprattutto sui settori alpini. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: News. Ben trovati da Gerardo De Vivo. Celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che partecipa alla messa nella Basilica Superiore, celebrata dal Cardinale Zuppi. Laudato sì Francesco perché ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile. Non c'è tempo da perdere perché la sofferenza è enorme, ha sottolineato nell'omelia il Presidente della CEI. Al termine della celebrazione, il capo dello Stato rivolge un messaggio al paese dalla loggia del Sacro Convento di San Francesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz, giunto questa mattina nella capitale per una visita a sorpresa. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha aggiunto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Intanto il sindaco di Kiev fa sapere che il ponte nord della città è stato nuovamente colpito, anche in concomitanza con la visita di Merz. Diplomatici e cittadini stranieri lasciano la città, l'invito rinnovato da Mosca, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio da parte delle forze russe. E in queste ore un nuovo allarme arriva dall'ONU. Nei primi 8 mesi dell'anno, a seguito dell'intensificarsi degli attacchi russi, oltre 15.000 civili sono morti o sono rimasti feriti in Ucraina, con un aumento del 55% rispetto al 2025. Numeri forniti dall'Alto Commissario Turk al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Denunciati inoltre livelli scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra. Turk ha accusato Mosca di utilizzare tali atti abominevoli per torturare, intimidire e costringere individui e comunità. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia a Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow. Ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Nations League. Nelle gare di ieri, Inghilterra avvalanga sulla Croazia 7-0, doppiette di Kane e Saka. La Spagna ha superato 3-1 la Repubblica Ceca, in bacheca un'altra perla di Yamal. Stasera si giocano Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca. E domani di nuovo in campo l'Italia a Bologna contro la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il 9° mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare, il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
4: News.
5: Un saluto dalla redazione.
6: Ad Assisi sono iniziate le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia. Partecipa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che parlerà dalla loggia del Sacro Convento. Ospiti quest'anno tutte le regioni, mentre l'Umbria ha offerto l'olio per la lampada sulla tomba del santo. Il Presidente della CEI Matteo Zuppi ha lanciato un appello contro quella che ha definito la cultura della potenza. La guerra non è un destino, ha detto, la pace si costruisce con il dialogo e il diritto.
5: Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Friedrich Merz a Kiev. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, ha detto, aggiungendo che se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica potrebbe rivolgersi anche contro l'Europa. Nella notte è stato nuovamente colpito il ponte nord della capitale ucraina dopo l'allarme per l'arrivo di droni.
6: Resta chiuso lo stretto di Hormuz. Il capo negoziatore iraniano e presidente del Parlamento Ghalibaf ha riferito a Washington che ha avanzato alcune proposte attraverso un mediatore. Teheran ribadisce però che lo stretto non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni poste dall'Iran sulla base del memorandum di Islamabad.
5: Vasto incendio all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno coinvolto una ventina di case mobili. Il bilancio provvisorio parla di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Sul posto vigili del fuoco e mezzi del 118. L'incendio è ora sotto controllo.
6: Lo sport, prima il monsone, poi i problemi ai software di diverse monoposto hanno costretto a rinviare di oltre 1 ora e mezza la partenza del Gran Premio del Bahrain di Formula 1 sul circuito di Sepang in Malesia. Coinvolte soprattutto soprattutto le vetture di Verstappen e Hamilton in prima fila e quelle di Leclerc. Il problema sarebbe legato alle bassissime velocità tenute dietro la safety car sotto la pioggia. La gara è ripartita alle 10.40 ora italiana con il rapido passaggio dalle gomme da bagnato alle slick. In testa Antonelli davanti a Verstappen, Ferrari subito indietro per la scelta degli pneumatici da asciutto.
5: Infine la MotoGP, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio del Giappone, 16ª prova del mondiale. Sul circuito di Motegi il pilota Ducati è preceduto le 2 Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi, quarto Enea Bastianini con la KTM Tech 3.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 13.
4: Meteo.
2: Permangono condizioni prevalentemente anticicloniche sull'Italia in questa prima domenica di ottobre. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità al nord-ovest, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, soprattutto sulle aree alpine. Poche variazioni sul resto del paese, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Tensione Spagna per la crisi abitativa. Il governo di Pedro Sanchez è stato sconfitto in Parlamento sui 2 decreti per la casa. Il primo, che prevedeva tra l'altro il blocco degli sfratti per le persone vulnerabili e la proroga dei contratti d'affitto in scadenza, è stato bocciato con 178 voti contrari e 172 favorevoli. Contro hanno votato anche gli indipendentisti catalani. Intanto migliaia di persone sono scese in piazza in oltre 50 città. A Madrid il governo stima 70.000 manifestanti, mentre gli organizzatori parlano di 500.000. Tensioni a Valencia, 5 arresti e 9 agenti feriti.
5: Restano alte le tensioni sullo stretto di Hormuz. Teheran fa sapere di aver ricevuto dagli Stati Uniti alcune proposte attraverso un mediatore, dopo aver presentato una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto. Ma il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Ghalibaf avverte: Hormuz resterà chiuso finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni poste dall'Iran sulla base del memorandum di Islamabad. Ghalibaf ha aggiunto che è finita, parole sue, l'epoca delle richieste unilaterali e che la posizione di Teheran resta chiara e definita.
6: Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Friedrich Merz a Kiev. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, ha detto, aggiungendo che se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica potrebbe rivolgersi anche contro l'Europa. Nella notte è stato nuovamente colpito il ponte nord della capitale ucraina dopo l'allarme per l'arrivo di droni.
5: Vasto incendio all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno coinvolto una ventina di case mobili e oltre 20 persone sono state portate al pronto soccorso. Il bilancio provvisorio parla di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Alcune persone sono state soccorse per inalazione di monossido di carbonio. L'incendio è ora sotto controllo, ma le operazioni dei vigili del fuoco proseguono. Ancora da chiarire le cause del rogo.
6: Allarme salmonella in Puglia. Dopo i numerosi focolai registrati anche in Lombardia, Lazio e Friuli Venezia Giulia e collegati al consumo di pomodori freschi contaminati, la regione ha chiesto di sospenderne temporaneamente l'uso nelle mense scolastiche, ospedaliere, socioassistenziali e nelle strutture per categorie fragili. I pomodori crudi potranno essere sostituiti con altri vegetali cotti. La contaminazione sarebbe stata individuata in un lotto di pomodori ciliegini provenienti da Caltanissetta. Il comune di Bari precisa che al momento in città non sono stati registrati casi.
5: La Formula 1, Max Verstappen vince a Sepang il Gran Premio del Bahrain, partito con un'ora e mezza di ritardo, prima per un nubifragio e poi per problemi al software delle power unit di alcune monoposto. Per l'olandese la prima vittoria del 2026, la numero 72 in carriera. Sul podio anche Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, che nel finale supera Jarre dopo il ritiro di George Russell. Gara compromessa invece per le Ferrari. Hamilton e Leclerc hanno scelto il via gomme soft su pista ancora bagnata, precipitando inizialmente nelle retrovie.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News. We'll be right back.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, -6,40%, Intesa San Paolo, -7,50%, Banca Montepaschi, -5,88% e Banco BPM, -7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, +11,14%, Prysmian, +7,07% ed Eni, +0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20% e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, -7,59% e da Walmart, -3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, +1,70%, da Nvidia, +5,20%, da Caterpillar, +2,28% e da Cisco, +3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, +13,58% e Siemens Energy, +2,03%. I cali sono di BMW, -2,26%, di Commerzbank, -2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo, il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Meteo.
2: Permangono condizioni prevalentemente anticicloniche sull'Italia in questa prima domenica di ottobre. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità al nord-ovest, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, soprattutto sulle aree alpine. Poche variazioni sul resto del paese, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News.
9: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Un vasto incendio ha colpito all'alba il campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di case mobili mentre nella struttura erano presenti gli ospiti. Nei primi soccorsi una persona è stata classificata in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. I feriti sono stati trasferiti in ospedale. Sono intervenuti vigili del fuoco e personale del 118. La presenza di bombole di gas e automobili ha complicato le operazioni. Durante l'incendio è stata avvertita anche un'esplosione. Le cause restano da chiarire.
10: Il caro carburanti pesa sui bilanci delle famiglie italiane. Secondo un'analisi di Adusbef, tra marzo e agosto gli automobilisti hanno speso per benzina e gasolio oltre 4 miliardi e 700 milioni di euro in più rispetto agli stessi mesi del 2025. Il conto complessivo dei rifornimenti sulla rete stradale e autostradale ha raggiunto circa 30 miliardi contro i 25 miliardi e 300 milioni dell'anno precedente. Nei soli mesi di luglio e agosto l'aggravio è stato di 1 miliardo e 700 milioni. La stima considera quantità vendute e prezzi medi mensili alla pompa.
9: Assisi celebra San Francesco nell'ottocentesimo anniversario della morte con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il 4 ottobre torna a essere festa nazionale. Per questa ricorrenza sono coinvolte tutte le regioni italiane. Nell'omelia il Presidente della Conferenza Episcopale Cardinale Matteo Zuppi ha denunciato la cultura della potenza e i nazionalismi che alimentano le divisioni. La guerra, ha ricordato, non è un destino. La pace va cercata attraverso il dialogo e il diritto. Il sindaco di Assisi ha acceso la lampada votiva sulla tomba del santo a nome delle istituzioni territoriali italiane.
10: Andiamo all'estero. Visita sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Friedrich Merz, accompagnato dalla ministra dell'economia Katrina Reich. Il capo del governo di Berlino ha ribadito che l'Ucraina può continuare a contare sull'aiuto tedesco, sottolineando anche l'importanza della collaborazione tra le imprese dei due paesi. Merz ha avvertito che senza fermare la Russia, la minaccia militare potrebbe estendersi oltre l'Ucraina. La missione segue l'avvertimento di Mosca a diplomatici e cittadini stranieri perché lasciano la capitale ucraina, dove la Russia ha preannunciato nuovi attacchi.
9: L'Iran conferma di aver ricevuto nuove proposte dagli Stati Uniti attraverso un mediatore, ma lega la riapertura dello stretto di Hormuz al rispetto delle proprie condizioni. Lo ha dichiarato il capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Gharibaf. Tra le richieste di Teheran figurano la cessazione delle ostilità, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e la fine del blocco navale ai porti del paese. Gharibaf sostiene che l'Iran intenda proseguire sia sul piano militare che su quello diplomatico. Le dichiarazioni non annunciano un accordo con Washington.
10: Voltiamo pagina. Prosegue il confronto sul futuro del Monte dei Paschi di Siena. Intesa San Paolo giudica particolarmente complesso il piano di MPS, che prevede due offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali, mentre resta da completare l'integrazione con Mediobanca. Secondo Intesa, le due operazioni dipendono economicamente l'una dall'altra e rendono più difficile la valutazione per gli azionisti. Le osservazioni accompagnano il rilancio dell'offerta di Intesa sul Monte. Il passaggio centrale resta l'assemblea degli azionisti di MPS, convocata per il 29 ottobre.
9: E infine lo sport. Marc Marquez ha vinto il Gran Premio del Giappone, sedicesima prova del mondiale di MotoGP sul circuito di Motegi. Lo spagnolo della Ducati ha preceduto le Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi, quarto Enea Bastianini con la KTM del team Tech 3, ottavo Francesco Bagnaia. Con questa vittoria, arrivata dopo il successo nella sprint, Marquez riduce a soli due punti il distacco da Martin, che conserva la testa del mondiale. Una doppietta che riapre ancora di più la lotta per il titolo, con Bezzecchi sul podio per l'Italia. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
4: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuano continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 13 e 15 minuti.
4: Meteo.
2: Permangono condizioni prevalentemente anticicloniche sull'Italia in questa prima domenica di ottobre. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità al nord-ovest, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, soprattutto sulle aree alpine. Poche variazioni sul resto del paese, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News.
11: Una buona domenica da Barbara Salandri. In apertura le celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha partecipato alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal Cardinale Zuppi. Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, ha scandito nell'omelia il Presidente della CEI. Subito dopo, messaggio al Paese dal Capo dello Stato, che ha voluto sottolineare l'eredità lasciata da Francesco. Sentiamo le sue parole.
12: Ricordare oggi l'insegnamento di Francesco al mondo contemporaneo vuol dire porre in luce alcuni fondamenti decisamente attuali, anch'essi, della sua predicazione: la dignità di ogni persona, il rispetto del creato, la pace. Per il santo di Assisi, infatti, ogni essere vivente è stato creato da Dio e va rispettato e amato in quanto tale.
11: Ora in Ucraina, dove si intensificano gli attacchi di Mosca anche contro infrastrutture civili. Questa mattina visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz, che mette in guardia: se non fermata la Russia ci attaccherà. Intanto l'ONU lancia l'allarme sul numero di vittime civili dall'inizio dell'anno. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
3: Oltre 15.000 civili uccisi o feriti nei primi 8 mesi dell'anno, più di 400 a settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo 2025. Restituiscono tutta la violenza della guerra i numeri sul conflitto in Ucraina, che l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ha riferito al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Conteggio delle vittime destinato inevitabilmente ad aumentare. Nella notte, massiccio attacco di droni russi contro la centrale nucleare di Zaporizhia e in varie regioni dell'Ucraina, compresa la capitale, durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha detto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Resta intanto alto l'allarme di un nuovo imminente attacco su Kiev da parte di Mosca, che rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la città.
11: Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. 3 arresti anche a Madrid. Le tensioni sono esplose dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa. Il sindacato degli inquilini va verso la proclamazione di uno sciopero generale, mentre si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow. Ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia in una gara condizionata prima dalla pioggia, poi dalla safety car. L'olandese precede il leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes e la coppia di ferraristi Hamilton e Leclerc. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
13: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di ottobre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Genova è in corso di svolgimento fino a martedì 6 ottobre la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, una delle principali fiere mondiali dedicate alla nautica da diporto che si organizza ogni anno nel capoluogo ligure. Anche quest'anno il Salone si presenta con numeri di assoluto rilievo, corrispondenti a oltre 1000 imbarcazioni in esposizione e a centinaia di novità, con la presenza di operatori provenienti da decine di paesi, a testimonianza della centralità di Genova nel panorama nautico mondiale. Ci spostiamo adesso a Trieste, dove, restando sempre in argomento nautico, domenica 11 ottobre ci sarà la 58esima edizione di Barcolana, riconosciuta dal Guinness dei primati come la più grande gara velica del mondo, vista la partecipazione di oltre 2000 barche. Si tratta di un evento dedicato al mare, all'ambiente e alla passione per la vela, che fa di Trieste per l'ennesima volta la capitale internazionale della vela. E con concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi ad Alba, in provincia di Cuneo, dove il prossimo 10 ottobre prende il via la Fiera del Tartufo Bianco di Alba, che con oltre 9 settimane di programmazione si conferma come l'evento enogastronomico più esteso e importante del panorama nazionale, che richiama ad Alba e nel territorio circostante decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Ma la fiera è anche spettacolo, identità e narrazione collettiva, e ogni momento comunque diventa occasione per valorizzare il gusto, dai cooking show con la partecipazione di chef stellati alle cene insolite organizzate in luoghi spettacolari. Accanto all'alta cucina sono poi previste anche esperienze formative come i laboratori di analisi sensoriale del tartufo e le Wine Testing Experience con i grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
8: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Meteo.
2: Permangono condizioni prevalentemente anticicloniche sull'Italia in questa prima domenica di ottobre. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità a nord-ovest, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, soprattutto sulle aree alpine. Poche variazioni sul resto del paese, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News.
11: Una buona domenica da Barbara Salandri. In apertura le celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha partecipato alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal Cardinale Zuppi. Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, ha scandito nell'omelia il Presidente della CEI. Subito dopo, messaggio al Paese dal Capo dello Stato, che ha voluto sottolineare l'eredità lasciata da Francesco. Sentiamo le sue parole.
12: Ricordare oggi L'insegnamento di Francesco al mondo contemporaneo vuol dire porre in luce alcuni fondamenti decisamente attuali, anch'essi, della sua predicazione: la dignità di ogni persona, il rispetto del creato, la pace. Per il santo di Assisi, infatti, ogni essere vivente è stato creato da Dio e va rispettato e amato in quanto tale.
11: Ora in Ucraina, dove si intensificano gli attacchi di Mosca anche contro infrastrutture civili, questa mattina visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz, che mette in guardia: se non fermata la Russia ci attaccherà. Intanto l'ONU lancia l'allarme sul numero di vittime civili dall'inizio dell'anno. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
3: Oltre 15.000 civili uccisi o feriti nei primi 8 mesi dell'anno, più di 400 a settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo 2025. Restituiscono tutta la violenza della guerra. I numeri sul conflitto in Ucraina, che l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ha riferito al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Conteggio delle vittime destinato inevitabilmente ad aumentare. Nella notte, massiccio attacco di droni russi contro la centrale nucleare di Zaporizhia e in varie regioni dell'Ucraina, compresa la capitale, durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha detto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Resta intanto alto l'allarme di un nuovo imminente attacco su Kiev da parte di Mosca, che rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la città.
11: Spagna, scossa dalle proteste contro il caro affitti, con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, 3 arresti anche a Madrid. Le tensioni sono esplose dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa. Il sindacato degli inquilini va verso la proclamazione di uno sciopero generale, mentre si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. In Brasile, oltre 150 milioni di persone al voto oggi per il primo turno delle presidenziali. Diversi i candidati, ma la sfida principale è tra il progressista Lula, presidente uscente al suo terzo mandato, in vantaggio nei sondaggi, e lo sfidante della destra, Flavio Bolsonaro. Ce ne parla Nicola De Muro.
14: Il Brasile, quarta nazione democratica più popolosa al mondo, vive oggi una delle giornate elettorali più tese della sua storia recente. Alle urne, per il primo turno delle presidenziali, 156 milioni di elettori. La sfida, altamente polarizzata, è tra il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva, in cerca della riconferma, e il senatore Flavio Bolsonaro, candidato della destra e figlio dell'ex capo di Stato Jair Bolsonaro. Sebbene i sondaggi attribuiscano a Lula un lieve vantaggio al primo turno, attorno al 45% dei voti, nell'eventuale ballottaggio del 25 ottobre i due candidati sono visti testa a testa. Sullo sfondo della infuocata campagna elettorale, il forte scontro istituzionale e giudiziario, la candidatura di Flavio Bolsonaro si è mossa all'ombra delle vicende del padre Jair ai domiciliari per il tentato golpe successivo al voto del 2022. Con lui la destra punta a un brusco contenimento della spesa pubblica, a tagli fiscali e all'amnistia giudiziaria. Lula basa la sua corsa sulla difesa dei programmi sociali da lui attuati e sulla protezione dell'autonomia del paese nei rapporti con gli USA. Non siamo il cortiletto di nessuno, ha detto, rivolgendosi a Trump.
11: Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow. Ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia. In una gara condizionata prima dalla pioggia, poi dalla safety car, l'olandese precede il leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes e la coppia di ferraristi Hamilton e Leclerc. Siamo al calcio. Nations League domani a Bologna, la quarta uscita per gli azzurri di Mancini. Contro la Turchia di Montella si candidano per una maglia da titolare Di Lorenzo, Ricci e Scamacca. Intanto ieri sera l'Inghilterra ha travolto la Croazia, vince anche la Spagna. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
15: Non sarà ancora una definitiva rinascita, ma c'è vita sotto la maglia azzurra. Dall'esordio shock contro il Belgio all'ottimo pareggio in terra francese si riaccende l'entusiasmo intorno alla nazionale guidata da Mancini. Domani sera al Dall'Ara di Bologna l'Italia scenderà in campo per la quarta e ultima volta in questa prima finestra di sosta dai campionati, che la vede al terzo posto a quota 4 punti nel girone di Nations League. Avversaria ancora una volta la Turchia di Montella, travolta a Bursa lo scorso 28 settembre e ancora a secco. Rispetto alla prova dello Stade de France, in difesa si dovrebbe rivedere Di Lorenzo per far rifiatare Caiode. Possibile chance a centrocampo per Ricci, insieme a Barella e Fagioli. In avanti, Scamacca insidia Pio Esposito, mentre sulle fasce dovrebbero agire Cambiaghi e Vergara. Intanto, ieri il successo a valanga dell'Inghilterra sulla Croazia. 7-0 con doppiette di Kane e Saka. 3-1 invece per la Spagna contro la Repubblica Ceca. Oltre all'ennesima perla di Lamine Yamal, tante le polemiche per un gol annullato agli ospiti sul risultato di 2-1. Stasera in campo Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca.
11: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: GR News.
16: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
17: Buongiorno. Dei pinoli.
18: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 13 e 33 minuti.
4: Meteo.
2: Permangono condizioni prevalentemente anticicloniche sull'Italia in questa prima domenica di ottobre. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità a nord-ovest, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, soprattutto sulle aree alpine. Poche variazioni sul resto del paese, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che partecipa alla messa nella Basilica Superiore, celebrata dal Cardinale Zuppi. Laudato sì Francesco perché ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile. Non c'è tempo da perdere perché la sofferenza è enorme, ha sottolineato nell'omelia il Presidente della CEI. Al termine della celebrazione, il capo dello Stato rivolge un messaggio al paese dalla loggia del Sacro Convento di San Francesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz, giunto questa mattina nella capitale per una visita a sorpresa. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha aggiunto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Intanto il sindaco di Kiev fa sapere che il ponte nord della città è stato nuovamente colpito, anche in concomitanza con la visita di Merz. Diplomatici e cittadini stranieri lasciano la città, l'invito rinnovato da Mosca, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio da parte delle forze russe. E in queste ore un nuovo allarme arriva dall'ONU. Nei primi 8 mesi dell'anno, a seguito dell'intensificarsi degli attacchi russi, oltre 15.000 civili sono morti o sono rimasti feriti in Ucraina, con un aumento del 55% rispetto al 2025, numeri forniti dall'Alto Commissario Turk al Consiglio per i diritti umani a Ginevra, denunciati inoltre livelli scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra. Turk ha accusato Mosca di utilizzare tali atti abominevoli per torturare, intimidire e costringere individui e comunità. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia a Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow, ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Nations League. Nelle gare di ieri, Inghilterra avvalanga sulla Croazia 7-0, doppiette di Kane e Saka. La Spagna ha superato 3-1 la Repubblica Ceca. In bacheca un'altra perla di Yamal. Stasera si giocano Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca. E domani di nuovo in campo l'Italia a Bologna contro la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prysmian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti. Le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59%, e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28%, e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX e la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon più 13,58% e Siemens Energy più 2,03%. I cali sono di BMW meno 2,26% e di Commerzbank meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
4: Meteo.
2: Permangono condizioni prevalentemente anticicloniche sull'Italia in questa prima domenica di ottobre. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità a nord-ovest, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, soprattutto sulle aree alpine. Poche variazioni sul resto del paese, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
20: Tensione in Spagna per la crisi abitativa. Il governo di Pedro Sanchez è stato sconfitto in Parlamento sui due decreti per la casa. Il primo, che prevedeva tra l'altro il blocco degli sfratti per le persone vulnerabili e la proroga dei contratti d'affitto in scadenza, è stato bocciato con 178 voti contrari e 172 favorevoli. Contro hanno votato anche gli indipendentisti catalani. Intanto migliaia di persone sono scese in piazza in oltre 50 città. A Madrid il governo stima 70.000 manifestanti, mentre gli organizzatori parlano di 500.000. Tensioni a Valencia, 5 arresti e 9 agenti feriti.
5: Restano alte le tensioni sullo stretto di Hormuz. Teheran fa sapere di aver ricevuto dagli Stati Uniti alcune proposte attraverso un mediatore, dopo aver presentato una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto. Ma il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Ghalibaf avverte: Hormuz resterà chiuso finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni poste dall'Iran sulla base del memorandum di Islamabad. Ghalibaf ha aggiunto che è finita, parole sue, l'epoca delle richieste unilaterali e che la posizione di Teheran resta chiara e definita.
20: Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Friedrich Merz a Kiev. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, ha detto, aggiungendo che se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica potrebbe rivolgersi anche contro l'Europa. Nella notte è stato nuovamente colpito il ponte nord della capitale ucraina dopo l'allarme per l'arrivo di droni.
5: Vasto incendio all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno coinvolto una ventina di case mobili e oltre 20 persone sono state portate al pronto soccorso.
6: scorso. Il bilancio provvisorio parla di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Alcune persone sono state soccorse per inalazione di monossido di carbonio. L'incendio è ora sotto controllo, ma le operazioni dei vigili del fuoco proseguono. Ancora da chiarire le cause del rogo.
21: Allarme salmonella in Puglia. Dopo i numerosi focolai registrati anche in Lombardia, Lazio e Friuli Venezia Giulia e collegati al consumo di pomodori freschi contaminati, la regione ha chiesto di sospenderne temporaneamente l'uso nelle mense scolastiche, ospedaliere, socioassistenziali e nelle strutture per categorie fragili. I pomodori crudi potranno essere sostituiti con altri vegetali cotti. La contaminazione sarebbe stata individuata in un lotto di pomodori ciliegini provenienti da Caltanissetta. Il comune di Bari precisa che al momento in città non sono stati registrati casi.
6: La Formula 1: Max Verstappen vince a Sepang il Gran Premio del Bahrain, partito con un'ora e mezza di ritardo, prima per un nubifragio e poi per problemi al software delle power unit di alcune monoposto. Per l'olandese la prima vittoria del 2026, la numero 72 in carriera. Sul podio anche Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, che nel finale supera Jarre dopo il ritiro di George Russell. Gara compromessa invece per le Ferrari. Hamilton e Leclerc hanno scelto al via gomme soft su pista ancora bagnata, precipitando inizialmente nelle retrovie.
21: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese.

0: poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, ha poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
2: Sono le 13:48.
3: Meteo.
4: Permangono condizioni prevalentemente anticicloniche sull'Italia in questa prima domenica di ottobre. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità a nord-ovest, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, soprattutto sulle aree alpine. Poche variazioni sul resto del paese, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News.
5: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Un basso incendio ha colpito all'alba il campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di case mobili, mentre nella struttura erano presenti gli ospiti. Nei primi soccorsi una persona è stata classificata in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. I feriti sono stati trasferiti in ospedale. Sono intervenuti vigili del fuoco e personale del 118. La presenza di bombole di gas e automobili ha complicato le operazioni. Durante l'incendio è stata avvertita anche un'esplosione. Le cause restano da chiarire.
6: Il caro carburanti pesa sui bilanci delle famiglie italiane. Secondo un'analisi di Adusbef, tra marzo e agosto gli automobilisti hanno speso per benzina e gasolio oltre 4 miliardi e 700 milioni di euro in più rispetto agli stessi mesi del 2025. Il conto complessivo dei rifornimenti sulla rete stradale e autostradale ha raggiunto circa 30 miliardi contro i 25 miliardi e 300 milioni dell'anno precedente. Nei soli mesi di luglio e agosto l'aggravio è stato di 1 miliardo e 700 milioni. La stima considera quantità vendute e prezzi medi mensili alla pompa.
5: Assisi celebra San Francesco nell'800° anniversario della morte, con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il 4 ottobre torna a essere festa nazionale. Per questa ricorrenza sono coinvolte tutte le regioni italiane. Nell'omelia il Presidente della Conferenza Episcopale, Cardinale Matteo Zuppi, ha denunciato la cultura della potenza e i nazionalismi che alimentano le divisioni. La guerra, ha ricordato, non è un destino. La pace va cercata attraverso il dialogo e il diritto. Il sindaco di Assisi ha acceso la lampada votiva sulla tomba del santo a nome delle istituzioni territoriali italiane.
6: Andiamo all'estero, visita sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Friedrich Merz, accompagnato dalla ministra dell'economia Katrina Reich. Il capo del governo di Berlino ha ribadito che l'Ucraina può continuare a contare sull'aiuto tedesco, sottolineando anche l'importanza della collaborazione tra le imprese dei due paesi. Merz ha avvertito che senza fermare la Russia la minaccia militare potrebbe estendersi oltre l'Ucraina. La missione segue l'avvertimento di Mosca a diplomatici e cittadini stranieri perché lascino la capitale.

0: l'Ucraina, dove la Russia ha preannunciato nuovi attacchi.
1: L'Iran conferma di aver ricevuto nuove proposte dagli Stati Uniti attraverso un mediatore, ma lega la riapertura dello stretto di Hormuz al rispetto delle proprie condizioni. Lo ha dichiarato il capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Gharibaf. Tra le richieste di Teheran figurano la cessazione delle ostilità, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e la fine del blocco navale ai porti del paese. Gharibaf sostiene che l'Iran intenda proseguire sia sul piano militare che su quello diplomatico. Le dichiarazioni non annunciano un accordo con Washington.
0: Voltiamo pagina, prosegue il confronto sul futuro del Monte dei Paschi di Siena. Intesa San Paolo giudica particolarmente complesso il piano di MPS, che prevede due offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali, mentre resta da completare l'integrazione con Mediobanca. Secondo Intesa, le due operazioni dipendono economicamente l'una dall'altra e rendono più difficile la valutazione per gli azionisti. Le osservazioni accompagnano il rilancio dell'offerta di Intesa sul Monte. Il passaggio centrale resta l'assemblea degli azionisti di MPS, convocata per il 29 ottobre.
1: Infine lo sport, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio del Giappone, 16ª prova del mondiale di MotoGP sul circuito di Motegi. Lo spagnolo della Ducati ha proceduto le Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi, quarto Enea Bastianini con la KTM del team Tech 3, ottavo Francesco Bagnaia. Con questa vittoria, arrivata dopo il successo nella sprint, Marquez riduce a soli 2 punti il distacco da Martin, che conserva la testa del mondiale. Una doppietta che riapre ancora di più la lotta per il titolo, con Bezzecchi sul podio per l'Italia. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
2: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
3: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
4: Buon mese di ottobre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Genova è in corso di svolgimento fino a martedì 6 ottobre la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, una delle principali fiere mondiali dedicate alla nautica da diporto, che si organizza ogni anno nel capoluogo ligure. Anche quest'anno il Salone si presenta con numeri di assoluto rilievo, corrispondenti a oltre 1000 imbarcazioni in esposizione e a centinaia di novità, con la presenza di operatori provenienti da decine di paesi, a testimonianza della centralità di Genova nel panorama nautico mondiale. Ci spostiamo adesso a Trieste, dove, restando sempre in argomento nautico, domenica 11 ottobre ci sarà la 58esima edizione di Barcolana, riconosciuta dal Guinness dei primati come la più grande gara velica del mondo, vista la partecipazione di oltre 2000 barche. Si tratta di un evento dedicato al mare, all'ambiente e alla passione per la vela, che fa di Trieste per l'ennesima volta la capitale internazionale della vela. E concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi ad Alba, in provincia di Cuneo, dove il prossimo 10 ottobre prende il via la Fiera del Tartufo Bianco di Alba, che con oltre 9 settimane di programmazione si conferma come l'evento enogastronomico più esteso e importante del panorama nazionale, che richiama ad Alba e nel territorio circostante decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Ma la fiera è anche spettacolo, identità e narrazione collettiva, e ogni momento comunque diventa occasione per valorizzare il gusto, dai cooking show con la partecipazione di chef stellati alle cene insolite organizzate in luoghi spettacolari. Accanto all'alta cucina sono poi previste anche esperienze formative come i laboratori di analisi sensoriale del tartufo e le Wine Testing Experience con i grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Meteo. Permangono condizioni prevalentemente anticicloniche sull'Italia in questa prima domenica di ottobre. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità al nord-ovest, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, soprattutto sulle aree alpine. Poche variazioni sul resto del paese, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News.
7: Una buona domenica da Barbara Salandri. In apertura le celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha partecipato alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal Cardinale Zuppi. Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, ha scandito nell'omelia il Presidente della CEI. Subito dopo messaggio al Paese dal Capo dello Stato, che ha voluto sottolineare l'eredità lasciata da Francesco. Sentiamo le sue parole.
8: Ricordare oggi l'insegnamento di Francesco al mondo contemporaneo vuol dire porre in luce alcuni fondamenti decisamente attuali, anch'essi, della sua predicazione: la dignità di ogni persona, il rispetto del creato, la pace. Per il santo di Assisi, infatti, ogni essere vivente è stato creato da Dio e va rispettato e amato in quanto tale.
7: Ora in Ucraina, dove si intensificano gli attacchi di Mosca anche contro infrastrutture civili. Questa mattina visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz, che mette in guardia: se non fermata la Russia ci attaccherà. Intanto l'ONU lancia l'allarme sul numero di vittime civili dall'inizio dell'anno. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
9: Oltre 15.000 civili uccisi o feriti nei primi 8 mesi dell'anno, più di 400 a settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo 2025. Restituiscono tutta la violenza della guerra. I numeri sul conflitto in Ucraina, che l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ha riferito al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Conteggio delle vittime destinato inevitabilmente ad aumentare. Nella notte massiccio attacco di droni russi contro la centrale nucleare di Zaporizhia e in varie regioni dell'Ucraina, compresa la capitale, durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha detto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Resta intanto alto l'allarme di un nuovo imminente attacco su Kiev da parte di Mosca, che rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la città.
7: Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti, con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, 3 arresti anche a Madrid. Le tensioni sono esplose dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa. Il sindacato degli inquilini va verso la proclamazione di uno sciopero generale, mentre si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow. Ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia. In una gara condizionata prima dalla pioggia, poi dalla safety car, l'olandese precede il leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes e la coppia di ferraristi Hamilton e Leclerc. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Proseguono per il 9° mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 14 e 2 minuti.
3: Meteo.
5: Permangono condizioni prevalentemente anticicloniche sull'Italia in questa prima domenica di ottobre. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità al nord-ovest, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, soprattutto sulle aree alpine. Poche variazioni sul resto del paese, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: In primo piano Sergio Mattarella ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco, che da quest'anno torna a essere festa nazionale. Nel giorno degli 800 anni dalla morte del patrono d'Italia, il capo dello Stato ha richiamato l'attualità del suo messaggio, indicando nella pace, nella fraternità e nel rispetto della dignità umana valori fondamentali anche per il nostro tempo.
8: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
11: Mattarella ha partecipato poi alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal cardinale Matteo Zuppi.
10: Nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV. Dopo l'Angelus in piazza San Pietro, il pontefice ha invitato i fedeli a pregare perché i popoli siano liberati dalle guerre. In particolare ha detto: preghiamo per la Terra Santa e le vittime innocenti della guerra. Nel giorno dedicato a San Francesco, Leone XIV ha richiamato anche il suo messaggio di fraternità e concordia, invitando a costruire la pace attraverso il dialogo.
11: In Ucraina nelle ultime ore sono state colpite diverse infrastrutture, compresi alcuni collegamenti nella zona di Kiev. Le autorità ucraine stanno valutando i danni e lavorano al ripristino dei servizi. Sul fronte diplomatico e militare la NATO conferma intanto il sostegno a Kiev. Il segretario generale Mark Rutte ha ribadito che gli alleati continueranno a fornire assistenza all'Ucraina.
10: La cronaca, paura all'alba, Peschiera del Garda, dove un vasto incendio è divampato nel camping Bella Italia. Le fiamme hanno coinvolto roulotte, bungalow e 24 persone sono state soccorse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale della 118. Alle operazioni hanno partecipato anche 4 pompieri tedeschi in vacanza nella struttura, che hanno aiutato a contrastare le fiamme in attesa dei soccorsi. Restano da chiarire le cause dell'incendio.
11: Voltiamo pagina, economia, continua a salire il costo della casa in Europa. Secondo Eurostat, nel secondo trimestre i prezzi delle abitazioni sono cresciuti del 4,7% in un anno, mentre gli affitti sono aumentati del 3%. In Italia il governo studia nuove misure per aiutare soprattutto i giovani. Tra le ipotesi per la prossima manovra, agevolazioni per l'acquisto della prima casa e incentivi sugli affitti a lungo termine.
10: Lo sport, Max Verstappen torna alla vittoria in Formula 1 e conquista il Gran Premio corso a Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con 1,5 ore di ritardo. Sul podio anche Kimi Antonelli, secondo e sempre leader del mondiale, e Lewis Hamilton, protagonista di una grande rimonta con la Ferrari. Quarto Charles Leclerc. Giornata amara invece per George Russell, costretto al ritiro a pochi giri dalla fine per un problema alla Power Unit.
11: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
12: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit meno 6,40%, Intesa San Paolo meno 7,50%, Banca Montepaschi meno 5,88% e Banco BPM meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics più 11,14%, Prismian più 7,07% ed Eni più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti. Le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59%, e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28%, e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon più 13,58% e Siemens Energy più 2,03%. I cali sono di BMW meno 2,26% e di Commerzbank meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
13: Viabilità. Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia d'emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e istituito il divieto di sorpasso auto veicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce.
14: Sport.
15: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
16: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
15: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia. L'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, ha poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
6: Sono le 14 e 17 minuti.
3: Meteo.
5: Permangono condizioni prevalentemente anticicloniche sull'Italia in questa prima domenica di ottobre. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità al nord-ovest, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, soprattutto sulle aree alpine. Poche variazioni sul resto del paese, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: In primo piano Sergio Mattarella ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco, che da quest'anno torna a essere festa nazionale. Nel giorno degli 800 anni dalla morte del patrono d'Italia, il capo dello Stato ha richiamato l'attualità del suo messaggio, indicando nella pace, nella fraternità e nel rispetto della dignità umana valori fondamentali anche per il nostro tempo.
8: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
11: Mattarella ha partecipato poi alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal cardinale Matteo Zuppi.
10: Nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV. Dopo l'Angelus in piazza San Pietro, il pontefice ha invitato i fedeli a pregare perché i popoli siano liberati dalle guerre. In particolare ha detto: preghiamo per la Terra Santa e le vittime innocenti della guerra. Nel giorno dedicato a San Francesco, Leone XIV ha richiamato anche il suo messaggio di fraternità e concordia, invitando a costruire la pace attraverso il dialogo.
11: In Ucraina nelle ultime ore sono state colpite diverse infrastrutture, compresi alcuni collegamenti nella zona di Kiev. Le autorità ucraine stanno valutando i danni e lavorano al ripristino dei servizi. Sul fronte diplomatico e militare la NATO conferma intanto il sostegno a Kiev. Il segretario generale Mark Rutte ha ribadito che gli alleati continueranno a fornire assistenza all'Ucraina.
10: La cronaca, paura all'alba, Peschiera del Garda, dove un vasto incendio è divampato nel camping Bella Italia. Le fiamme hanno coinvolto roulotte, bungalow e 24 persone sono state soccorse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale della 118. Alle operazioni hanno partecipato anche 4 pompieri tedeschi in vacanza nella struttura, che hanno aiutato a contrastare le fiamme in attesa dei soccorsi. Restano da chiarire le cause dell'incendio.
11: Voltiamo pagina, economia, continua a salire il costo della casa in Europa. Secondo Eurostat, nel secondo trimestre i prezzi delle abitazioni sono cresciuti del 4,7% in un anno, mentre gli affitti sono aumentati del 3%. In Italia il governo studia nuove misure per aiutare soprattutto i giovani. Tra le ipotesi per la prossima manovra, agevolazioni per l'acquisto della prima casa e incentivi sugli affitti a lungo termine.
10: Lo sport, Max Verstappen torna alla vittoria in Formula 1 e conquista il Gran Premio corso a Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con 1,5 ore di ritardo. Sul podio anche Kimi Antonelli, secondo e sempre leader del mondiale, e Lewis Hamilton, protagonista di una grande rimonta con la Ferrari. Quarto Charles Leclerc. Giornata amara invece per George Russell, costretto al ritiro a pochi giri dalla fine per un problema alla Power Unit.
11: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
3: Eventi Italia. La guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
4: Buon mese di ottobre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Genova è in corso di svolgimento fino a martedì 6 ottobre la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, una delle principali fiere mondiali dedicate alla nautica da diporto, che si organizza ogni anno nel capoluogo ligure. Anche quest'anno il salone si presenta con numeri di assoluto rilievo, corrispondenti a oltre 1000 imbarcazioni in esposizione e a centinaia di novità, con la presenza di operatori provenienti da decine di paesi, a testimonianza della centralità di Genova nel panorama nautico mondiale. Ci spostiamo adesso a Trieste, dove, restando sempre in argomento nautico, domenica 11 ottobre ci sarà la 58esima edizione di Barcolana, riconosciuta dal Guinness dei primati come la più grande gara velica del mondo, vista la partecipazione di oltre 2000 barche. Si tratta di un evento dedicato al mare, all'ambiente e alla passione per la vela, che fa di Trieste per l'ennesima volta la capitale internazionale della vela. E con concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi ad Alba, in provincia di Cuneo, dove il prossimo 10 ottobre prende il via la Fiera del Tartufo Bianco di Alba, che con oltre 9 settimane di programmazione si conferma come l'evento enogastronomico più esteso e importante del panorama nazionale, che richiama ad Alba e nel territorio circostante decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Ma la fiera è anche spettacolo, identità e narrazione collettiva, e ogni momento comunque diventa occasione per valorizzare il gusto, dai cooking show con la partecipazione di chef stellati alle cene insolite organizzate in luoghi spettacolari. Accanto all'alta cucina sono poi previste anche esperienze formative come i laboratori di analisi sensoriale del tartufo e le Wine Testing Experience con i grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
12: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
13: Viabilità. Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia d'emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicolo veicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce.
14: Sport.
15: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
16: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
15: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
14: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, ha poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: GR News.
17: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
18: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
19: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
18: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
19: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
20: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
21: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
22: Sono le 14. E 32 minuti.
21: Meteo.
5: Permangono condizioni prevalentemente anticicloniche sull'Italia in questa prima domenica di ottobre. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità a nord-ovest, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, soprattutto sulle aree alpine. Poche variazioni sul resto del paese, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
14: News.
23: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: In primo piano Sergio Mattarella ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco, che da quest'anno torna a essere festa nazionale. Nel giorno degli 800 anni dalla morte del patrono d'Italia, il capo dello Stato ha richiamato l'attualità del suo messaggio, indicando nella pace, nella fraternità e nel rispetto della dignità umana valori fondamentali anche per il nostro tempo.
24: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
11: Mattarella ha partecipato poi alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal cardinale Matteo Zuppi.
23: Nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV. Dopo l'Angelus in piazza San Pietro, il pontefice ha invitato i fedeli a pregare perché i popoli siano liberati dalle guerre. In particolare ha detto: preghiamo per la Terra Santa e le vittime innocenti della guerra. Nel giorno dedicato a San Francesco, Leone XIV ha richiamato anche il suo messaggio di fraternità e concordia, invitando a costruire la pace attraverso il dialogo.
11: In Ucraina nelle ultime ore sono state colpite diverse infrastrutture, compresi alcuni collegamenti nella zona di Kiev. Le autorità ucraine stanno valutando i danni e lavorano al ripristino dei servizi. Sul fronte diplomatico e militare la NATO conferma intanto il sostegno a Kiev. Il segretario generale Mark Rutte ha ribadito che gli alleati continueranno a fornire assistenza all'Ucraina.
23: La cronaca, paura all'alba, Peschiera del Garda, dove un vasto incendio è divampato nel camping Bella Italia. Le fiamme hanno coinvolto roulotte e bungalow e 24 persone sono state soccorse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale della 118. Alle operazioni hanno partecipato anche 4 pompieri tedeschi in vacanza nella struttura, che hanno aiutato a contrastare le fiamme in attesa dei soccorsi. Restano da chiarire le cause dell'incendio.
11: Voltiamo pagina, economia, continua a salire il costo della casa in Europa. Secondo Eurostat, nel secondo trimestre i prezzi delle abitazioni sono cresciuti del 4,7% in un anno, mentre gli affitti sono aumentati del 3%. In Italia il governo studia nuove misure per aiutare soprattutto i giovani. Tra le ipotesi per la prossima manovra, agevolazioni per l'acquisto della prima casa e incentivi sugli affitti a lungo termine.
23: Lo sport, Max Verstappen torna alla vittoria in Formula 1 e conquista il Gran Premio corso a Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con 1.5 ore di ritardo. Sul podio anche Kimi Antonelli, secondo e sempre leader del mondiale, e Lewis Hamilton, protagonista di una grande rimonta con la Ferrari. Quarto Charles Leclerc. Giornata amara invece per George Russell, costretto al ritiro a pochi giri dalla fine per un problema alla Power Unit.
11: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
12: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News. La radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88%, e Banco BPM meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics più 11,14%, Prysmian più 7,07% ed Eni più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti. Le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59%, e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28%, e da Cisco, più 3,51%. Deludenti anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon più 13,58% e Siemens Energy più 2,03%. I cali sono di BMW meno 2,26% e di Commerzbank meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,200 $17 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere, trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
21: Viabilità.
13: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia d'emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e istituito il divieto di sorpasso auto veicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce.
21: Sport.
15: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
16: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
15: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia. L'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
21: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono

0: flusso continuo.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
2: Sono le 14 e 46 minuti.
3: Meteo. Permangono condizioni prevalentemente anticicloniche sull'Italia in questa prima domenica di ottobre. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità al nord-ovest, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, soprattutto sulle aree alpine. Poche variazioni sul resto del paese, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In primo piano Sergio Mattarella ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco, che da quest'anno torna a essere festa nazionale. Nel giorno degli 800 anni dalla morte del patrono d'Italia, il capo dello Stato ha richiamato l'attualità del suo messaggio, indicando nella pace, nella fraternità e nel rispetto della dignità umana valori fondamentali anche per il nostro tempo.
6: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
5: Mattarella ha partecipato poi alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal cardinale Matteo Zuppi.
4: Nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV. Dopo l'Angelus in piazza San Pietro, il pontefice ha invitato i fedeli a pregare perché i popoli siano liberati dalle guerre. In particolare ha detto: preghiamo per la Terra Santa e le vittime innocenti della guerra. Nel giorno dedicato a San Francesco, Leone XIV ha richiamato anche il suo messaggio di fraternità e concordia, invitando a costruire la pace attraverso il dialogo.
5: In Ucraina nelle ultime ore sono state colpite diverse infrastrutture, compresi alcuni collegamenti nella zona di Kiev. Le autorità ucraine stanno valutando i danni e lavorano al ripristino dei servizi. Sul fronte diplomatico e militare la NATO conferma intanto il sostegno a Kiev. Il segretario generale Mark Rutte ha ribadito che gli alleati continueranno a fornire assistenza all'Ucraina.
4: La cronaca: paura all'alba, peschiera del Garda, dove un vasto incendio è divampato nel camping Bella Italia. Le fiamme hanno coinvolto roulotte e bungalow e 24 persone sono state soccorse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale della 118. Alle operazioni hanno partecipato anche 4 pompieri tedeschi in vacanza nella struttura, che hanno aiutato a contrastare le fiamme in attesa dei soccorsi. Restano da chiarire le cause dell'incendio.
5: Voltiamo pagina. Economia: continua a salire il costo della casa in Europa. Secondo Eurostat, nel secondo trimestre i prezzi delle abitazioni sono cresciuti del 4,7% in un anno, mentre gli affitti sono aumentati del 3%. In Italia il governo studia nuove misure per aiutare soprattutto i giovani. Tra le ipotesi per la prossima manovra, agevolazioni per l'acquisto della prima casa e incentivi sugli affitti a lungo termine.
4: Lo sport: Max Verstappen torna alla vittoria in Formula 1 e conquista il Gran Premio corso a Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con 1,5 ore di ritardo. Sul podio anche Kimi Antonelli, secondo e sempre leader del mondiale, e Lewis Hamilton, protagonista di una grande rimonta con la Ferrari. Quarto Charles Leclerc. Giornata amara invece per George Russell, costretto al ritiro a pochi giri dalla fine per un problema alla Power Unit.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
7: Dall'Italia e dal mondo. Tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
8: Eventi Italia. La guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
9: Buon mese di ottobre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Genova è in corso di svolgimento fino a martedì 6 ottobre la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, una delle principali fiere mondiali dedicate alla nautica da diporto, che si organizza ogni anno nel capoluogo ligure. Anche quest'anno il salone si presenta con numeri di assoluto rilievo, corrispondenti a oltre 1000 imbarcazioni in esposizione e a centinaia di novità, con la presenza di operatori provenienti da decine di paesi, a testimonianza della centralità di Genova nel panorama nautico mondiale. Ci spostiamo adesso a Trieste, dove, restando sempre in argomento nautico, domenica 11 ottobre ci sarà la 58esima edizione di Barcolana, riconosciuta dal Guinness dei primati come la più grande gara velica del mondo, vista la partecipazione di oltre 2000 barche.

0: barche. Si tratta di un evento dedicato al mare, all'ambiente e alla passione per la vela, che fa di Trieste per l'ennesima volta la capitale internazionale della vela. E concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi ad Alba, in provincia di Cuneo, dove il prossimo 10 ottobre prende il via la Fiera del Tartufo Bianco di Alba, che con oltre 9 settimane di programmazione si conferma come l'evento enogastronomico più esteso e importante del panorama nazionale, che richiama ad Alba e nel territorio circostante decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Ma la fiera è anche spettacolo, identità e narrazione collettiva, e ogni momento comunque diventa occasione per valorizzare il gusto, dai cooking show con la partecipazione di chef stellati alle cene insolite organizzate in luoghi spettacolari. Accanto all'alta cucina sono poi previste anche esperienze formative come i laboratori di analisi sensoriale del tartufo e le Wine Tasting Experience con i grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Viabilità. Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia d'emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e istituito il divieto di sorpasso autoveicolare. Veicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce.
3: Sport. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
4: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
3: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
5: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
5: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 15.
5: Meteo.
7: Permangono condizioni prevalentemente anticicloniche sull'Italia in questa prima domenica di ottobre. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità al nord-ovest, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, soprattutto sulle aree alpine. Poche variazioni sul resto del paese, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Assisi per la festa nazionale di San Francesco nell'ottavo centenario della morte del patrono d'Italia. Nel suo intervento il capo dello Stato ha richiamato il messaggio di pace e fraternità di Francesco, sottolineandone l'attualità di fronte alle guerre e alle divisioni di oggi, un invito a scegliere il dialogo e il rispetto della dignità umana come strada per costruire la pace.
9: Nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV all'Angelus nel giorno di San Francesco e nell'ottavo centenario della sua morte, il pontefice ha invitato a seguire l'esempio del patrono d'Italia per costruire concordia tra i popoli e superare le divisioni. Leone XIV ha poi chiesto di pregare per le vittime delle guerre, con un pensiero particolare agli innocenti colpiti dalla violenza.
8: Attacchi russi sull'Ucraina con raid che hanno interessato diverse città e infrastrutture del paese. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz è arrivato a Kiev per una visita sorpresa e un incontro con Zelensky. Berlino conferma il sostegno all'Ucraina e prepara nuovi aiuti militari ed energetici. Sul fronte diplomatico restano invece distanti le posizioni di Mosca e Kiev su una possibile ripresa dei negoziati.
9: Economia, torna a salire il prezzo del gas in Europa. Ad Amsterdam supera i 76 euro per megawattora, con un aumento del 38% da inizio anno. In questo scenario il governo conferma la scelta di tornare al nucleare con un orizzonte di circa 15 anni. Il caro energia pesa anche sulla pesca. A Lampedusa i pescherecci restano fermi per protestare contro il prezzo del gasolio. Una delegazione incontrerà la regione siciliana per chiedere interventi a sostegno del settore.
8: La cronaca grave incidente nel messinese, un bambino di 6 anni è ricoverato in prognosi riservata dopo essere caduto da un palco a Patti Marina mentre era in bicicletta. Il piccolo ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasferito in elicottero al Policlinico di Messina, dove è stato operato durante la notte. L'intervento sarebbe riuscito, ma le sue condizioni restano gravi, la struttura è stata sequestrata e la polizia sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
9: Siamo allo sport. Max Verstappen vince il Gran Premio di Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con un'ora e mezza di ritardo. Secondo Kimi Antonelli, che conserva la leadership del mondiale davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Quarto Leclerc, mentre Russell si ritira nel finale per un problema alla power unit.
8: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: L'informazione che ti tiene aggiornato. Ogni momento. Radio GR News.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prysmian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti. Le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59%, e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28%, e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, più 13,58%, e Siemens Energy, più 2,03%. I cali sono di BMW, meno 2,26%, di Commerzbank, meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli 89 dollari al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso circa circa 99 dollari, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'uncia, che durante la settimana è passata dai 4.266 dollari circa del 25 settembre ai 4.217 dollari del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Viabilità. Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia d'emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e istituito il divieto di sorpasso auto veicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce.
5: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Assisi per la festa nazionale di San Francesco nell'ottavo centenario della morte del patrono d'Italia. Nel suo intervento il Capo dello Stato ha richiamato il messaggio di pace e fraternità di Francesco, sottolineandone l'attualità di fronte alle guerre e alle divisioni di oggi, un invito a scegliere il dialogo e il rispetto della dignità umana come strada per costruire la pace.
9: Nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV all'Angelus nel giorno di San Francesco e nell'ottavo centenario della sua morte, il pontefice è invitato a seguire l'esempio del patrono d'Italia per costruire concordia tra i popoli e superare le divisioni. Leone XIV ha poi chiesto di pregare per le vittime delle guerre, con un pensiero particolare agli innocenti colpiti dalla violenza.
8: Attacchi russi sull'Ucraina con raid che hanno interessato diverse città e infrastrutture del paese. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz è arrivato a Kiev per una visita sorpresa e un incontro con Zelensky. Berlino conferma il sostegno all'Ucraina e prepara nuovi aiuti militari ed energetici. Sul fronte diplomatico restano invece distanti le posizioni di Mosca e Kiev su una possibile ripresa dei negoziati.
9: Economia, torna a salire il prezzo del gas in Europa. Ad Amsterdam supera i 76 euro per megawattora, con un aumento del 38% da inizio anno. In questo scenario il governo conferma la scelta di tornare al nucleare con un orizzonte di circa 15 anni. Il caro energia pesa anche sulla pesca. A Lampedusa i pescherecci restano fermi per protestare contro il prezzo del gasolio. Una delegazione incontrerà la regione siciliana per chiedere interventi a sostegno del settore.
8: La cronaca grave incidente. Nel Messinese un bambino di 6 anni è ricoverato in prognosi riservata dopo essere caduto da un palco a Patti Marina mentre era in bicicletta. Il piccolo ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasferito in elicottero al Policlinico di Messina, dove è stato operato durante la notte. L'intervento sarebbe riuscito, ma le sue condizioni restano gravi, la struttura è stata sequestrata e la polizia sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
9: Siamo allo sport. Max Verstappen vince il Gran Premio di Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con un'ora e mezza di ritardo. Secondo Kimi Antonelli, che conserva la leadership del mondiale davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Quarto Leclerc, mentre Russell si ritira nel finale per un problema alla power unit.
8: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
10: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
6: Sono le 15 e 14 minuti.
5: Meteo.
7: Permangono condizioni prevalentemente anticicloniche sull'Italia in questa prima domenica di ottobre. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità a nord-ovest, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, soprattutto sulle aree alpine. Poche variazioni sul resto del paese, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Assisi per la festa nazionale di San Francesco nell'ottavo centenario della morte del patrono d'Italia. Nel suo intervento il capo dello Stato ha richiamato il messaggio di pace e fraternità di Francesco, sottolineandone l'attualità di fronte alle guerre e alle divisioni di oggi, un invito a scegliere il dialogo e il rispetto della dignità umana come strada per costruire la pace.
9: Nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV all'Angelus nel giorno di San Francesco e nell'ottavo centenario della sua morte, il pontefice è invitato a seguire l'esempio del patrono d'Italia per costruire concordia tra i popoli e superare le divisioni. Leone XIV ha poi chiesto di pregare per le vittime delle guerre, con un pensiero particolare agli innocenti colpiti dalla violenza.
8: Attacchi russi sull'Ucraina con raid che hanno interessato diverse città e infrastrutture del paese. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz è arrivato a Kiev per una visita sorpresa e un incontro con Zelensky. Berlino conferma il sostegno all'Ucraina e prepara nuovi aiuti militari ed energetici. Sul fronte diplomatico restano invece distanti le posizioni di Mosca e Kiev su una possibile ripresa dei negoziati.
9: Economia, torna a salire il prezzo del gas in Europa. Ad Amsterdam supera i 76 euro per megawattora, con un aumento del 38% da inizio anno. In questo scenario il governo conferma la scelta di tornare al nucleare con un orizzonte di circa 15 anni e il caro energia pesa anche sulla pesca. A Lampedusa i pescherecci restano fermi per protestare contro il prezzo del gasolio. Una delegazione incontrerà la regione siciliana per chiedere interventi a sostegno del settore.
8: La cronaca: grave incidente nel Messinese, un bambino di 6 anni è ricoverato in prognosi riservata dopo essere caduto da un palco a Patti Marina mentre era in bicicletta. Il piccolo ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasferito in elicottero al Policlinico di Messina, dove è stato operato durante la notte. L'intervento sarebbe riuscito, ma le sue condizioni restano gravi, la struttura è stata sequestrata e la polizia sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
9: Siamo allo sport. Max Verstappen vince il Gran Premio di Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con un'ora e mezza di ritardo. Secondo Kimi Antonelli, che conserva la leadership del mondiale davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Quarto Leclerc, mentre Russell si ritira nel finale per un problema alla Power Unit.
8: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
5: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di ottobre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Genova è in corso di svolgimento fino a martedì 6 ottobre la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, una delle principali fiere mondiali dedicate alla nautica da diporto, che si organizza ogni anno nel capoluogo ligure. Anche quest'anno il salone si presenta con numeri di assoluto rilievo, corrispondenti a oltre 1000 imbarcazioni in esposizione e a centinaia di novità, con la presenza di operatori provenienti da decine di paesi, a testimonianza della centralità di Genova nel panorama nautico mondiale. Ci spostiamo adesso a Trieste, dove, restando sempre in argomento nautico, domenica 11 ottobre ci sarà la 58esima edizione di Barcolana, riconosciuta dal Guinness dei primati come la più grande gara velica del mondo, vista la partecipazione di oltre 2000 barche. Si tratta di un evento dedicato al mare, all'ambiente e alla passione per la vela, che fa di Trieste per l'ennesima volta la capitale internazionale della vela. E concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi ad Alba, in provincia di Cuneo, dove il prossimo 10 ottobre prende il via la Fiera del Tartufo Bianco di Alba, che con oltre 9 settimane di programmazione si conferma come l'evento enogastronomico più esteso e importante del panorama nazionale, che richiama ad Alba e nel territorio circostante decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Ma la fiera è anche spettacolo, identità e narrazione collettiva, e ogni momento comunque diventa occasione per valorizzare il gusto, dai cooking show con la partecipazione di chef stellati alle cene insolite organizzate in luoghi spettacolari. Accanto all'alta cucina sono poi previste anche esperienze formative come i laboratori di analisi sensoriale del tartufo e le Wine Testing Experience con i grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
10: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: Viabilità.
2: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia d'emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce.
5: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Assisi per la festa nazionale di San Francesco nell'ottavo centenario della morte del patrono d'Italia. Nel suo intervento il Capo dello Stato ha richiamato il messaggio di pace e fraternità di Francesco, sottolineandone l'attualità di fronte alle guerre e alle divisioni di oggi, un invito a scegliere il dialogo e il rispetto della dignità umana come strada per costruire la pace.
9: Nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV all'Angelus nel giorno di San Francesco e nell'ottavo centenario della sua morte, il pontefice ha invitato a seguire l'esempio del patrono d'Italia per costruire concordia tra i popoli e superare le divisioni. Leone XIV ha poi chiesto di pregare per le vittime delle guerre, con un pensiero particolare agli innocenti colpiti dalla violenza.
8: Attacchi russi sull'Ucraina con raid che hanno interessato diverse città e infrastrutture del paese. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz è arrivato a Kiev per una visita sorpresa e un incontro con Zelensky. Berlino conferma il sostegno all'Ucraina e prepara nuovi aiuti militari ed energetici. Sul fronte diplomatico restano invece distanti le posizioni di Mosca e Kiev su una possibile ripresa dei negoziati.
9: Economia, torna a salire il prezzo del gas in Europa. Ad Amsterdam supera i 76 euro per megawattora, con un aumento del 38% da inizio anno. In questo scenario il governo conferma la scelta di tornare al nucleare con un orizzonte di circa 15 anni. Il caro energia pesa anche sulla pesca. A Lampedusa i pescherecci restano fermi per protestare contro il prezzo del gasolio. Una delegazione incontrerà la regione siciliana per chiedere interventi a sostegno del settore.
8: La cronaca grave incidente nel Messinese, un bambino di 6 anni è ricoverato in prognosi riservata dopo essere caduto da un palco a Patti Marina mentre era in bicicletta. Il piccolo ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasferito in elicottero al Policlinico di Messina, dove è stato operato durante la notte. L'intervento sarebbe riuscito, ma le sue condizioni restano gravi, la struttura è stata sequestrata e la polizia sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
9: Siamo allo sport. Max Verstappen vince il Gran Premio di Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con un'ora e mezza di ritardo. Secondo Kimi Antonelli, che conserva la leadership del mondiale davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Quarto Leclerc, mentre Russell si ritira nel finale per un problema alla Power Unit.
8: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: GR News.
11: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 15. E 28 minuti.
5: Meteo.
7: Permangono condizioni prevalentemente anticicloniche sull'Italia in questa prima domenica di ottobre. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità a nord-ovest, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, soprattutto sulle aree alpine. Poche variazioni sul resto del paese, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Assisi per la festa nazionale di San Francesco nell'ottavo centenario della morte del patrono d'Italia. Nel suo intervento il capo dello Stato ha richiamato il messaggio di pace e fraternità di Francesco, sottolineandone l'attualità di fronte alle guerre e alle divisioni di oggi, un invito a scegliere il dialogo e il rispetto della dignità umana come strada per costruire la pace.
9: Nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV all'Angelus nel giorno di San Francesco e nell'ottavo centenario della sua morte. Il pontefice è invitato a seguire l'esempio del patrono d'Italia per costruire concordia tra i popoli e superare le divisioni. Leone XIV ha poi chiesto di pregare per le vittime delle guerre, con un pensiero particolare agli innocenti colpiti dalla violenza.
8: Attacchi russi sull'Ucraina con raid che hanno interessato diverse città e infrastrutture del paese. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz è arrivato a Kiev per una visita sorpresa e un incontro con Zelensky. Berlino conferma il sostegno all'Ucraina e prepara nuovi aiuti militari ed energetici. Sul fronte diplomatico restano invece distanti le posizioni di Mosca e Kiev su una possibile ripresa dei negoziati.
9: Economia, torna a salire il prezzo del gas in Europa. Ad Amsterdam supera i 76 euro per megawattora, con un aumento del 38% da inizio anno. In questo scenario il governo conferma la scelta di tornare al nucleare con un orizzonte di circa 15 anni. Il caro energia pesa anche sulla pesca. A Lampedusa i pescherecci restano fermi per protestare contro il prezzo del gasolio. Una delegazione incontrerà la regione siciliana per chiedere interventi a sostegno del settore.
8: La cronaca: grave incidente nel Messinese, un bambino di 6 anni è ricoverato in prognosi riservata dopo essere caduto da un palco a Patti Marina mentre era in bicicletta. Il piccolo ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasferito in elicottero al Policlinico di Messina, dove è stato operato durante la notte. L'intervento sarebbe riuscito, ma le sue condizioni restano gravi, la struttura è stata sequestrata e la polizia sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
9: Siamo allo sport. Max Verstappen vince il Gran Premio di Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con un'ora e mezza di ritardo. Secondo Kimi Antonelli, che conserva la leadership del mondiale davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Quarto Leclerc, mentre Russell si ritira nel finale per un problema alla Power Unit.
8: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prysmian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti. Le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59%, e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28%, e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, più 13,58%, e Siemens Energy, più 2,03%. I cali sono di BMW, meno 2,26%, di Commerzbank, meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento.
15: Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
2: Viabilità. Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia d'emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce.
5: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Assisi per la festa nazionale di San Francesco nell'ottavo centenario della morte del patrono d'Italia. Nel suo intervento il Capo dello Stato ha richiamato il messaggio di pace e fraternità di Francesco, sottolineandone l'attualità di fronte alle guerre e alle divisioni di oggi, un invito a scegliere il dialogo e il rispetto della dignità umana come strada per costruire la pace.
9: Nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV all'Angelus nel giorno di San Francesco e nell'ottavo centenario della sua morte. Il pontefice è invitato a seguire l'esempio del patrono d'Italia per costruire concordia tra i popoli e superare le divisioni. Leone XIV ha poi chiesto di pregare per le vittime delle guerre, con un pensiero particolare agli innocenti colpiti dalla violenza.
8: Attacchi russi sull'Ucraina con raid che hanno interessato diverse città e infrastrutture del paese. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz è arrivato a Kiev per una visita sorpresa e un incontro con Zelensky. Berlino conferma il sostegno all'Ucraina e prepara nuovi aiuti militari ed energetici. Sul fronte diplomatico restano invece distanti le posizioni di Mosca e Kiev su una possibile ripresa dei negoziati.
9: Economia, torna a salire il prezzo del gas in Europa. Ad Amsterdam supera i 76 euro per megawattora, con un aumento del 38% da inizio anno. In questo scenario il governo conferma la scelta di tornare al nucleare con un orizzonte di circa 15 anni. Il caro energia pesa anche sulla pesca. A Lampedusa i pescherecci restano fermi per protestare contro il prezzo del gasolio. Una delegazione incontrerà la regione siciliana per chiedere interventi a sostegno del settore.
8: La cronaca grave incidente nel Messinese. Un bambino di 6 anni è ricoverato in prognosi riservata dopo essere caduto da un palco a Patti Marina mentre era in bicicletta. Il piccolo ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasferito in elicottero al Policlinico di Messina, dove è stato operato durante la notte. L'intervento sarebbe riuscito, ma le sue condizioni restano gravi, la struttura è stata sequestrata e la polizia sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
9: Siamo allo sport. Max Verstappen vince il Gran Premio di Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con un'ora e mezza di ritardo. Secondo Kimi Antonelli, che conserva la leadership del mondiale davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Quarto Leclerc, mentre Russell si ritira nel finale per un problema alla Power Unit.
8: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, ha poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
6: Sono le 15 e 42 minuti.
5: Meteo.
7: Permangono condizioni prevalentemente anticicloniche sull'Italia in questa prima domenica di ottobre. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità a nord-ovest, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, soprattutto sulle aree alpine. Poche variazioni sul resto del paese, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Assisi per la festa nazionale di San Francesco nell'ottavo centenario della morte del patrono d'Italia. Nel suo intervento il capo dello Stato ha richiamato il messaggio di pace e fraternità di Francesco, sottolineandone l'attualità di fronte alle guerre e alle divisioni di oggi, un invito a scegliere il dialogo e il rispetto della dignità umana come strada per costruire la pace.
9: Nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV all'Angelus nel giorno di San Francesco e nell'ottavo centenario della sua morte. Il pontefice è invitato a seguire l'esempio del patrono d'Italia per costruire concordia tra i popoli e superare le divisioni. Leone XIV ha poi chiesto di pregare per le vittime delle guerre, con un pensiero particolare agli innocenti colpiti dalla violenza.
8: Attacchi russi sull'Ucraina con raid che hanno interessato diverse città e infrastrutture del paese. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz è arrivato a Kiev per una visita sorpresa e un incontro con Zelensky. Berlino conferma il sostegno all'Ucraina e prepara nuovi aiuti militari ed energetici. Sul fronte diplomatico restano invece distanti le posizioni di Mosca e Kiev su una possibile ripresa dei negoziati.
9: Economia, torna a salire il prezzo del gas in Europa. Ad Amsterdam supera i 76 euro per megawattora, con un aumento del 38% da inizio anno. In questo scenario il governo conferma la scelta di tornare al nucleare con un orizzonte di circa 15 anni. Il caro energia pesa anche sulla pesca. A Lampedusa i pescherecci restano fermi per protestare contro il prezzo del gasolio. Una delegazione incontrerà la regione siciliana per chiedere interventi a sostegno del settore.
8: La cronaca: grave incidente nel Messinese, un bambino di 6 anni è ricoverato in prognosi riservata dopo essere caduto da un palco a Patti Marina mentre era in bicicletta. Il piccolo ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasferito in elicottero al Policlinico di Messina, dove è stato operato durante la notte. L'intervento sarebbe riuscito, ma le sue condizioni restano gravi, la struttura è stata sequestrata e la polizia sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
9: Siamo allo sport. Max Verstappen vince il Gran Premio di Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con 1 ora e mezza di ritardo. Secondo Kimi Antonelli, che conserva la leadership del mondiale davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Quarto Leclerc, mentre Russell si ritira nel finale per un problema alla Power Unit.
8: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
16: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di ottobre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Genova è in corso di svolgimento fino a martedì 6 ottobre la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, una delle principali fiere mondiali dedicate alla nautica da diporto, che si organizza ogni anno nel capoluogo ligure. Anche quest'anno il salone si presenta con numeri di assoluto rilievo, corrispondenti a oltre 1000 imbarcazioni in esposizione e a centinaia di novità, con la presenza di operatori provenienti da decine di paesi, a testimonianza della centralità di Genova nel panorama nautico mondiale. Ci spostiamo adesso a Trieste, dove, restando sempre in argomento nautico, domenica 11 ottobre ci sarà la 58esima edizione di Barcolana, riconosciuta dal Guinness dei primati come la più grande gara velica del mondo, vista la partecipazione di oltre 2000 barche. Si tratta di un evento dedicato al mare, all'ambiente e alla passione per la vela, che fa di Trieste per l'ennesima volta la capitale internazionale della vela. E concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi ad Alba, in provincia di Cuneo, dove il prossimo 10 ottobre prende il via la Fiera del Tartufo Bianco di Alba, che con oltre 9 settimane di programmazione si conferma come l'evento enogastronomico più esteso e importante del panorama nazionale, che richiama ad Alba e nel territorio circostante decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Ma la fiera è anche spettacolo, identità e narrazione collettiva, e ogni momento comunque diventa occasione per valorizzare il gusto, dai cooking show con la partecipazione di chef stellati

0: La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Viabilità.
3: Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia d'emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e istituito il divieto di sorpasso auto veicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce.
2: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Assisi per la festa nazionale di San Francesco nell'ottavo centenario della morte del patrono d'Italia. Nel suo intervento il Capo dello Stato ha richiamato il messaggio di pace e fraternità di Francesco, sottolineandone l'attualità di fronte alle guerre e alle divisioni di oggi, un invito a scegliere il dialogo e il rispetto della dignità umana come strada per costruire la pace.
4: Nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV all'Angelus nel giorno di San Francesco e nell'ottavo centenario della sua morte, il pontefice è invitato a seguire l'esempio del patrono d'Italia per costruire concordia tra i popoli e superare le divisioni. Leone XIV ha poi chiesto di pregare per le vittime delle guerre, con un pensiero particolare agli innocenti colpiti dalla violenza.
5: Attacchi russi sull'Ucraina con raid che hanno interessato diverse città e infrastrutture del paese. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz è arrivato a Kiev per una visita sorpresa e un incontro con Zelensky. Berlino conferma il sostegno all'Ucraina e prepara nuovi aiuti militari ed energetici. Sul fronte diplomatico restano invece distanti le posizioni di Mosca e Kiev su una possibile ripresa dei negoziati.
4: Economia, torna a salire il prezzo del gas in Europa. Ad Amsterdam supera i 76 euro per megawattora, con un aumento del 38% da inizio anno. In questo scenario il governo conferma la scelta di tornare al nucleare con un orizzonte di circa 15 anni. Il caro energia pesa anche sulla pesca. A Lampedusa i pescherecci restano fermi per protestare contro il prezzo del gasolio. Una delegazione incontrerà la regione siciliana per chiedere interventi a sostegno del settore.
5: La cronaca grave incidente. Nel messinese un bambino di 6 anni è ricoverato in prognosi riservata dopo essere caduto da un palco a Patti Marina mentre era in bicicletta. Il piccolo ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasferito in elicottero al Policlinico di Messina, dove è stato operato durante la notte. L'intervento sarebbe riuscito, ma le sue condizioni restano gravi, la struttura è stata sequestrata e la polizia sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
4: Siamo allo sport. Max Verstappen vince il Gran Premio di Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con 1.5 ore di ritardo. Secondo Kimi Antonelli, che conserva la leadership del mondiale davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Quarto Leclerc, mentre Russell si ritira nel finale per un problema alla power unit.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Proseguono per il 9° mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%.

0: Intervenuto al forum Argentina Week che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
2: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Assisi per la festa nazionale di San Francesco nell'ottavo centenario della morte del patrono d'Italia. Nel suo intervento il capo dello Stato ha richiamato il messaggio di pace e fraternità di Francesco, sottolineandone l'attualità di fronte alle guerre e alle divisioni di oggi, un invito a scegliere il dialogo e il rispetto della dignità umana come strada per costruire la pace.
2: Nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV all'Angelus nel giorno di San Francesco e nell'ottavo centenario della sua morte, il pontefice ha invitato a seguire l'esempio del patrono d'Italia per costruire concordia tra i popoli e superare le divisioni. Leone XIV ha poi chiesto di pregare per le vittime delle guerre, con un pensiero particolare agli innocenti colpiti dalla violenza.
3: Attacchi russi sull'Ucraina con raid che hanno interessato diverse città e infrastrutture del paese. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz è arrivato a Kiev per una visita sorpresa e un incontro con Zelensky. Berlino conferma il sostegno all'Ucraina e prepara nuovi aiuti militari ed energetici. Sul fronte diplomatico restano invece distanti le posizioni di Mosca e Kiev su una possibile ripresa dei negoziati.
2: Economia, torna a salire il prezzo del gas in Europa. Ad Amsterdam supera i 76 euro per megawattora, con un aumento del 38% da inizio anno. In questo scenario il governo conferma la scelta di tornare al nucleare con un orizzonte di circa 15 anni e il caro energia pesa anche sulla pesca. A Lampedusa i pescherecci restano fermi per protestare contro il prezzo del gasolio. Una delegazione incontrerà la regione siciliana per chiedere interventi a sostegno del settore.
3: La cronaca grave incidente nel messinese: un bambino di 6 anni è ricoverato in prognosi riservata dopo essere caduto da un palco a Patti Marina mentre era in bicicletta. Il piccolo ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasferito in elicottero al Policlinico di Messina, dove è stato operato durante la notte. L'intervento sarebbe riuscito, ma le sue condizioni restano gravi, la struttura è stata sequestrata e la polizia sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
2: Siamo allo sport. Max Verstappen vince il Gran Premio di Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con 1 ora e mezza di ritardo. Secondo Kimi Antonelli, che conserva la leadership del mondiale davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Quarto Leclerc, mentre Russell si ritira nel finale per un problema alla power unit.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Meteo. Permangono condizioni prevalentemente anticicloniche sull'Italia in questa prima domenica di ottobre. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità al nord-ovest, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, soprattutto sulle aree alpine. Poche variazioni sul resto del paese, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Assisi per la festa nazionale di San Francesco nell'ottavo centenario della morte del patrono d'Italia. Nel suo intervento il capo dello Stato ha richiamato il messaggio di pace e fraternità di Francesco, sottolineandone l'attualità di fronte alle guerre e alle divisioni di oggi, un invito a scegliere il dialogo e il rispetto della dignità umana come strada per costruire la pace.
2: Nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV all'Angelus nel giorno di San Francesco e nell'ottavo centenario della sua morte. Il pontefice è invitato a seguire l'esempio del patrono d'Italia per costruire concordia tra i popoli e superare le divisioni. Leone XIV ha poi chiesto di pregare per le vittime delle guerre, con un pensiero particolare agli innocenti colpiti dalla violenza.
3: Attacchi russi sull'Ucraina con raid che hanno interessato diverse città e infrastrutture del paese. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz è arrivato a Kiev per una visita sorpresa e un incontro con Zelensky. Berlino conferma il sostegno all'Ucraina e prepara nuovi aiuti militari ed energetici. Sul fronte diplomatico restano invece distanti le posizioni di Mosca e Kiev su una possibile ripresa dei negoziati.
2: Economia, torna a salire il prezzo del gas in Europa. Ad Amsterdam supera i 76 euro per megawattora, con un aumento del 38% da inizio anno. In questo scenario il governo conferma la scelta di tornare al nucleare con un orizzonte di circa 15 anni. Il caro energia pesa anche sulla pesca. A Lampedusa i pescherecci restano fermi per protestare contro il prezzo del gasolio. Una delegazione incontrerà la regione siciliana per chiedere interventi a sostegno del settore.
3: La cronaca: grave incidente nel Messinese, un bambino di 6 anni è ricoverato in prognosi riservata dopo essere caduto da un palco a Patti Marina mentre era in bicicletta. Il piccolo ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasferito in elicottero al Policlinico di Messina, dove è stato operato durante la notte. L'intervento sarebbe riuscito, ma le sue condizioni restano gravi. La struttura è stata sequestrata e la polizia sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
2: Siamo allo sport. Max Verstappen vince il Gran Premio di Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con 1 ora e mezza di ritardo. Secondo Kimi Antonelli, che conserva la leadership del mondiale davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Quarto Leclerc, mentre Russell si ritira nel finale per un problema alla Power Unit.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 16.
5: Meteo.
4: Permangono condizioni prevalentemente anticicloniche sull'Italia in questa prima domenica di ottobre. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità al nord-ovest, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, soprattutto sulle aree alpine. Poche variazioni sul resto del paese, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News.
7: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Un vasto incendio ha colpito all'alba il campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di case mobili, mentre nella struttura erano presenti gli ospiti. Nei primi soccorsi una persona è stata classificata in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. I feriti sono stati trasferiti in ospedale. Sono intervenuti vigili del fuoco e personale del 118. La presenza di bombole di gas e automobili ha complicato le operazioni. Durante l'incendio è stata avvertita anche un'esplosione. Le cause restano da chiarire.
8: Il caro carburanti pesa sui bilanci delle famiglie italiane. Secondo un'analisi di Adusbef, tra marzo e agosto gli automobilisti hanno speso per benzina e gasolio oltre 4 miliardi e 700 milioni di euro in più rispetto agli stessi mesi del 2025. Il conto complessivo dei rifornimenti sulla rete stradale e autostradale ha raggiunto circa 30 miliardi contro i 25 miliardi e 300 milioni dell'anno precedente. Nei soli mesi di luglio e agosto l'aggravio è stato di 1 miliardo e 700 milioni. La stima consiglia considera quantità vendute e prezzi medi mensili alla pompa.
7: Assisi celebra San Francesco nell'ottocentesimo anniversario della morte con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il 4 ottobre torna a essere festa nazionale. Per questa ricorrenza sono coinvolte tutte le regioni italiane. Nell'omelia il Presidente della Conferenza Episcopale Cardinale Matteo Zuppi ha denunciato la cultura della potenza e i nazionalismi che alimentano le divisioni. La guerra, ha ricordato, non è un destino. La pace va cercata attraverso il dialogo e il diritto. Il sindaco di Assisi ha acceso la lampada votiva sulla tomba del santo a nome delle istituzioni territoriali italiane.
8: Andiamo all'estero, visita sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Friedrich Merz, accompagnato dalla ministra dell'economia Katrina Reich. Il capo del governo di Berlino ha ribadito che l'Ucraina può continuare a contare sull'aiuto tedesco, sottolineando anche l'importanza della collaborazione tra le imprese dei due paesi. Merz ha avvertito che senza fermare la Russia, la minaccia militare potrebbe estendersi oltre l'Ucraina. La missione segue l'avvertimento di Mosca a diplomatici e cittadini stranieri perché lasciano la capitale ucraina, dove la Russia ha preannunciato nuovi attacchi.
7: L'Iran conferma di aver ricevuto nuove proposte dagli Stati Uniti attraverso un mediatore, ma lega la riapertura dello stretto di Hormuz al rispetto delle proprie condizioni. Lo ha dichiarato il capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Gharibaf. Tra le richieste di Teheran figurano la cessazione delle ostilità, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e la fine del blocco navale ai porti del paese. Gharibaf sostiene che l'Iran intenda proseguire sia sul piano militare che su quello diplomatico. Le dichiarazioni non annunciano un accordo con Washington.
8: Ultima pagina, prosegue il confronto sul futuro del Monte dei Paschi di Siena. Intesa San Paolo giudica particolarmente complesso il piano di MPS che prevede due offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali, mentre resta da completare l'integrazione con Mediobanca. Secondo Intesa, le due operazioni dipendono economicamente l'una dall'altra e rendono più difficile la valutazione per gli azionisti. Le osservazioni accompagnano il rilancio dell'offerta di Intesa sul Monte. Il passaggio centrale resta l'assemblea degli azionisti di MPS convocata per il 29 ottobre.
7: E infine lo sport. La Formula 1, Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Bahrain, trasferito sul circuito malese di Sepang a causa della guerra in Medio Oriente. Primo successo stagionale per il pilota della Red Bull davanti alla Mercedes di Kimi Antonelli e alla Ferrari di Lewis Hamilton. Quarto Charles Leclerc, sempre su Ferrari. Il ritiro di George Russell permette ad Antonelli di aumentare il vantaggio nella classifica mondiale. Nella MotoGP, Marc Marquez ha vinto in Giappone davanti a Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Pilota della Ducati si porta così a soli 2 punti da Martin, leader del campionato. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, -6,40%, Intesa San Paolo, -7,50%, Banca Montepaschi, -5,88% e Banco BPM, -7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, +11,14%, Prismian, +7,07% ed Eni, +0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti. Le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, -7,59%, e da Walmart, -3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, +1,70%, da Nvidia, +5,20%, da Caterpillar, +2,28%, e da Cisco, +3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, +13,58%, e Siemens Energy, +2,03%. I cali sono di BMW, -2,26%, di Commerzbank, -2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiuso chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
11: Viabilità.
12: Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia d'emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e istituito il divieto di sorpasso auto veicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce.
9: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca: a Torino un uomo di 37 anni avrebbe tentato di uccidere la compagna di 31 durante un'aggressione in casa. La donna è riuscita a fuggire con la figlia di un anno e a rifugiarsi dai vicini. Poco dopo l'uomo si è tolto la vita gettandosi dal balcone. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto. Mentre a Pescara una donna è morta dopo essere stata investita da un pullman al terminal degli autobus. Inutili i soccorsi, la polizia locale ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica dell'incidente.
2: Nella giorno di San Francesco, nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV, all'Angelus il Pontefice, ha invitato a costruire concordia tra i popoli e a pregare per le vittime delle guerre. Celebrazioni anche ad Assisi nell'anno giubilare francescano. Presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha richiamato l'attualità del messaggio del patrono d'Italia: il sole di Francesco possa illuminare il mondo.
13: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
3: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Kiev è stato colpito il ponte Nord con due feriti e disagi alla circolazione, mentre altri raid hanno interessato Kharkiv. Nella capitale è arrivato a sorpresa il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha incontrato Zelensky e ha annunciato nuovi aiuti a Kiev. Mosca fa sapere intanto che intensificherà gli attacchi alle infrastrutture ucraine in risposta ai raid contro le raffinerie russe. Sul fronte diplomatico restano distanti le posizioni tra le parti.
2: Proseguono in Francia le proteste degli studenti con blocchi e manifestazioni in diverse città. La mobilitazione nata per chiedere maggiori investimenti nella scuola pubblica è stata accompagnata da scontri con la polizia ed atti di vandalismo. Centinaia gli istituti coinvolti e numerosi i feriti. Il governo ha aperto il confronto con le organizzazioni studentesche, che hanno però annunciato una nuova giornata di protesta per il 6 ottobre.
3: Ultima pagina, continua a salire il costo della casa in Europa. Secondo Eurostat, nel secondo trimestre i prezzi delle abitazioni sono cresciuti del 4,7% in un anno, mentre gli affitti sono aumentati del 3%. In Italia il governo studia nuove misure per aiutare soprattutto i giovani. Tra le ipotesi per la prossima manovra, agevolazioni per l'acquisto della prima casa e incentivi sugli affitti a lungo termine.
2: Siamo allo sport. L'Italia torna in campo domani sera per la Nations League al Dall'Ara di Bologna. Gli azzurri di Roberto Mancini affronteranno la Turchia nella quarta giornata del girone. Una sfida importante per la corsa alla qualificazione dopo il 4-1 conquistato dagli azzurri nella gara d'andata. Oggi ultimo allenamento e conferenza stampa della CT prima del match in programma alle 20:45.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
6: Sono le 16 e 16 minuti.
5: Meteo.
4: Permangono condizioni prevalentemente anticicloniche sull'Italia in questa prima domenica di ottobre. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità a nord-ovest, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, soprattutto sulle aree alpine. Poche variazioni sul resto del paese, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News.
7: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Un vasto incendio ha colpito all'alba il campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di case mobili, mentre nella struttura erano presenti gli ospiti. Nei primi soccorsi una persona è stata classificata in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. I feriti sono stati trasferiti in ospedale. Sono intervenuti vigili del fuoco e personale del 118. La presenza di bombole di gas e automobili ha complicato le operazioni. Durante l'incendio è stata avvertita anche un'esplosione. Le cause restano da chiarire.
8: Il caro carburanti pesa sui bilanci delle famiglie italiane. Secondo un'analisi di Adusbef, tra marzo e agosto gli automobilisti hanno speso per benzina e gasolio oltre 4 miliardi e 700 milioni di euro in più rispetto agli stessi mesi del 2025. Il conto complessivo dei rifornimenti sulla rete stradale e autostradale ha raggiunto circa 30 miliardi contro i 25 miliardi e 300 milioni dell'anno precedente. Nei soli mesi di luglio e agosto l'aggravio è stato di 1 miliardo e 700 milioni. La stima considera quantità vendute e prezzi medi mensili alla pompa.
7: Assisi celebra San Francesco nell'800 anniversario della morte con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il 4 ottobre torna a essere festa nazionale. Per questa ricorrenza sono coinvolte tutte le regioni italiane. Nell'omelia il Presidente della Conferenza Episcopale Cardinale Matteo Zuppi ha denunciato la cultura della potenza e i nazionalismi che alimentano le divisioni. La guerra, ha ricordato, non è un destino. La pace va cercata attraverso il dialogo e il diritto. Il sindaco di Assisi ha acceso la lampada votiva sulla tomba del santo a nome delle istituzioni territoriali italiane.
8: Andiamo all'estero, visita sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Friedrich Merz, accompagnato dalla ministra dell'economia Katrina Reich. Il capo del governo di Berlino ha ribadito che l'Ucraina può continuare a contare sull'aiuto tedesco, sottolineando anche l'importanza della collaborazione tra le imprese dei due paesi. Merz ha avvertito che senza fermare la Russia la minaccia militare potrebbe estendersi oltre l'Ucraina. La missione segue l'avvertimento di Mosca a diplomatici e cittadini stranieri perché lasciano la capitale ucraina, dove la Russia ha preannunciato nuovi attacchi.
7: L'Iran conferma di aver ricevuto nuove proposte dagli Stati Uniti attraverso un mediatore, ma lega alla riapertura dello stretto di Hormuz al rispetto delle proprie condizioni. Lo ha dichiarato il capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Gharibaf. Tra le richieste di Teheran figurano la cessazione delle ostilità, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e la fine del blocco navale ai porti del paese. Gharibaf sostiene che l'Iran intenda proseguire sia sul piano militare che su quello diplomatico. Le dichiarazioni non annunciano un accordo con Washington.
8: Ultima pagina, prosegue il confronto sul futuro del Monte dei Paschi di Siena. Intesa San Paolo giudica particolarmente complesso il piano di MPS che prevede due offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali, mentre resta da completare l'integrazione con Mediobanca. Secondo Intesa, le due operazioni dipendono economicamente l'una dall'altra e rendono più difficile la valutazione per gli azionisti. Le osservazioni accompagnano il rilancio dell'offerta di Intesa sul Monte. Il passaggio centrale resta l'assemblea degli azionisti di MPS convocata per il 29 ottobre.
7: E infine lo sport. La Formula 1: Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Bahrain, trasferito sul circuito malese di Sepang a causa della guerra in Medio Oriente. Primo successo stagionale per il pilota della Red Bull davanti alla Mercedes di Kimi Antonelli e alla Ferrari di Lewis Hamilton. Quarto Charles Leclerc, sempre su Ferrari. Il ritiro di George Russell permette ad Antonelli di aumentare il vantaggio nella classifica mondiale. Nella MotoGP Marc Marquez ha vinto in Giappone davanti a Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Il pilota della Ducati si porta così a soli 2 punti da Martin, leader del campionato. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
5: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di ottobre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Genova è in corso di svolgimento fino a martedì 6 ottobre la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, una delle principali fiere mondiali dedicate alla nautica da diporto che si organizza ogni anno nel capoluogo ligure. Anche quest'anno il Salone si presenta con numeri di assoluto rilievo, corrispondenti a oltre 1000 imbarcazioni in esposizione e a centinaia di novità, con la presenza di operatori provenienti da decine decine di paesi, a testimonianza della centralità di Genova nel panorama nautico mondiale. Ci spostiamo adesso a Trieste, dove, restando sempre in argomento nautico, domenica 11 ottobre ci sarà la 58esima edizione di Barcolana, riconosciuta dal Guinness dei primati come la più grande gara velica del mondo, vista la partecipazione di oltre 2000 barche. Si tratta di un evento dedicato al mare, all'ambiente e alla passione per la vela, che fa di Trieste per l'ennesima volta la capitale internazionale della vela. E concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi ad Alba, in provincia di Cuneo, dove il prossimo 10 ottobre prende il via la Fiera del Tartufo Bianco di Alba, che con oltre 9 settimane di programmazione si conferma come l'evento enogastronomico più esteso e importante del panorama nazionale, che richiama ad Alba e nel territorio circostante decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Ma la fiera è anche spettacolo, identità e narrazione collettiva, e ogni momento comunque diventa occasione per valorizzare il gusto, dai cooking show con la partecipazione di chef stellati alle cene insolite organizzate in luoghi spettacolari. Accanto all'alta cucina sono poi previste anche esperienze formative come i laboratori di analisi sensoriale del tartufo e le Wine Testing Experience con i grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
12: Viabilità. Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia d'emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso auto veicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce.
5: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca: a Torino un uomo di 37 anni avrebbe tentato di uccidere la compagna di 31 durante un'aggressione in casa. La donna è riuscita a fuggire con la figlia di un anno e a rifugiarsi dai vicini. Poco dopo l'uomo si è tolto la vita gettandosi dal balcone. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto. Mentre a Pescara una donna è morta dopo essere stata investita da un pullman al terminal degli autobus. Inutili i soccorsi, la polizia locale ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica dell'incidente.
2: Nella giorno di San Francesco, nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV, all'Angelus il Pontefice ha invitato a costruire concordia tra i popoli e a pregare per le vittime delle guerre. Celebrazioni anche ad Assisi nell'anno giubilare francescano. Presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha richiamato l'attualità del messaggio del patrono d'Italia: il sole di Francesco possa illuminare il mondo.
13: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
3: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Kiev è stato colpito il ponte Nord con 2 feriti e disagi alla circolazione, mentre altri raid hanno interessato Kharkiv. Nella capitale è arrivato a sorpresa il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha incontrato Zelensky e ha annunciato nuovi aiuti a Kiev. Mosca fa sapere intanto che intensificherà gli attacchi alle infrastrutture ucraine in risposta ai raid contro le raffinerie russe. Sul fronte diplomatico restano distanti le posizioni tra le parti.
2: Proseguono in Francia le proteste degli studenti con blocchi e manifestazioni in diverse città. La mobilitazione nata per chiedere maggiori investimenti nella scuola pubblica è stata accompagnata da scontri con la polizia ed atti di vandalismo. Centinaia gli istituti coinvolti e numerosi i feriti. Il governo ha aperto il confronto con le organizzazioni studentesche, che hanno però annunciato una nuova giornata di protesta per il 6 ottobre.
3: Ultima pagina, continua a salire il costo della casa in Europa. Secondo Eurostat, nel secondo trimestre i prezzi delle abitazioni sono cresciuti del 4,7% in un anno, mentre gli affitti sono aumentati del 3%. In Italia il governo studia nuove misure per aiutare soprattutto i giovani. Tra le ipotesi per la prossima manovra, agevolazioni per l'acquisto della prima casa e incentivi sugli affitti a lungo termine.
2: Siamo allo sport. L'Italia torna in campo domani sera per la Nations League al Dall'Ara di Bologna. Gli azzurri di Roberto Mancini affronteranno la Turchia nella quarta giornata del girone. Una sfida importante per la corsa alla qualificazione dopo il 4-1 conquistato dagli azzurri nella gara d'andata. Oggi ultimo allenamento e conferenza stampa della CT prima del match in programma alle 20:45.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: GR News.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 16. e 31 minuti.
5: Meteo.
4: Permangono condizioni prevalentemente anticicloniche sull'Italia in questa prima domenica di ottobre. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità al nord-ovest, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, soprattutto sulle aree alpine. Poche variazioni sul resto del paese, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News.
7: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Un vasto incendio ha colpito all'alba il campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di case mobili, mentre nella struttura erano presenti gli ospiti. Nei primi soccorsi una persona è stata classificata in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. I feriti sono stati trasferiti in ospedale. Sono intervenuti vigili del fuoco e personale del 118. La presenza di bombole di gas e automobili ha complicato le operazioni. Durante l'incendio è stata avvertita anche un'esplosione. Le cause restano da chiarire.
8: Il caro carburanti pesa sui bilanci delle famiglie italiane. Secondo un'analisi di Adusbef, tra marzo e agosto gli automobilisti hanno speso per benzina e gasolio oltre 4 miliardi e 700 milioni di euro in più rispetto agli stessi mesi del 2025. Il conto complessivo dei rifornimenti sulla rete stradale e autostradale ha raggiunto circa 30 miliardi contro i 25 miliardi e 300 milioni dell'anno precedente. Nei soli mesi di luglio e agosto l'aggravio è stato di 1 miliardo e 700 milioni. La stima considera quantità vendute e prezzi medi mensili alla pompa.
7: Assisi celebra San Francesco nell'ottocentesimo anniversario della morte con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il 4 ottobre torna a essere festa nazionale. Per questa ricorrenza sono coinvolte tutte le regioni italiane. Nell'omelia il Presidente della Conferenza Episcopale Cardinale Matteo Zuppi ha denunciato la cultura della potenza e i nazionalismi che alimentano le divisioni. La guerra, ha ricordato, non è un destino. La pace va cercata attraverso il dialogo e il diritto. Il sindaco di Assisi ha acceso la lampada votiva sulla tomba del santo a nome delle istituzioni territoriali italiane.
8: Andiamo all'estero, visita sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Friedrich Merz, accompagnato dalla ministra dell'economia Katrina Reich. Il capo del governo di Berlino ha ribadito che l'Ucraina può continuare a contare sull'aiuto tedesco, sottolineando anche l'importanza della collaborazione tra le imprese dei due paesi. Merz ha avvertito che senza fermare la Russia la minaccia militare potrebbe estendersi oltre l'Ucraina. La missione segue l'avvertimento di Mosca a diplomatici e cittadini stranieri perché lasciano la capitale ucraina, dove la Russia ha preannunciato nuovi attacchi.
7: L'Iran conferma di aver ricevuto nuove proposte dagli Stati Uniti attraverso un mediatore, ma lega la riapertura dello stretto di Hormuz al rispetto delle proprie condizioni. Lo ha dichiarato il capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Gharibaf. Tra le richieste di Teheran figurano la cessazione delle ostilità, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e la fine del blocco navale ai porti del paese. Gharibaf sostiene che l'Iran intenda proseguire sia sul piano militare che su quello diplomatico. Le dichiarazioni non annunciano un accordo con Washington.
8: Voltiamo pagina, prosegue il confronto sul futuro del Monte dei Paschi di Siena. Intesa San Paolo giudica particolarmente complesso il piano di MPS, che prevede due offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali, mentre resta da completare l'integrazione con Mediobanca. Secondo Intesa, le due operazioni dipendono economicamente l'una dall'altra e rendono più difficile la valutazione per gli azionisti. Le osservazioni accompagnano il rilancio dell'offerta di Intesa sul Monte. Il passaggio centrale resta l'assemblea degli azionisti di MPS convocata per il 29 ottobre.
7: E infine lo sport. La Formula 1: Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Bahrain, trasferito sul circuito malese di Sepang a causa della guerra in Medio Oriente. Primo successo stagionale per il pilota della Red Bull davanti alla Mercedes di Kimi Antonelli e alla Ferrari di Lewis Hamilton. Quarto Charles Leclerc, sempre su Ferrari. Il ritiro di George Russell permette ad Antonelli di aumentare il vantaggio nella classifica mondiale. Nella MotoGP Marc Marquez ha vinto in Giappone davanti a Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Il pilota della Ducati si porta così a soli due punti da Martin, leader del campionato. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, -6,40%, Intesa San Paolo, -7,50%, Banca Montepaschi, -5,88% e Banco BPM, -7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, +11,14%, Prysmian, +7,07% ed Eni, +0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20% e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, -7,59% e da Walmart, -3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, +1,70%, da Nvidia, +5,20%, da Caterpillar, +2,28% e da Cisco, +3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, +13,58% e Siemens Energy, +2,03%. I cali sono di BMW, -2,26%, di Commerzbank, -2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
12: Viabilità. Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia d'emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e istituito il divieto di sorpasso autoveicoli. Il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce.
5: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca, a Torino un uomo di 37 anni avrebbe tentato di uccidere la compagna di 31 durante un'aggressione in casa. La donna è riuscita a fuggire con la figlia di un anno e a rifugiarsi dai vicini. Poco dopo l'uomo si è tolto la vita gettandosi dal balcone. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto. Mentre a Pescara una donna è morta dopo essere stata investita da un pullman al terminal degli autobus. Inutili i soccorsi, la polizia locale ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica dell'incidente.
2: Nel giorno di San Francesco, nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV all'Angelus il Pontefice ha invitato a costruire concordia tra i popoli e a pregare per le vittime delle guerre. Celebrazioni anche ad Assisi nell'anno giubilare francescano. Presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha richiamato l'attualità del messaggio del patrono d'Italia: il sole di Francesco possa illuminare il mondo.
13: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
3: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Kiev è stato colpito il ponte Nord con due feriti e disagi alla circolazione, mentre altri raid hanno interessato Kharkiv. Nella capitale è arrivato a sorpresa il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha incontrato Zelensky e ha annunciato nuovi aiuti a Kiev. Mosca fa sapere intanto che intensificherà gli attacchi alle infrastrutture ucraine in risposta ai raid contro le raffinerie russe. Sul fronte diplomatico restano distanti le posizioni tra le parti.
2: Proseguono in Francia le proteste degli studenti con blocchi e manifestazioni in diverse città. La mobilitazione nata per chiedere maggiori investimenti nella scuola pubblica è stata accompagnata da scontri con la polizia ed atti di vandalismo. Centinaia gli istituti coinvolti e numerosi i feriti. Il governo ha aperto il confronto con le organizzazioni studentesche, che hanno però annunciato una nuova giornata di protesta per il 6 ottobre.
3: Ultima pagina, continua a salire il costo della casa in Europa. Secondo Eurostat, nel secondo trimestre i prezzi delle abitazioni sono cresciuti del 4,7% in un anno, mentre gli affitti sono aumentati del 3%. In Italia il governo studia nuove misure per aiutare soprattutto i giovani. Tra le ipotesi per la prossima manovra, agevolazioni per l'acquisto della prima casa e incentivi sugli affitti a lungo termine.
2: Siamo allo sport. L'Italia torna in campo domani sera per la Nations League al Dall'Ara di Bologna. Gli azzurri di Roberto Mancini affronteranno la Turchia nella quarta giornata del girone. Una sfida importante per la corsa alla qualificazione dopo il 4-1 conquistato dagli azzurri nella gara d'andata. Oggi ultimo allenamento e conferenza stampa della CT prima del match in programma alle 20.45.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluse il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
6: Sono le 16 e 47 minuti.
5: Meteo.
4: Permangono condizioni prevalentemente anticicloniche sull'Italia in questa prima domenica di ottobre. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità a nord-ovest, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, soprattutto sulle aree alpine. Poche variazioni sul resto del paese, con più nubi al centro-nord rispetto al sud.

0: News.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Un vasto incendio ha colpito all'alba il campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di case mobili, mentre nella struttura erano presenti gli ospiti. Nei primi soccorsi una persona è stata classificata in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. I feriti sono stati trasferiti in ospedale. Sono intervenuti vigili del fuoco e personale del 118. La presenza di bombole di gas e automobili ha complicato le operazioni. Durante l'incendio è stata avvertita anche un'esplosione. Le cause restano da chiarire.
2: Il caro carburanti pesa sui bilanci delle famiglie italiane. Secondo un'analisi di Adusbef, tra marzo e agosto gli automobilisti hanno speso per benzina e gasolio oltre 4 miliardi e 700 milioni di euro in più rispetto agli stessi mesi del 2025. Il conto complessivo dei rifornimenti sulla rete stradale e autostradale ha raggiunto circa 30 miliardi contro i 25 miliardi e 300 milioni dell'anno precedente. Nei soli mesi di luglio e agosto l'aggravio è stato di 1 miliardo e 700 milioni. La stima considera quantità vendute e prezzi medi mensili alla pompa.
1: Assisi celebra San Francesco nell'800 anniversario della morte con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il 4 ottobre torna a essere festa nazionale. Per questa ricorrenza sono coinvolte tutte le regioni italiane. Nell'omelia il Presidente della Conferenza Episcopale Cardinale Matteo Zuppi ha denunciato la cultura della potenza e i nazionalismi che alimentano le divisioni. La guerra, ha ricordato, non è un destino. La pace va cercata attraverso il dialogo e il diritto. Il sindaco di Assisi ha acceso la lampada votiva sulla tomba del santo a nome delle istituzioni territoriali italiane.
2: Andiamo all'estero, visita sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Friedrich Merz, accompagnato dalla ministra dell'economia Katrina Reich. Il capo del governo di Berlino ha ribadito che l'Ucraina può continuare a contare sull'aiuto tedesco, sottolineando anche l'importanza della collaborazione tra le imprese dei due paesi. Merz ha avvertito che senza fermare la Russia, la minaccia militare potrebbe estendersi oltre l'Ucraina. La missione segue l'avvertimento di Mosca a diplomatici e cittadini stranieri perché lasciano la capitale ucraina, dove la Russia ha preannunciato nuovi attacchi.
1: L'Iran conferma di aver ricevuto nuove proposte dagli Stati Uniti attraverso un mediatore, ma lega la riapertura dello stretto di Hormuz al rispetto delle proprie condizioni. Lo ha dichiarato il capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Gharibaf. Tra le richieste di Teheran figurano la cessazione delle ostilità, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e la fine del blocco navale ai porti del paese. Gharibaf sostiene che l'Iran intenda proseguire sia sul piano militare che su quello diplomatico. Le dichiarazioni non annunciano un accordo con Washington.
2: Ultima pagina, prosegue il confronto sul futuro del Monte dei Paschi di Siena. Intesa San Paolo giudica particolarmente complesso il piano di MPS che prevede due offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali, mentre resta da completare l'integrazione con Mediobanca. Secondo Intesa, le due operazioni dipendono economicamente l'una dall'altra e rendono più difficile la valutazione per gli azionisti. Le osservazioni accompagnano il rilancio dell'offerta di Intesa sul Monte. Il passaggio centrale resta l'assemblea degli azionisti di MPS convocata per il 29 ottobre.
1: E infine lo sport. La Formula 1: Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Bahrain, trasferito sul circuito malese di Sepang a causa della guerra in Medio Oriente. Primo successo stagionale per il pilota della Red Bull davanti alla Mercedes di Kimi Antonelli e alla Ferrari di Lewis Hamilton. Quarto Charles Leclerc, sempre su Ferrari. Il ritiro di George Russell permette ad Antonelli di aumentare il vantaggio nella classifica mondiale. Nella MotoGP Marc Marquez ha vinto in Giappone davanti a Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Il pilota della Ducati si porta così a soli 2 punti da Martin, leader del campionato. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
4: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
5: Buon mese di ottobre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Genova è in corso di svolgimento fino a martedì 6 ottobre la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, una delle principali fiere mondiali dedicate alla nautica da diporto che si organizza ogni anno nel capoluogo ligure. Anche quest'anno il Salone si presenta con numeri di assoluto rilievo, corrispondenti a oltre 1000 imbarcazioni in esposizione e a centinaia di novità, con la presenza di operatori provenienti da decine di paesi, a testimonianza della centralità di Genova nel panorama nautico mondiale. Ci spostiamo adesso a Trieste, dove, restando sempre in argomento nautico, domenica 11 ottobre ci sarà la 58esima edizione di Barcolana, riconosciuta dal Guinness dei primati come la più grande gara velica del mondo, vista la partecipazione di oltre 2000 barche. Si tratta di un evento dedicato al mare, all'ambiente e alla passione per la vela, che fa di Trieste, per l'ennesima volta, la capitale internazionale

0: e della vela. E concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi ad Alba, in provincia di Cuneo, dove il prossimo 10 ottobre prende il via la Fiera del Tartufo Bianco di Alba, che con oltre 9 settimane di programmazione si conferma come l'evento enogastronomico più esteso e importante del panorama nazionale, che richiama ad Alba e nel territorio circostante decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Ma la fiera è anche spettacolo, identità e narrazione collettiva, e ogni momento comunque diventa occasione per valorizzare il gusto, dai cooking show con la partecipazione di chef stellati alle cene insolite organizzate in luoghi spettacolari. Accanto all'alta cucina sono poi previste anche esperienze formative come i laboratori di analisi sensoriale del tartufo e le Wine Tasting Experience con i grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Viabilità.
3: Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia d'emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso auto veicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce.
2: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In primo piano la cronaca: a Torino un uomo di 37 anni avrebbe tentato di uccidere la compagna di 31 durante un'aggressione in casa. La donna è riuscita a fuggire con la figlia di un anno e a rifugiarsi dai vicini. Poco dopo l'uomo si è tolto la vita gettandosi dal balcone. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto. Mentre a Pescara una donna è morta dopo essere stata investita da un pullman al terminal degli autobus. Inutili i soccorsi, la polizia locale ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica dell'incidente.
4: Nella giorno di San Francesco, nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV, all'Angelus il Pontefice ha invitato a costruire concordia tra i popoli e a pregare per le vittime delle guerre. Celebrazioni anche ad Assisi nell'anno giubilare francescano. Presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha richiamato l'attualità del messaggio del patrono d'Italia: il sole di Francesco possa illuminare il mondo.
6: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
5: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Kiev è stato colpito il ponte Nord con 2 feriti e disagi alla circolazione, mentre altri raid hanno interessato Kharkiv. Nella capitale è arrivato a sorpresa il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha incontrato Zelensky e ha annunciato nuovi aiuti a Kiev. Mosca fa sapere intanto che intensificherà gli attacchi alle infrastrutture ucraine in risposta ai raid contro le raffinerie russe. Sul fronte diplomatico restano distanti le posizioni tra le parti.
4: Proseguono in Francia le proteste degli studenti con blocchi e manifestazioni in diverse città. La mobilitazione, nata per chiedere maggiori investimenti nella scuola pubblica, è stata accompagnata da scontri con la polizia ed atti di vandalismo. Centinaia gli istituti coinvolti e numerosi i feriti. Il governo ha aperto il confronto con le organizzazioni studentesche, che hanno però annunciato una nuova giornata di protesta per il 6 ottobre.
5: Voltiamo pagina. Continua a salire il costo della casa in Europa. Secondo Eurostat, nel secondo trimestre i prezzi delle abitazioni sono cresciuti del 4,7% in un anno, mentre gli affitti sono aumentati del 3%. In Italia il governo studia nuove misure per aiutare soprattutto i giovani. Tra le ipotesi per la prossima manovra, agevolazioni per l'acquisto della prima casa e incentivi sugli affitti a lungo termine.
4: Siamo allo sport. L'Italia torna in campo domani sera per la Nations League al Dall'Ara di Bologna. Gli azzurri di Roberto Mancini affronteranno la Turchia nella quarta giornata del girone. Una sfida importante per la corsa alla qualificazione dopo il 4-1 conquistato dagli azzurri nella gara d'andata. Oggi ultimo allenamento e conferenza stampa della CT prima del match in programma alle 20.45.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, ha poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Meteo.
8: Permangono condizioni prevalentemente anticicloniche sull'Italia in questa prima domenica di ottobre. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità al nord-ovest, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, soprattutto sulle aree alpine. Poche variazioni sul resto del paese, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Oggi l'Italia celebra San Francesco, che nell'ottavo centenario della morte torna a essere festa nazionale. Ad Assisi il presidente Sergio Mattarella ha partecipato alla messa nella Basilica e all'accensione della lampada votiva. Nel suo messaggio il capo dello Stato ha richiamato l'attualità dell'insegnamento francescano, soprattutto di fronte alle guerre. Il sole di Francesco, ha detto Mattarella, possa illuminare il mondo e indicare la via della pace.
4: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Kiev è stato colpito il ponte Nord con 2 feriti, mentre altri raid hanno interessato Kharkiv. Nella capitale è arrivato a sorpresa il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha incontrato Zelensky e annunciato nuovi aiuti. Intanto si apre una possibile prospettiva diplomatica. Secondo Zelensky, gli Stati Uniti puntano a organizzare entro fine anno colloqui trilaterali con Ucraina e Russia. Kiev si dice disponibile al confronto, mentre restano da verificare tempi e condizioni per un eventuale negoziato.
5: E cambia ancora il quadro dei carburanti. Domani scade lo sconto di 6,1 centesimi sulle accise del diesel, che sarà sostituito dal meccanismo delle accise mobili. Possibili quindi nuovi ritocchi ai prezzi dopo i ribassi registrati nell'ultima settimana grazie agli sconti delle compagnie. Oggi il diesel self costa in media 2,24 euro al litro, mentre la benzina è poco sopra i 2 euro.
4: La cronaca, nuovi sviluppi sul caso di Pietracatella, dove Antonella Di Jelsi e la figlia Sara di 15 anni sono morte avvelenate dalla ricina. Gli investigatori proseguono gli accertamenti sui dispositivi elettronici e sulle circostanze dell'avvelenamento. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato chiesto anche il supporto dell'FBI per verificare presunte tracce online, ma la procura non ha confermato. Intanto prende corpo anche l'ipotesi di una possibile doppia esposizione alla sostanza tossica.
5: E si indaga sulla morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, deceduto all'ospedale del Mare di Napoli. L'uomo era stato trovato gravemente ferito in una strada isolata di Caivano. Secondo quanto riferito dalla moglie, stava lavorando in nero sul tetto di un capannone e sarebbe caduto da una scala. La procura di Napoli Nord ha disposto l'autopsia, mentre i carabinieri cercano di chiarire chi abbia chiamato i soccorsi e cosa sia accaduto dopo l'incidente.
4: Siamo allo sport. Max Verstappen vince il Gran Premio di Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con 1 ora e mezza di ritardo. Secondo Kimi Antonelli, che conserva la leadership del mondiale davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, quarto Leclerc, mentre Russell si ritira nel finale per un problema alla Power Unit.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prismian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti. Le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59%, e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28%, e da Cisco, più 3,51%. Deludenti anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, più 13,58%, e Siemens Energy, più 2,03%. I cali sono di BMW, meno 2,26%, e di Commerzbank, meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: Viabilità. Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia d'emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e istituito il divieto di sorpasso autoveicoli. Il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce.
5: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Oggi l'Italia celebra San Francesco che nell'ottavo centenario della morte torna a essere festa nazionale. Ad Assisi il presidente Sergio Mattarella ha partecipato alla messa nella Basilica e all'accensione della lampada votiva. Nel suo messaggio il capo dello Stato ha richiamato l'attualità dell'insegnamento francescano, soprattutto di fronte alle guerre. Il sole di Francesco, ha detto Mattarella, possa illuminare il mondo e indicare la via della pace.
4: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. A Kiev è stato colpito il ponte Nord con 2 feriti, mentre altri raid hanno interessato Kharkiv. Nella capitale è arrivato a sorpresa il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha incontrato Zelensky e annunciato nuovi aiuti. Intanto si apre una possibile prospettiva diplomatica. Secondo Zelensky, gli Stati Uniti puntano a organizzare entro fine anno colloqui trilaterali con Ucraina e Russia. Kiev si dice disponibile al confronto, mentre restano da verificare tempi e condizioni per un eventuale negoziato.
5: E cambia ancora il quadro dei carburanti. Domani scade lo sconto di 6,1 centesimi sulle accise del diesel, che sarà sostituito dal meccanismo delle accise mobili. Possibili quindi nuovi ritocchi ai prezzi dopo i ribassi registrati nell'ultima settimana grazie agli sconti delle compagnie. Oggi il diesel self costa in media 2,24 euro al litro, mentre la benzina è poco sopra i 2 euro.
4: La cronaca, nuovi sviluppi sul caso di Pietracatella, dove Antonella Di Jelsi e la figlia Sara di 15 anni sono morte avvelenate dalla ricina. Gli investigatori proseguono gli accertamenti sui dispositivi elettronici e sulle circostanze dell'avvelenamento. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato chiesto anche il supporto dell'FBI per verificare presunte tracce online, ma la procura non ha confermato. Intanto prende corpo anche l'ipotesi di una possibile doppia esposizione alla sostanza tossica.
5: E si indaga sulla morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, deceduto all'ospedale del Mare di Napoli. L'uomo era stato trovato gravemente ferito in una strada isolata di Caivano. Secondo quanto riferito dalla moglie, stava lavorando in nero sul tetto di un capannone e sarebbe caduto da una scala. La procura di Napoli Nord ha disposto l'autopsia, mentre i carabinieri cercano di chiarire chi abbia chiamato i soccorsi e cosa sia accaduto dopo l'incidente.
4: Siamo allo sport. Max Verstappen vince il Gran Premio di Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con un'ora e mezza di ritardo. Secondo Kimi Antonelli, che conserva la leadership del mondiale davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, quarto Leclerc, mentre Russell si ritira nel finale per un problema alla Power Unit.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
9: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, ha poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
11: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
7: Sono le 17 e 16 minuti.
9: Meteo.
8: Permangono condizioni prevalentemente anticicloniche sull'Italia in questa prima domenica di ottobre. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità al nord-ovest, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, soprattutto sulle aree alpine. Poche variazioni sul resto del paese, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Oggi l'Italia celebra San Francesco, che nell'ottavo centenario della morte torna a essere festa nazionale. Ad Assisi il presidente Sergio Mattarella ha partecipato alla messa nella basilica e all'accensione della lampada votiva. Nel suo messaggio il capo dello Stato ha richiamato l'attualità dell'insegnamento francescano, soprattutto di fronte alle guerre. Il sole di Francesco, ha detto Mattarella, possa illuminare il mondo e indicare la via della pace.
4: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Kiev è stato colpito il ponte Nord con due feriti, mentre altri raid hanno interessato Kharkiv. Nella capitale è arrivato a sorpresa il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha incontrato Zelensky e annunciato nuovi aiuti. Intanto si apre una possibile prospettiva diplomatica. Secondo Zelensky, gli Stati Uniti puntano a organizzare entro fine anno colloqui trilaterali con Ucraina e Russia. Kiev si dice disponibile al confronto, mentre restano da verificare tempi e condizioni per un eventuale negoziato.
5: E cambia ancora il quadro dei carburanti. Domani scade lo sconto di 6,1 centesimi sulle accise del diesel, che sarà sostituito dal meccanismo delle accise mobili. Possibili quindi nuovi ritocchi ai prezzi dopo i ribassi registrati nell'ultima settimana grazie agli sconti delle compagnie. Oggi il diesel self costa in media 2,24 euro al litro, mentre la benzina è poco sopra i 2 euro.
4: La cronaca, nuovi sviluppi sul caso di Pietracatella, dove Antonella Di Jelsi e la figlia Sara di 15 anni sono morte avvelenate dalla ricina. Gli investigatori proseguono gli accertamenti sui dispositivi elettronici e sulle circostanze dell'avvelenamento. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato chiesto anche il supporto dell'FBI per verificare presunte tracce online, ma la procura non ha confermato. Intanto prende corpo anche l'ipotesi di una possibile doppia esposizione alla sostanza tossica.
5: E si indaga sulla morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, deceduto all'ospedale del Mare di Napoli. L'uomo era stato trovato gravemente ferito in una strada isolata di Caivano. Secondo quanto riferito dalla moglie, stava lavorando in nero sul tetto di un capannone e sarebbe caduto da una scala. La procura di Napoli Nord ha disposto l'autopsia, mentre i carabinieri cercano di chiarire chi abbia chiamato i soccorsi e cosa sia accaduto dopo l'incidente.
4: Siamo allo sport. Max Verstappen vince il Gran Premio di Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con un'ora e mezza di ritardo. Secondo Kimi Antonelli, che conserva la leadership del mondiale davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, quarto Leclerc, mentre Russell si ritira nel finale per un problema alla Power Unit.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
11: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
12: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di ottobre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Genova è in corso di svolgimento fino a martedì 6 ottobre la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, una delle principali fiere mondiali dedicate alla nautica da diporto, che si organizza ogni anno nel capoluogo ligure. Anche quest'anno il Salone si presenta con numeri di assoluto rilievo, corrispondenti a oltre 1000 imbarcazioni in esposizione e a centinaia di novità, con la presenza di operatori provenienti da decine di paesi, a testimonianza della centralità di Genova nel panorama nautico mondiale. Ci spostiamo adesso a Trieste, dove, restando sempre in argomento nautico, domenica 11 ottobre ci sarà la 58esima edizione di Barcolana, riconosciuta dal Guinness dei primati come la più grande gara velica del mondo, vista la partecipazione di oltre 2000 barche. Si tratta di un evento dedicato al mare, all'ambiente e alla passione per la vela, che fa di Trieste per l'ennesima volta la capitale internazionale della vela. E con concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi ad Alba, in provincia di Cuneo, dove il prossimo 10 ottobre prende il via la Fiera del Tartufo Bianco di Alba, che con oltre 9 settimane di programmazione si conferma come l'evento enogastronomico più esteso e importante del panorama nazionale, che richiama ad Alba e nel territorio circostante decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Ma la fiera è anche spettacolo, identità e narrazione collettiva, e ogni momento comunque diventa occasione per valorizzare il gusto, dai cooking show con la partecipazione di chef stellati alle cene insolite organizzate in luoghi spettacolari. Accanto all'alta cucina sono poi previste anche esperienze formative come i laboratori di analisi sensoriale del tartufo e le Wine Testing Experience con i grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
13: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
14: Viabilità.
3: Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia d'emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e istituito il divieto di sorpasso auto veicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce.
9: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Oggi l'Italia celebra San Francesco che nell'ottavo centenario della morte torna a essere festa nazionale. Ad Assisi il presidente Sergio Mattarella ha partecipato alla messa nella Basilica e all'accensione della lampada votiva. Nel suo messaggio il capo dello Stato ha richiamato l'attualità dell'insegnamento francescano, soprattutto di fronte alle guerre. Il sole di Francesco, ha detto Mattarella, possa illuminare il mondo e indicare la via della pace.
4: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Kiev è stato colpito il ponte Nord con 2 feriti, mentre altri raid hanno interessato Kharkiv. Nella capitale è arrivato a sorpresa il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha incontrato Zelensky e annunciato nuovi aiuti. Intanto si apre una possibile prospettiva diplomatica. Secondo Zelensky, gli Stati Uniti puntano a organizzare entro fine anno colloqui trilaterali con Ucraina e Russia. Kiev si dice disponibile al confronto, mentre restano da verificare tempi e condizioni per un eventuale negoziato.
5: E cambia ancora il quadro dei carburanti. Domani scade lo sconto di 6,1 centesimi sulle accise del diesel, che sarà sostituito dal meccanismo delle accise mobili. Possibili quindi nuovi ritocchi ai prezzi dopo i ribassi registrati nell'ultima settimana grazie agli sconti delle compagnie. Oggi il diesel self costa in media 2,24 euro al litro, mentre la benzina è poco sopra i 2 euro.
4: La cronaca, nuovi sviluppi sul caso di Pietracatella, dove Antonella Di Jelsi e la figlia Sara di 15 anni sono morte avvelenate dalla ricina. Gli investigatori proseguono gli accertamenti sui dispositivi elettronici e sulle circostanze dell'avvelenamento. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato chiesto anche il supporto dell'FBI per verificare presunte tracce online, ma la procura non ha confermato. Intanto prende corpo anche l'ipotesi di una possibile doppia esposizione alla sostanza tossica.
5: E si indaga sulla morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, deceduto all'ospedale del Mare di Napoli. L'uomo era stato trovato gravemente ferito in una strada isolata di Caivano. Secondo quanto riferito dalla moglie, stava lavorando in nero sul tetto di un capannone e sarebbe caduto da una scala. La procura di Napoli Nord ha disposto l'autopsia, mentre i carabinieri cercano di chiarire chi abbia chiamato i soccorsi e cosa sia accaduto dopo l'incidente.
4: Siamo allo sport. Max Verstappen vince il Gran Premio di Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con un'ora e mezza di ritardo. Secondo Kimi Antonelli, che conserva la leadership del mondiale davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, quarto Leclerc, mentre Russell si ritira nel finale per un problema alla Power Unit.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
9: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare, il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: GR News.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
17: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 17 e 30 minuti.
9: Meteo.
8: Permangono condizioni prevalentemente anticicloniche sull'Italia in questa prima domenica di ottobre. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità a nord-ovest, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, soprattutto sulle aree alpine. Poche variazioni sul resto del paese, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Oggi l'Italia celebra San Francesco, che nell'ottavo centenario della morte torna a essere festa nazionale. Ad Assisi il presidente Sergio Mattarella ha partecipato alla messa nella Basilica e all'accensione della lampada votiva. Nel suo messaggio il capo dello Stato ha richiamato l'attualità dell'insegnamento francescano, soprattutto di fronte alle guerre. Il sole di Francesco, ha detto Mattarella, possa illuminare il mondo e indicare la via della pace.
4: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Kiev è stato colpito il ponte Nord con 2 feriti, mentre altri raid hanno interessato Kharkiv. Nella capitale è arrivato a sorpresa il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha incontrato Zelensky e annunciato nuovi aiuti. Intanto si apre una possibile prospettiva diplomatica. Secondo Zelensky, gli Stati Uniti puntano a organizzare entro fine anno colloqui trilaterali con Ucraina e Russia. Kiev si dice disponibile al confronto, mentre restano da verificare tempi e condizioni per un eventuale negoziato.
5: E cambia ancora il quadro dei carburanti. Domani scade lo sconto di 6,1 centesimi sulle accise del diesel, che sarà sostituito dal meccanismo delle accise mobili. Possibili quindi nuovi ritocchi ai prezzi dopo i ribassi registrati nell'ultima settimana grazie agli sconti delle compagnie. Oggi il diesel self costa in media 2,24 euro al litro, mentre la benzina è poco sopra i 2 euro.
4: La cronaca, nuovi sviluppi sul caso di Pietracatella, dove Antonella Di Jelsi e la figlia Sara di 15 anni sono morte avvelenate dalla ricina. Gli investigatori proseguono gli accertamenti sui dispositivi elettronici e sulle circostanze dell'avvelenamento. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato chiesto anche il supporto dell'FBI per verificare presunte tracce online, ma la procura non ha confermato. Intanto prende corpo anche l'ipotesi di una possibile doppia esposizione alla sostanza tossica.
5: E si indaga sulla morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, deceduto all'ospedale del Mare di Napoli. L'uomo era stato trovato gravemente ferito in una strada isolata di Caivano. Secondo quanto riferito dalla moglie, stava lavorando in nero sul tetto di un capannone e sarebbe caduto da una scala. La procura di Napoli Nord ha disposto l'autopsia, mentre i carabinieri cercano di chiarire chi abbia chiamato i soccorsi e cosa sia accaduto dopo l'incidente.
4: Siamo allo sport. Max Verstappen vince il Gran Premio di Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con 1 ora e mezza di ritardo. Secondo Kimi Antonelli, che conserva la leadership del mondiale davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, quarto Leclerc, mentre Russell si ritira nel finale per un problema alla Power Unit.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
18: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prysmian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti. Le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59%, e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28%, e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, più 13,58%, e Siemens Energy, più 2,03%. I cali sono di BMW, meno 2,26%, di Commerzbank, meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso circa circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
19: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
20: Viabilità.
21: Sulla statale 63 del Valico del Cerreto per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 66 Pistoiese per lavori all'altezza del chilometro 44 è chiusa la corsia di marcia in direzione Pistoia, attivo il senso unico alternato sulla corsia in direzione Abetone in prossimità dell'area di cantiere, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 77 variante della Val di Chienti per lavori tra il chilometro 0 e il chilometro 16 sulla corsia di marcia e alternativamente su corsia di sorpasso con deviazione della circolazione stradale sulla corsia adiacente a tratti di 4 km al massimo in prossimità delle gallerie Belfiore, Pale, Sostino, La Franca, Cupigliolo e Palude è prevista la chiusura al traffico in entrambe le direzioni di marcia a seconda delle esigenze lavorative.
22: News. Bentrovati dalla redazione.
5: Oggi l'Italia celebra San Francesco che nell'ottavo centenario della morte torna a essere festa nazionale. Ad Assisi il presidente Sergio Mattarella ha partecipato alla messa nella Basilica e all'accensione della lampada votiva. Nel suo messaggio il capo dello Stato ha richiamato l'attualità dell'insegnamento francescano, soprattutto di fronte alle guerre. Il sole di Francesco, ha detto Mattarella, possa illuminare il mondo e indicare la via della pace.
22: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Kiev è stato colpito il ponte Nord con 2 feriti, mentre altri raid hanno interessato Kharkiv. Nella capitale è arrivato a sorpresa il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha incontrato Zelensky e annunciato nuovi aiuti. Intanto si apre una possibile prospettiva diplomatica. Secondo Zelensky, gli Stati Uniti puntano a organizzare entro fine anno colloqui trilaterali con Ucraina e Russia. Kiev si dice disponibile al confronto, mentre restano da verificare tempi e condizioni per un eventuale negoziato.
5: E cambia ancora il quadro dei carburanti. Domani scade lo sconto di 6,1 centesimi sulle accise del diesel, che sarà sostituito dal meccanismo delle accise mobili. Possibili quindi nuovi ritocchi ai prezzi dopo i ribassi registrati nell'ultima settimana grazie agli sconti delle compagnie. Oggi il diesel self costa in media 2,24 euro al litro, mentre la benzina è poco sopra i 2 euro.
22: La cronaca, nuovi sviluppi sul caso di Pietracatella, dove Antonella Di Jelsi e la figlia Sara di 15 anni sono morte avvelenate dalla ricina. Gli investigatori proseguono gli accertamenti sui dispositivi elettronici e sulle circostanze dell'avvelenamento. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato chiesto anche il supporto dell'FBI per verificare presunte tracce online, ma la procura non ha confermato. Intanto prende corpo anche l'ipotesi di una possibile doppia esposizione alla sostanza tossica.
5: E si indaga sulla morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, deceduto all'ospedale del Mare di Napoli. L'uomo era stato trovato gravemente ferito in una strada isolata di Caivano. Secondo quanto riferito dalla moglie, stava lavorando in nero sul tetto di un capannone e sarebbe caduto da una scala. La procura di Napoli Nord ha disposto l'autopsia, mentre i carabinieri cercano di chiarire chi abbia chiamato i soccorsi e cosa sia accaduto dopo l'incidente.
22: Siamo allo sport. Max Verstappen vince il Gran Premio di Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con un'ora e mezza di ritardo. Secondo Kimi Antonelli, che conserva la leadership del mondiale davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, quarto Leclerc, mentre Russell si ritira nel finale per un problema alla Power Unit.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare, il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
1: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
7: Sono le 17 e 45 minuti.
2: Meteo.
8: Permangono condizioni prevalentemente anticicloniche sull'Italia in questa prima domenica di ottobre. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità a nord-ovest, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, soprattutto sulle aree alpine. Poche variazioni sul resto del paese, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
22: Bentrovati dalla redazione.
5: Oggi l'Italia celebra San Francesco che nell'ottavo centenario della morte torna a essere festa nazionale. Ad Assisi il presidente Sergio Mattarella ha partecipato alla messa nella Basilica e all'accensione della lampada votiva. Nel suo messaggio il capo dello Stato ha richiamato l'attualità dell'insegnamento francescano, soprattutto di fronte alle guerre. Il sole di Francesco, ha detto Mattarella, possa illuminare il mondo e indicare la via della pace.
22: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Kiev è stato colpito il ponte Nord con 2 feriti, mentre altri raid hanno interessato Kharkiv. Nella capitale è arrivato a sorpresa il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha incontrato Zelensky e annunciato nuovi aiuti. Intanto si apre una possibile prospettiva diplomatica. Secondo Zelensky, gli Stati Uniti puntano a organizzare entro fine anno colloqui trilaterali con Ucraina e Russia. Kiev si dice disponibile al confronto, mentre restano da verificare tempi e condizioni per un eventuale negoziato.
5: E cambia ancora il quadro dei carburanti. Domani scade lo sconto di 6,1 centesimi sulle accise del diesel, che sarà sostituito dal meccanismo delle accise mobili. Possibili quindi nuovi ritocchi ai prezzi dopo i ribassi registrati nell'ultima settimana grazie agli sconti delle compagnie. Oggi il diesel self costa in media 2,24 euro al litro, mentre la benzina è poco sopra i 2 euro.
22: La cronaca, nuovi sviluppi sul caso di Pietracatella, dove Antonella Di Jelsi e la figlia Sara di 15 anni sono morte avvelenate dalla ricina. Gli investigatori proseguono gli accertamenti sui dispositivi elettronici e sulle circostanze dell'avvelenamento. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato chiesto anche il supporto dell'FBI per verificare presunte tracce online, ma la procura non ha confermato. Intanto prende corpo anche l'ipotesi di una possibile doppia esposizione alla sostanza tossica.
5: E si indaga sulla morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, deceduto all'ospedale del Mare di Napoli. L'uomo era stato trovato gravemente ferito in una strada isolata di Caivano.

0: Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia è partita con un'ora e mezza di ritardo. Secondo Kimi Antonelli, che conserva la leadership del mondiale davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, quarto Leclerc, mentre Russell si ritira nel finale per un problema alla Power Unit.
1: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
2: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
3: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
4: Buon mese di ottobre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Genova è in corso di svolgimento fino a martedì 6 ottobre la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, una delle principali fiere mondiali dedicate alla nautica da diporto che si organizza ogni anno nel capoluogo ligure. Anche quest'anno il Salone si presenta con numeri di assoluto rilievo, corrispondenti a oltre 1000 imbarcazioni in esposizione e a centinaia di novità, con la presenza di operatori provenienti da decine di paesi, a testimonianza della centralità di Genova nel panorama nautico mondiale. Ci spostiamo adesso a Trieste, dove, restando sempre in argomento nautico, domenica 11 ottobre ci sarà la 58esima edizione di Barcolana, riconosciuta dal Guinness dei primati come la più grande gara velica del mondo, vista la partecipazione di oltre 2000 barche. Si tratta di un evento dedicato al mare, all'ambiente e alla passione per la vela, che fa di Trieste per l'ennesima volta la capitale internazionale della vela. E concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi ad Alba, in provincia di Cuneo, dove il prossimo 10 ottobre prende il via la Fiera del Tartufo Bianco di Alba, che con oltre 9 settimane di programmazione si conferma come l'evento enogastronomico più esteso e importante del panorama nazionale, che richiama ad Alba e nel territorio circostante decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Ma la fiera è anche spettacolo, identità e narrazione collettiva, e ogni momento comunque diventa occasione per valorizzare il gusto, dai cooking show con la partecipazione di chef stellati alle cene insolite organizzate in luoghi spettacolari. Accanto all'alta cucina sono poi previste anche esperienze formative come i laboratori di analisi sensoriale del tartufo e le Wine Testing Experience con i grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Viabilità. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 66 Pistoiese per lavori all'altezza del chilometro 44 è chiusa la corsia di marcia in direzione Pistoia, attivo il senso unico alternato sulla corsia in direzione Betone in prossimità dell'area di cantiere, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 77 variante della Val di Chienti per lavori tra il chilometro 0 e il chilometro 16 sulla corsia di marcia e alternativamente su corsia di sorpasso con deviazione della circolazione stradale sulla corsia adiacente a tratti di 4 km al massimo in prossimità delle gallerie Belfiore, Pale, Sostino, La Franca, Cupigliolo e Palude è prevista la chiusura al traffico in entrambe le direzioni di marcia a seconda delle esigenze lavorative.
1: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
1: Oggi l'Italia celebra San Francesco, che nell'ottavo centenario della morte torna a essere festa nazionale. Ad Assisi il presidente Sergio Mattarella ha partecipato alla messa nella Basilica e all'accensione della lampada votiva. Nel suo messaggio il capo dello Stato ha richiamato l'attualità dell'insegnamento francescano, soprattutto di fronte alle guerre. Il sole di Francesco, ha detto Mattarella, possa illuminare il mondo e indicare la via della pace.
0: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Kiev è stato colpito il ponte Nord con 2 feriti, mentre altri raid hanno interessato Kharkiv. Nella capitale è arrivato a sorpresa il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha incontrato Zelensky e annunciato nuovi aiuti. Intanto si apre una possibile prospettiva diplomatica. Secondo Zelensky, gli Stati Uniti puntano a organizzare entro fine anno colloqui trilaterali con Ucraina e Russia. Kiev si dice disponibile al confronto.

0: confronto, mentre restano da verificare tempi e condizioni per un eventuale negoziato.
1: E cambia ancora il quadro dei carburanti. Domani scade lo sconto di 6,1 centesimi sulle accise del diesel, che sarà sostituito dal meccanismo delle accise mobili. Possibili quindi nuovi ritocchi ai prezzi dopo i ribassi registrati nell'ultima settimana grazie agli sconti delle compagnie. Oggi il diesel self costa in media 2,24 euro al litro, mentre la benzina è poco sopra i 2 euro.
0: La cronaca, nuovi sviluppi sul caso di Pietracatella, dove Antonella Di Jelsi e la figlia Sara di 15 anni sono morte avvelenate dalla ricina. Gli investigatori proseguono gli accertamenti sui dispositivi elettronici e sulle circostanze dell'avvelenamento. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato chiesto anche il supporto dell'FBI per verificare presunte tracce online, ma la procura non ha confermato. Intanto prende corpo anche l'ipotesi di una possibile doppia esposizione alla sostanza tossica.
1: E si indaga sulla morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, deceduto all'ospedale del Mare di Napoli. L'uomo era stato trovato gravemente ferito in una strada isolata di Caivano. Secondo quanto riferito dalla moglie, stava lavorando in nero sul tetto di un capannone e sarebbe caduto da una scala. La procura di Napoli Nord ha disposto l'autopsia, mentre i carabinieri cercano di chiarire chi abbia chiamato i soccorsi e cosa sia accaduto dopo l'incidente.
0: Siamo allo sport. Max Verstappen vince il Gran Premio di Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con un'ora e mezza di ritardo. Secondo Kimi Antonelli, che conserva la leadership del mondiale davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, quarto Leclerc, mentre Russell si ritira nel finale per un problema alla Power Unit.
1: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, ha poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza intelligenza artificiale e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: GR News. Quando ci fa sentire

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 17 e 59 minuti.
0: Meteo.
2: Permangono condizioni prevalentemente anticicloniche sull'Italia in questa prima domenica di ottobre. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità al nord-ovest, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, soprattutto sulle aree alpine. Poche variazioni sul resto del paese, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Sport.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
4: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
3: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prysmian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20% e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, -7,59% e da Walmart, -3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, +1,70%, da Nvidia, +5,20%, da Caterpillar, +2,28% e da Cisco, +3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, +13,58% e Siemens Energy, +2,03%. I cali sono di BMW, -2,26%, di Commerzbank, -2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo, il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
7: Viabilità. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 66 Pistoiese per lavori all'altezza del chilometro 44 è chiusa la corsia di marcia in direzione Pistoia, attivo il senso unico alternato sulla corsia in direzione Abetone in prossimità dell'area di cantiere, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 77 variante della Val di Chienti per lavori tra il chilometro 0 e il chilometro 16 sulla corsia di marcia e alternativamente su corsia di sorpasso con deviazione della circolazione stradale sulla corsia adiacente a tratti di 4 km al massimo in prossimità delle gallerie Belfiore, Pale, Sostino, La Franca, Cupigliolo e Palude è prevista la chiusura al traffico in entrambe le direzioni di marcia a seconda delle esigenze lavorative.
8: News. Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti propongono nuovi colloqui con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre, lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, precisando che si tratterebbe di un incontro a livello tecnico. Washington, secondo Kiev, è in contatto con entrambe le parti. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha raggiunto la capitale ucraina per una visita sorpresa, ribadendo il sostegno di Berlino. Sul terreno continuano gli attacchi, le autorità ucraine hanno denunciato un nuovo bombardamento sul ponte nord di Kiev. Il Cremlino conferma la volontà di proseguire la guerra per il controllo del Donetsk.
9: Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato attacchi con missili balistici e droni contro impianti della compagnia petrolifera saudita Aramco a Riyadh nell'area di Quraysh. Il portavoce militare del gruppo sostiene che siano stati centrati gli obiettivi e provocati vasti incendi. Si tratta della versione diffusa dagli Houthi, che non costituisce una verifica indipendente dei danni. Sul fronte diplomatico, Teheran ha confermato di aver ricevuto proposte americane attraverso un mediatore. La leadership iraniana continua però a subordinare la riapertura dello stretto di Hormuz al rispetto delle proprie condizioni.
8: Si accende il confronto politico sul centro e sull'elettorato moderato. Giorgia Meloni, in un messaggio al convegno di San Vincent, ha rivendicato famiglia, lavoro, libertà e senso dello Stato come valori dell'azione di governo. Dalla Leopolda, Matteo Renzi invece ha rivolto un appello ai centristi e riformisti di Forza Italia, invitandoli a costruire un'alternativa al centrodestra, ha anche chiesto unità alle opposizioni. La risposta di Antonio Tajani è netta: Forza Italia sostiene il segretario, resta la casa dei moderati, alternativa alla sinistra. Porte aperte, aggiunge, a chi condivide il progetto del partito.
9: Carburanti: lunedì 5 ottobre scade il taglio delle accise sul gasolio, pari a 6,1 centesimi al litro. Lo sconto lascia spazio al meccanismo delle accise mobili. Il Colacons segnala il rischio di nuovi rincari del diesel e chiede alle compagnie di prolungare gli sconti almeno fino alla fine dell'anno. Nell'ultima settimana i prezzi alla pompa sono diminuiti, ma restano elevati rispetto al periodo precedente il conflitto in Iran. Secondo Adusbef, tra marzo e agosto gli automobilisti italiani hanno speso per i rifornimenti 4 miliardi e 700 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
8: Da Assisi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato il valore della pace, della dignità umana e del rispetto dell'ambiente. Il capo dello Stato è intervenuto alle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco nella giornata che torna ad essere festa nazionale. Mattarella ha indicato nell'insegnamento del santo un patrimonio universale capace di parlare anche al mondo contemporaneo segnato da guerre e divisioni. Il cardinale Matteo Zuppi ha denunciato la cultura della potenza e i nazionalismi. La pace, ha sottolineato, si costruisce attraverso il dialogo e il diritto.
9: La cronaca: una donna di 31 anni è riuscita a sfuggire all'aggressione del compagno e a rifugiarsi dai vicini insieme alla figlia di un anno. È accaduto a Torino, nel quartiere Barriera di Milano. Secondo la prima ricostruzione, l'uomo 37enne avrebbe tentato di ucciderla nell'abitazione dove la coppia viveva con la bambina. Dopo la fuga della donna si è tolto la vita. Madre e figlia sono in salvo. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica attraverso il racconto della donna e le testimonianze dei residenti, che hanno riferito di aver sentito le urla.
8: Infine lo sport: la Formula 1, Max Verstappen ha conquistato a Sepang la prima vittoria stagionale davanti a Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, quarto Charles Leclerc. Il Gran Premio del Bahrain si è disputato in Malesia per la guerra nel Golfo. Con il secondo posto e il ritiro di George Russell, Antonelli porta a 84 punti il vantaggio sul compagno di squadra nella classifica mondiale tennis. Novak Djokovic è in semifinale a Pechino, ha battuto Alexander Zverev in rimonta 4-6-6-4-6-4, eliminando il numero 2 del mondo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, ha poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware
10: atmosfera che colpiscono le aziende e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici e anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
12: Sono le 18 e 15 minuti.
13: Meteo.
2: Permangono condizioni prevalentemente anticicloniche sull'Italia in questa prima domenica di ottobre. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità a nord-ovest, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, soprattutto sulle aree alpine. Poche variazioni sul resto del paese, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
13: News.
14: Buonasera dalla redazione.
15: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Kiev è stato colpito ancora il ponte Nord proprio nel giorno della visita sorpresa del cancelliere tedesco Friedrich Merz, arrivato nella capitale per incontrare Zelensky e confermare il sostegno di Berlino. Mosca intanto annuncia nuovi attacchi alle infrastrutture ucraine e ribadisce la propria posizione sul Donetsk, affermando di voler continuare a combattere per il controllo dell'intera regione.
14: Donald Trump punta sull'intelligenza artificiale e lancia una nuova task force federale. Si chiamerà Super Intelligence Force e sarà guidata dal direttore dell'intelligence nazionale Jay Clayton, nominato responsabile dell'amministrazione americana per l'AI. Il gruppo coordinerà le politiche del governo sul settore e dovrà presentare entro 120 giorni un rapporto su rischi e opportunità. Obiettivo della Casa Bianca: mantenere la leadership degli Stati Uniti nella corsa globale all'intelligenza artificiale.
15: La cronaca svolta nelle indagini sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive lo scorso maggio. Le autopsie hanno stabilito che le vittime sono morte per mancanza di ossigeno, escluse quindi le ipotesi di un avvelenamento o di un attacco di squali. Gli investigatori stanno ora analizzando le attrezzature e i filmati registrati durante l'immersione per capire perché il gruppo sia rimasto intrappolato nella grotta e abbia esaurito l'aria delle bombole.
14: Una donna di 75 anni è morta in un incendio divampato nel suo appartamento a Milano. Le fiamme si sono propagate rapidamente. Per l'anziana, che viveva sola, non c'è stato nulla da fare. I vigili del fuoco hanno trovato nell'abitazione anche 3 bombole di ossigeno sanitario, evitando il rischio di un'esplosione. Evacuati per precauzione alcuni residenti del piano superiore. Sono in corso gli accertamenti sulle cause dell'incendio.
15: Casa sempre più cara in Europa. Secondo Eurostat, nel secondo trimestre i prezzi delle abitazioni sono aumentati del 4,7% in un anno, mentre gli affitti sono cresciuti del 3%. In Italia il governo valuta nuove misure da inserire nella prossima manovra per aiutare soprattutto i giovani, tra le ipotesi incentivi per l'acquisto della prima casa agli under 36 e agevolazioni per gli affitti a lungo termine.
14: Siamo allo sport. Formula 1. Max Verstappen vince il Gran Premio di Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia. Secondo Kimi Antonelli, che conserva la leadership del mondiale davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Quarto Leclerc, mentre Russell si ritira nel finale. In MotoGP Marc Marquez trionfa a Motegi e riapre la corsa al titolo. Lo spagnolo della Ducati precede Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Martin resta leader del mondiale, ma Marquez si porta a soli 2 punti.
15: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
11: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
6: Eventi Italia. La guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
10: Buon mese di ottobre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Genova è in corso di svolgimento fino a martedì 6 ottobre la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, una delle principali fiere mondiali dedicate alla nautica da diporto che si organizza ogni anno nel capoluogo ligure. Anche quest'anno il Salone si presenta con numeri di assoluto rilievo, corrispondenti a oltre 1000 imbarcazioni in esposizione e a centinaia di novità, con la presenza di operatori provenienti da decine di paesi, a testimonianza della centralità di Genova nel panorama nautico mondiale. Ci spostiamo adesso a Trieste, dove, restando sempre in argomento nautico, domenica 11 ottobre ci sarà la 58esima edizione di Barcolana, riconosciuta dal Guinness dei primati come la più grande gara velica del mondo, vista la partecipazione di oltre 2000 barche. Si tratta di un evento dedicato al mare, all'ambiente e alla passione per la vela, che fa di Trieste per l'ennesima volta la capitale internazionale della vela. E concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi ad Alba, in provincia di Cuneo, dove il prossimo 10 ottobre prende il via la Fiera del Tartufo Bianco di Alba, che con oltre 9 settimane di programmazione si conferma come l'evento enogastronomico più esteso e importante del panorama nazionale, che richiama ad Alba e nel territorio circostante decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Ma la fiera è anche spettacolo, identità e narrazione collettiva, e ogni momento comunque diventa occasione per valorizzare il gusto, dai cooking show con la partecipazione di chef stellati alle cene insolite organizzate in luoghi spettacolari. Accanto all'alta cucina sono poi previste anche esperienze formative come i laboratori di analisi sensoriale del tartufo e le Wine Tasting Experience con i grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
11: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
7: Viabilità. Sulla statale 63 del valico del Cerreto per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 66 Pistoiese per lavori all'altezza del chilometro 44 è chiusa la corsia di marcia in direzione Pistoia, attivo il senso unico alternato sulla corsia in direzione a Betone, in prossimità dell'area di cantiere, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 77 variante della Val di Chienti, per lavori tra il chilometro 0 e il chilometro 16 sulla corsia di marcia e alternativamente su corsia di sorpasso con deviazione della circolazione stradale sulla corsia adiacente, a tratti di 4 km al massimo, in prossimità delle gallerie Belfiore, Pale, Sostino, La Franca, Cupigliolo e Palude, è prevista la chiusura al traffico in entrambe le direzioni di marcia a seconda delle esigenze lavorative.
13: Sport.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set. Recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
4: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
3: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato. comunicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara under 23 donne e juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
16: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con
5: questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
13: GR News.
16: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
17: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
18: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
20: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
12: Sono le 18. E 29 minuti.
20: Meteo.
2: Permangono condizioni prevalentemente anticicloniche sull'Italia in questa prima domenica di ottobre. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità a nord-ovest, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, soprattutto sulle aree alpine. Poche variazioni sul resto del paese, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: News. Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti propongono nuovi colloqui con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, precisando che si tratterebbe di un incontro a livello tecnico. Washington, secondo Kiev, è in contatto con entrambe le parti. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha raggiunto la capitale ucraina per una visita sorpresa, ribadendo il sostegno di Berlino. Sul terreno continuano gli attacchi. Le autorità ucraine hanno denunciato un nuovo bombardamento sul ponte nord di Kiev. Il Cremlino conferma la volontà di proseguire la guerra per il controllo del Donetsk.
9: Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato attacchi con missili balistici e droni contro impianti della compagnia petrolifera saudita Aramco a Riyadh, nell'area di Quraysh. Il portavoce militare del gruppo sostiene che siano stati centrati gli obiettivi e provocati vasti incendi. Si tratta della versione diffusa dagli Houthi, che non costituisce una verifica indipendente dei danni. Sul fronte diplomatico, Teheran ha confermato di aver ricevuto proposte americane attraverso un mediatore. La leadership iraniana continua però a subordinare la riapertura dello stretto di Hormuz al rispetto delle proprie condizioni.
8: Si accende il confronto politico sul centro e sull'elettorato moderato. Giorgia Meloni, in un messaggio al convegno di San Vincent, ha rivendicato famiglia, lavoro, libertà e senso dello Stato come valori dell'azione di governo. Dalla Leopolda, Matteo Renzi ha invece rivolto un appello ai centristi e riformisti di Forza Italia, invitandoli a costruire un'alternativa al centrodestra, anche chiesto unità alle opposizioni. La risposta di Antonio Tajani netta. Forza Italia sostiene il segretario, resta la casa dei moderati, alternativa alla sinistra. Porte aperte, aggiunge a chi condivide il progetto del partito.
9: Carburanti, lunedì 5 ottobre scade il taglio delle accise sul gasolio, pari a 6,1 centesimi al litro. Lo sconto lascia spazio al meccanismo delle accise mobili. Il Codacons segnala il rischio di nuovi rincari del diesel e chiede alle compagnie di prolungare gli sconti almeno fino alla fine dell'anno. Nell'ultima settimana i prezzi alla pompa sono diminuiti, ma restano elevati rispetto al periodo precedente il conflitto in Iran. Secondo Adusbef, tra marzo e agosto gli automobilisti italiani hanno speso per i rifornimenti 4 miliardi e 700 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
8: Da Assisi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato il valore della pace, della dignità umana e del rispetto dell'ambiente. Il capo dello Stato è intervenuto alle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco nella giornata che torna ad essere festa nazionale. Mattarella ha indicato nell'insegnamento del santo un patrimonio universale capace di parlare anche al mondo contemporaneo segnato da guerre e divisioni. Il cardinale Matteo Zuppi ha denunciato la cultura della potenza e i nazionalismi. La pace, ha sottolineato, si costruisce attraverso il dialogo e il diritto.
9: La cronaca: una donna di 31 anni è riuscita a sfuggire all'aggressione del compagno e a rifugiarsi dai vicini insieme alla figlia di un anno. È accaduto a Torino, nel quartiere Barriera di Milano. Secondo la prima ricostruzione, l'uomo 37enne avrebbe tentato di ucciderla nell'abitazione dove la coppia viveva con la bambina. Dopo la fuga della donna si è tolto la vita. Madre e figlio figlia sono in salvo. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica attraverso il racconto della donna e le testimonianze dei residenti che hanno riferito di aver sentito le urla.
8: Infine lo sport, la Formula 1, Max Verstappen ha conquistato a Sepang la prima vittoria stagionale davanti a Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, quarto Charles Leclerc. Il Gran Premio del Bahrain si è disputato in Malesia per la guerra nel Golfo. Con il secondo posto e il ritiro di George Russell, Antonelli porta a 84 punti il vantaggio sul compagno di squadra nella classifica mondiale tennis. Novak Djokovic è in semifinale a Pechino, ha battuto Alexander Zverev in rimonta 4-6, 4-6, 4, eliminando il numero 2 del mondo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
21: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
22: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prismian, più 7,07% e Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti. Le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59%, e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28%, e da Cisco, più 3,51%. Deludenti anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, più 13,58%, e Siemens Energy, più 2,03%. I cali sono di BMW, meno 2,26%, di Commerzbank, meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
23: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
0: Viabilità.
7: Sulla statale 63 del Valico del Cerreto per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 66 Pistoiese per lavori all'altezza del chilometro 44 è chiusa la corsia di marcia in direzione Pistoia, attivo il senso unico alternato sulla corsia in direzione Abetone in prossimità dell'area di cantiere, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 77 variante della Val di Chienti per lavori tra il chilometro 0 e il chilometro 16 sulla corsia di marcia e alternativamente su corsia di sorpasso con deviazione della circolazione stradale sulla corsia adiacente a tratti di 4 km al massimo in prossimità delle gallerie Belfiore, Pale, Sostino, La Franca, Cupigliolo e Palude è prevista la chiusura al traffico in entrambe le direzioni di marcia a seconda delle esigenze lavorative.
6: News.
14: Buonasera dalla redazione.
15: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Kiev è stato colpito ancora il ponte nord proprio nel giorno della visita sorpresa del cancelliere tedesco Friedrich Merz arrivato nella capitale per incontrare Zelensky e confermare il sostegno di Berlino. Mosca intanto annuncia nuovi attacchi alle infrastrutture ucraine e ribadisce la propria posizione sul Donetsk affermando di voler continuare a combattere per il controllo dell'intera regione.
14: Donald Trump punta sull'intelligenza artificiale e lancia una nuova task force federale. Si chiamerà Super Intelligence Force e sarà guidata dal direttore dell'intelligence nazionale Jay Clayton, nominato responsabile dell'amministrazione americana per l'AI. Il gruppo coordinerà le politiche del governo sul settore e dovrà presentare entro 120 giorni un rapporto su rischi e opportunità. Obiettivo della Casa Bianca: mantenere la leadership degli Stati Uniti nella corsa globale all'intelligenza artificiale.
15: La cronaca svolta nelle indagini sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive lo scorso maggio, le autopsie hanno stabilito che le vittime sono morte per mancanza di ossigeno, escluse quindi le ipotesi di un avvelenamento o di un attacco di squali. Gli investigatori stanno ora analizzando le attrezzature e i filmati registrati durante l'immersione per capire perché il gruppo sia rimasto intrappolato nella grotta e abbia esaurito l'aria delle bombole.
14: Una donna di 75 anni è morta in un incendio divampato nel suo appartamento a Milano. Le fiamme si sono propagate rapidamente e per l'anziana che viveva sola non c'è stato nulla da fare. I vigili del fuoco hanno trovato nell'abitazione anche 3 bombole di ossigeno sanitario, evitando il rischio di un'esplosione. Evacuati per precauzione alcuni residenti del piano superiore. Sono in corso gli accertamenti sulle cause dell'incendio.
15: Casa sempre più cara in Europa. Secondo Eurostat, nel secondo trimestre i prezzi delle abitazioni sono aumentati del 4,7% in un anno, mentre gli affitti sono cresciuti del 3%. In Italia il governo valuta nuove misure da inserire nella prossima manovra per aiutare soprattutto i giovani, tra le ipotesi incentivi per l'acquisto della prima casa agli under 36 e agevolazioni per gli affitti a lungo termine.
14: Siamo allo sport. Formula 1. Max Verstappen vince il Gran Premio di Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia. Secondo Kimi Antonelli, che conserva la leadership del mondiale davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Quarto Leclerc, mentre Russell si ritira nel finale. In MotoGP Marc Marquez trionfa a Motegi e riapre la corsa al titolo. Lo spagnolo della Ducati precede Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Martin resta leader del mondiale, ma Marquez si porta a soli 2 punti.
15: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Economy News.
24: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Proseguono per il 9° mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
3: Sono le 18 e 45 minuti.
4: Meteo.
2: Permangono condizioni prevalentemente anticicloniche sull'Italia in questa prima domenica di ottobre. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità al nord-ovest, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, soprattutto sulle aree alpine. Poche variazioni sul resto del paese, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Sport.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
11: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
6: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026.
5: Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara under 23 donne e juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134

0: manifestazioni culturali in Italia.
1: Buon mese di ottobre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Genova è in corso di svolgimento fino a martedì 6 ottobre la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, una delle principali fiere mondiali dedicate alla nautica da diporto che si organizza ogni anno nel capoluogo ligure. Anche quest'anno il Salone si presenta con numeri di assoluto rilievo, corrispondenti a oltre 1000 imbarcazioni in esposizione e a centinaia di novità, con la presenza di operatori provenienti da decine di paesi, a testimonianza della centralità di Genova nel panorama nautico mondiale. Ci spostiamo adesso a Trieste, dove, restando sempre in argomento nautico, domenica 11 ottobre ci sarà la 58esima edizione di Barcolana, riconosciuta dal Guinness dei primati come la più grande gara velica del mondo, vista la partecipazione di oltre 2000 barche. Si tratta di un evento dedicato al mare, all'ambiente e alla passione per la vela, che fa di Trieste per l'ennesima volta la capitale internazionale della vela. E concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi ad Alba, in provincia di Cuneo, dove il prossimo 10 ottobre prende il via la Fiera del Tartufo Bianco di Alba, che con oltre 9 settimane di programmazione si conferma come l'evento enogastronomico più esteso e importante del panorama nazionale, che richiama ad Alba e nel territorio circostante decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Ma la fiera è anche spettacolo, identità e narrazione collettiva, e ogni momento comunque diventa occasione per valorizzare il gusto, dai cooking show con la partecipazione di chef stellati alle cene insolite organizzate in luoghi spettacolari. Accanto all'alta cucina sono poi previste anche esperienze formative come i laboratori di analisi sensoriale del tartufo e le Wine Testing Experience con i grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: Viabilità. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 66 Pistoiese per lavori all'altezza del chilometro 44 è chiusa la corsia di marcia in direzione Pistoia, attivo il senso unico alternato sulla corsia in direzione Abetone in prossimità dell'area di cantiere, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 77 variante della Val di Chienti per lavori tra il chilometro 0 e il chilometro 16 sulla corsia di marcia e alternativamente su corsia di sorpasso con deviazione della circolazione stradale sulla corsia adiacente a tratti di 4 km al massimo in prossimità delle gallerie Belfiore, Pale, Sostino, La Franca, Cupigliolo e Palude è prevista la chiusura al traffico in entrambe le direzioni di marcia a seconda delle esigenze lavorative.
4: News. Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti propongono nuovi colloqui con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre, lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, precisando che si tratterebbe di un incontro a livello tecnico. Washington, secondo Kiev, è in contatto con entrambe le parti. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha raggiunto la capitale ucraina per una visita sorpresa, ribadendo il sostegno di Berlino. Sul terreno continuano gli attacchi, le autorità ucraine hanno denunciato un nuovo bombardamento sul ponte nord di Kiev. Il Cremlino conferma la volontà di proseguire la guerra per il controllo del Donetsk.
5: Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato attacchi con missili balistici e droni contro impianti della compagnia petrolifera saudita Aramco a Riyadh nell'area di Quraysh. Il portavoce militare del gruppo sostiene che siano stati centrati gli obiettivi e provocati vasti incendi. Si tratta della versione diffusa dagli Houthi che non costituisce una verifica indipendente dei danni. Sul fronte diplomatico Teheran ha confermato di aver ricevuto proposte americane attraverso suo mediatore. La leadership iraniana continua però a subordinare la riapertura dello stretto di Hormuz al rispetto delle proprie condizioni.
4: Si accende il confronto politico sul centro e sull'elettorato moderato. Giorgia Meloni, in un messaggio al convegno di San Vincent, ha rivendicato famiglia, lavoro, libertà e senso dello Stato come valori dell'azione di governo. Dalla Leopolda, Matteo Renzi ha invece rivolto un appello ai centristi e riformisti.

0: Misti di Forza Italia, invitandoli a costruire un'alternativa al centrodestra, ha anche chiesto unità alle opposizioni. La risposta di Antonio Tajani è netta: Forza Italia sostiene il segretario, resta la casa dei moderati, alternativa alla sinistra. Porte aperte, aggiunge, a chi condivide il progetto del partito.
1: Carburanti: lunedì 5 ottobre scade il taglio delle accise sul gasolio, pari a 6,1 centesimi al litro. Lo sconto lascia spazio al meccanismo delle accise mobili. Il Codacons segnala il rischio di nuovi rincari del diesel e chiede alle compagnie di prolungare gli sconti almeno fino alla fine dell'anno. Nell'ultima settimana i prezzi alla pompa sono diminuiti, ma restano elevati rispetto al periodo precedente il conflitto in Iran. Secondo Adusbef, tra marzo e agosto gli automobilisti italiani hanno speso per i rifornimenti 4 miliardi e 700 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
0: Da Assisi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato il valore della pace, della dignità umana e del rispetto dell'ambiente. Il capo dello Stato è intervenuto alle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco nella giornata che torna ad essere festa nazionale. Mattarella ha indicato nell'insegnamento del santo un patrimonio universale capace di parlare anche al mondo contemporaneo segnato da guerre e divisioni. Il cardinale Matteo Zuppi ha denunciato la cultura della potenza e i nazionalismi. La pace, ha sottolineato, si costruisce attraverso il dialogo e il diritto.
1: La cronaca: una donna di 31 anni è riuscita a sfuggire all'aggressione del compagno e a rifugiarsi dai vicini insieme alla figlia di un anno. È accaduto a Torino, nel quartiere Barriera di Milano. Secondo la prima ricostruzione, l'uomo 37enne avrebbe tentato di ucciderla nell'abitazione dove la coppia viveva con la bambina. Dopo la fuga della donna si è tolto la vita. Madre e figlia sono in salvo. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica attraverso il racconto della donna e le testimonianze dei residenti, che hanno riferito di aver sentito le urla.
0: Infine lo sport. La Formula 1: Max Verstappen ha conquistato a Sepang la prima vittoria stagionale davanti a Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, quarto Charles Leclerc. Il Gran Premio del Bahrain si è disputato in Malesia per la guerra nel Golfo. Con il secondo posto e il ritiro di George Russell, Antonelli porta a 84 punti il vantaggio sul compagno di squadra nella classifica mondiale tennis. Novak Djokovic è in semifinale a Pechino, ha battuto Alexander Zverev in rimonta 4-6, 4-6, 4, eliminando il numero 2 del mondo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware chiara che colpiscono le aziende e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici e anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 19.
4: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini e occidentali. Tempo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, protetto ancora dall'alta pressione. Una maggiore copertura nuvolosa interesserà il centro-nord, ma senza fenomeni. In giornata non si attendono variazioni particolarmente degne di nota, non si registreranno precipitazioni importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
4: News.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Oggi l'Italia celebra San Francesco che nell'ottavo centenario della morte torna a essere festa nazionale. Ad Assisi il presidente Sergio Mattarella ha richiamato l'attualità del messaggio del patrono d'Italia, definendolo profeta di pace, amore e rispetto per il creato, forte riferimento alle guerre.
9: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
7: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Nella notte Mosca ha lanciato 35 droni contro diverse regioni del paese. Colpito ancora il ponte nord di Kiev, mentre nella capitale il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha incontrato Zelensky e annunciato nuovi aiuti militari ed energetici. Si muove intanto anche il fronte diplomatico. Secondo Zelensky, gli Stati Uniti stanno lavorando a colloqui trilaterali con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre.
8: E restiamo all'estero perché prosegue in Francia la protesta degli studenti. Domani le lezioni saranno sospese in tutto o in parte in circa 400-500 licei dove non sono garantite le condizioni di sicurezza. Il ministro dell'istruzione segnala 24 istituti incendiati o gravemente danneggiati e 78 dipendenti feriti dall'inizio delle mobilitazioni. Gli studenti chiedono più risorse, insegnanti e interventi sugli edifici scolastici. Per martedì è prevista una nuova giornata nazionale di protesta.
7: A Torino un uomo di 37 anni avrebbe cercato di strangolare la compagna e di gettarla dal balcone durante una lite in casa. La donna, 31 anni, è riuscita a fuggire con la figlia di un anno e a rifugiarsi dai vicini. Poco dopo l'uomo si è tolto la vita lanciandosi dal decimo piano. La donna è in buone condizioni mentre i carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
8: È svolta nelle indagini sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive. Lo scorso maggio le autopsie hanno stabilito che le vittime sono morte per mancanza di ossigeno. Escluse quindi le ipotesi di un avvelenamento o di un attacco di squali, gli investigatori stanno ora analizzando le attrezzature e i filmati registrati durante l'immersione per capire perché il gruppo sia rimasto intrappolato nella grotta e abbia esaurito l'aria delle bombole.
7: Lo sport, doppia medaglia per l'Italia agli europei di ciclismo in Slovenia. Giulio Ciccone conquista l'argento nella prova in linea alle spalle del belga Remco Evenepoel, bronzo per Christian Scaroni che completa il doppio podio azzurro. Per il calcio, vigilia di Nations League per l'Italia che domani sera al Dall'Ara di Bologna affronta la Turchia già battuta 4-1 all'andata. Gli azzurri arrivano dal pareggio con la Francia. Fischio d'inizio alle 20.45.
8: Questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
10: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
11: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prysmian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti. Le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59%, e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28%, e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, più 13,58%, e Siemens Energy, più 2,03%. I cali sono di BMW, meno 2,26%, di Commerzbank, meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
12: Viabilità.
13: Sulla statale 63 del Valico del Cerreto per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 66 Pistoiese per lavori all'altezza del chilometro 44 è chiusa la corsia di marcia in direzione Pistoia, attivo il senso unico alternato sulla corsia in direzione Abetone in prossimità dell'area di cantiere, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 77 variante della Val di Chienti per lavori tra il chilometro 0 e il chilometro 16 sulla corsia di marcia e alternativamente su corsia di sorpasso con deviazione della circolazione stradale sulla corsia adiacente a tratti di 4 km al massimo in prossimità delle gallerie Belfiore, Pale, Sostino, La Franca, Cupigliolo e Palude è prevista la chiusura al traffico in entrambe le direzioni di marcia a seconda delle esigenze lavorative.
12: News.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Oggi l'Italia celebra San Francesco che nell'ottavo centenario della morte torna a essere festa nazionale. Ad Assisi il presidente Sergio Mattarella ha richiamato l'attualità del messaggio del patrono d'Italia definendolo profeta di pace, amore e rispetto per il creato, forte riferimento alle guerre.
9: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
7: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Nella notte Mosca ha lanciato 35 droni contro diverse regioni del paese. Colpito ancora il ponte nord di Kiev, mentre nella capitale il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha incontrato Zelensky e annunciato nuovi aiuti militari ed energetici. Si muove intanto anche il fronte diplomatico. Secondo Zelensky, gli Stati Uniti stanno lavorando a colloqui trilaterali con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre.
8: E restiamo all'estero perché prosegue in Francia la protesta degli studenti. Domani le lezioni saranno sospese in tutto o in parte in circa 400-500 licei dove non sono garantite le condizioni di sicurezza. Il ministro dell'istruzione segnala 24 istituti incendiati o gravemente danneggiati e 78 dipendenti feriti dall'inizio delle mobilitazioni. Gli studenti chiedono più risorse, insegnanti e interventi sugli edifici scolastici. Per martedì è prevista una nuova giornata nazionale di protesta.
7: A Torino un uomo di 37 anni avrebbe cercato di strangolare la compagna e di gettarla dal balcone durante una lite in casa. La donna, 31 anni, è riuscita a fuggire con la figlia di un anno e a rifugiarsi dai vicini. Poco dopo l'uomo si è tolto la vita lanciandosi dal decimo piano. La donna è in buone condizioni mentre i carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
8: È svolta nelle indagini sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive. Lo scorso maggio le autopsie hanno stabilito che le vittime sono morte per mancanza di ossigeno. Escluse quindi le ipotesi di un avvelenamento o di un attacco di squali, gli investigatori stanno ora analizzando le attrezzature e i filmati registrati durante l'immersione per capire perché il gruppo sia rimasto intrappolato nella grotta e abbia esaurito l'aria delle bombole.
7: Lo sport, doppia medaglia per l'Italia agli europei di ciclismo in Slovenia. Giulio Ciccone conquista l'argento nella prova in linea alle spalle del belga Remco Evenepoel, bronzo per Christian Scaroni che completa il doppio podio azzurro. Per il calcio, vigilia di Nations League per l'Italia che domani sera al Dall'Ara di Bologna affronta la Turchia già battuta 4-1 all'andata. Gli azzurri arrivano dal pareggio con la Francia. Fischio d'inizio alle 20.45.
8: Questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
12: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare, il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, ha poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
5: Sono le 19 e 15 minuti.
4: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini e occidentali. Tempo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, protetto ancora dall'alta pressione. Una maggiore copertura nuvolosa interesserà il centro-nord, ma senza fenomeni. In giornata non si attendono variazioni particolarmente degne di nota, non si registreranno precipitazioni importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
4: News.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Oggi l'Italia celebra San Francesco, che nell'ottavo centenario della morte torna a essere festa nazionale. Ad Assisi il presidente Sergio Mattarella ha richiamato l'attualità del messaggio del patrono d'Italia, definendolo profeta di pace, amore e rispetto per il creato, forte riferimento alle guerre.
9: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
7: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Nella notte Mosca ha lanciato 35 droni contro diverse regioni del paese. Colpito ancora il ponte nord di Kiev, mentre nella capitale il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha incontrato Zelensky e annunciato nuovi aiuti militari ed energetici. Si muove intanto anche il fronte diplomatico. Secondo Zelensky, gli Stati Uniti stanno lavorando a colloqui trilaterali con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre.
8: E restiamo all'estero perché prosegue in Francia la protesta degli studenti. Domani le lezioni saranno sospese in tutto o in parte in circa 400-500 licei dove non sono garantite le condizioni di sicurezza. Il ministro dell'istruzione segnala 24 istituti incendiati o gravemente danneggiati e 78 dipendenti feriti dall'inizio delle mobilitazioni. Gli studenti chiedono più risorse, insegnanti e interventi sugli edifici scolastici. Per martedì è prevista una nuova giornata nazionale di protesta.
7: A Torino un uomo di 37 anni avrebbe cercato di strangolare la compagna e di gettarla dal balcone durante una lite in casa. La donna, 31 anni, è riuscita a fuggire con la figlia di un anno e a rifugiarsi dai vicini. Poco dopo l'uomo si è tolto la vita lanciandosi dal 10° piano. La donna è in buone condizioni mentre i carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
8: È svolta nelle indagini sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive. Lo scorso maggio le autopsie hanno stabilito che le vittime sono morte per mancanza di ossigeno. Escluse quindi le ipotesi di un avvelenamento o di un attacco di squali, gli investigatori stanno ora analizzando le attrezzature e i filmati registrati durante l'immersione per capire perché il gruppo sia rimasto intrappolato nella grotta e abbia esaurito l'aria delle bombole.
7: Lo sport, doppia medaglia per l'Italia agli europei di ciclismo in Slovenia. Giulio Ciccone conquista l'argento nella prova in linea alle spalle del belga Remco Evenepoel, bronzo per Christian Scaroni che completa il doppio podio azzurro. Per il calcio, vigilia di Nations League per l'Italia che domani sera al Dall'Ara di Bologna affronta la Turchia già battuta 4-1 all'andata. Gli azzurri arrivano dal pareggio con la Francia. Fischio d'inizio alle 20.45.
8: Questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
11: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
12: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon mese di ottobre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Genova è in corso di svolgimento fino a martedì 6 ottobre la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, una delle principali fiere mondiali dedicate alla nautica da diporto che si organizza ogni anno nel capoluogo ligure. Anche quest'anno il Salone si presenta con numeri di assoluto rilievo, corrispondenti a oltre 1000 imbarcazioni in esposizione e a centinaia di novità, con la presenza di operatori provenienti da decine di paesi, a testimonianza della centralità di Genova nel panorama nautico mondiale. Ci spostiamo adesso a Trieste, dove, restando sempre in argomento nautico, domenica 11 ottobre ci sarà la 58esima edizione di Barcolana, riconosciuta dal Guinness dei primati come la più grande gara velica del mondo, vista la partecipazione di oltre 2000 barche. Si tratta di un evento dedicato al mare, all'ambiente e alla passione per la vela, che fa di Trieste per l'ennesima volta la capitale internazionale della vela. E concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi ad Alba, in provincia di Cuneo, dove il prossimo 10 ottobre prende il via la Fiera del Tartufo Bianco di Alba, che con oltre 9 settimane di programmazione si conferma come l'evento enogastronomico più esteso e importante del panorama nazionale, che richiama ad Alba e nel territorio circostante decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Ma la fiera è anche spettacolo, identità e narrazione collettiva, e ogni momento comunque diventa occasione per valorizzare il gusto, dai cooking show con la partecipazione di chef stellati alle cene insolite organizzate in luoghi spettacolari. Accanto all'alta cucina sono poi previste anche esperienze formative come i laboratori di analisi sensoriale del tartufo e le Wine Testing Experience con i grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
11: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Viabilità.
13: Sulla statale 63 del Valico del Cerreto per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 66 Pistoiese per lavori all'altezza del chilometro 44 è chiusa la corsia di marcia in direzione Pistoia, attivo il senso unico alternato sulla corsia in direzione Abetone in prossimità dell'area di cantiere, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 77 variante della Val di Chienti per lavori tra il chilometro 0 e il chilometro 16 sulla corsia di marcia e alternativamente su corsia di sorpasso con deviazione della circolazione stradale sulla corsia adiacente a tratti di 4 km al massimo in prossimità delle gallerie Belfiore, Pale, Sostino, La Franca, Cupigliolo e Palude è prevista la chiusura al traffico in entrambe le direzioni di marcia a seconda delle esigenze lavorative.
4: News.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Oggi l'Italia celebra San Francesco che nell'ottavo centenario della morte torna a essere festa nazionale. Ad Assisi il presidente Sergio Mattarella ha richiamato l'attualità del messaggio del patrono d'Italia definendolo profeta di pace, amore e rispetto per il creato, forte riferimento alle guerre.
9: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
7: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Nella notte Mosca ha lanciato 35 droni contro diverse regioni del paese. Colpito ancora il ponte nord di Kiev, mentre nella capitale il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha incontrato Zelensky e annunciato nuovi aiuti militari ed energetici. Si muove intanto anche il fronte diplomatico. Secondo Zelensky, gli Stati Uniti stanno lavorando a colloqui trilaterali con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre.
8: E restiamo all'estero perché prosegue in Francia la protesta degli studenti. Domani le lezioni saranno sospese in tutto o in parte in circa 400-500 licei dove non sono garantite le condizioni di sicurezza. Il ministro dell'istruzione segnala 24 istituti incendiati o gravemente danneggiati e 78 dipendenti feriti dall'inizio delle mobilitazioni. Gli studenti chiedono più risorse, insegnanti e interventi sugli edifici scolastici. Per martedì è prevista una nuova giornata nazionale di protesta.
7: A Torino un uomo di 37 anni avrebbe cercato di strangolare la compagna e di gettarla dal balcone durante una lite in casa. La donna, 31 anni, è riuscita a fuggire con la figlia di un anno e a rifugiarsi dai vicini. Poco dopo l'uomo si è tolto la vita lanciandosi dal decimo piano. La donna è in buone condizioni mentre i carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
8: È svolta nelle indagini sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive. Lo scorso maggio le autopsie hanno stabilito che le vittime sono morte per mancanza di ossigeno. Escluse quindi le ipotesi di un avvelenamento o di un attacco di squali, gli investigatori stanno ora analizzando le attrezzature e i filmati registrati durante l'immersione per capire perché il gruppo sia rimasto intrappolato nella grotta e abbia esaurito l'aria delle bombole.
7: Lo sport, doppia medaglia per l'Italia agli europei di ciclismo in Slovenia. Giulio Ciccone conquista l'argento nella prova in linea alle spalle del belga Remco Evenepoel, bronzo per Christian Scaroni che completa il doppio podio azzurro. Per il calcio, vigilia di Nations League per l'Italia che domani sera al Dall'Ara di Bologna affronta la Turchia già battuta 4-1 all'andata. Gli azzurri arrivano dal pareggio con la Francia. Fischio d'inizio alle 20.45.
8: Questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
4: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare, il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, ha poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende, e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale, che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale, che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale, e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi, ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza, il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: GR News.
15: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
16: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
18: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 19. E 30 minuti.
4: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Tempo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, protetto ancora dall'alta pressione. Una maggiore copertura nuvolosa interesserà il centro-nord, ma senza fenomeni. In giornata non si attendono variazioni particolarmente degne di nota, non si registreranno precipitazioni importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
4: News.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Oggi l'Italia celebra San Francesco, che nell'ottavo centenario della morte torna a essere festa nazionale. Ad Assisi il presidente Sergio Mattarella ha richiamato l'attualità del messaggio del patrono d'Italia, definendolo profeta di pace, amore e rispetto per il creato, forte riferimento alle guerre.
9: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo. e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
7: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Nella notte Mosca ha lanciato 35 droni contro diverse regioni del paese. Colpito ancora il ponte nord di Kiev, mentre nella capitale il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha incontrato Zelensky e annunciato nuovi aiuti militari ed energetici. Si muove intanto anche il fronte diplomatico. Secondo Zelensky, gli Stati Uniti stanno lavorando a colloqui trilaterali con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre.
8: E restiamo all'estero perché prosegue in Francia la protesta degli studenti. Domani le lezioni saranno sospese in tutto o in parte in circa 400-500 licei dove non sono garantite le condizioni di sicurezza. Il ministro dell'istruzione segnala 24 istituti incendiati o gravemente danneggiati e 78 dipendenti feriti dall'inizio delle mobilitazioni. Gli studenti chiedono più risorse, insegnanti e interventi sugli edifici scolastici. Per martedì è prevista una nuova giornata nazionale di protesta.
7: A Torino un uomo di 37 anni avrebbe cercato di strangolare la compagna e di gettarla dal balcone durante una lite in casa. La donna, 31 anni, è riuscita a fuggire con la figlia di un anno e a rifugiarsi dai vicini. Poco dopo l'uomo si è tolto la vita lanciandosi dal decimo piano. La donna è in buone condizioni mentre i carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
8: È svolta nelle indagini sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive. Lo scorso maggio le autopsie hanno stabilito che le vittime sono morte per mancanza di ossigeno. Escluse quindi le ipotesi di un avvelenamento o di un attacco di squali, gli investigatori stanno ora analizzando le attrezzature e i filmati registrati durante l'immersione per capire perché il gruppo sia rimasto intrappolato nella grotta e abbia esaurito l'aria delle bombole.
7: Lo sport, doppia medaglia per l'Italia agli europei di ciclismo in Slovenia. Giulio Ciccone conquista l'argento nella prova in linea alle spalle del belga Remco Evenepoel, bronzo per Christian Scaroni che completa il doppio podio azzurro. Per il calcio, vigilia di Nations League per l'Italia che domani sera al Dallara di Bologna affronta la Turchia già battuta 4-1 all'andata. Gli azzurri arrivano dal pareggio con la Francia. Fischio d'inizio alle 20.45.
8: Questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
10: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
11: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 25 settembre al 2 ottobre ha archiviato una perdita del 2,79%. Tra i titoli nazionali trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 6,40%, Intesa San Paolo, meno 7,50%, Banca Montepaschi, meno 5,88% e Banco BPM, meno 7,93%, mentre a crescere sono ST Microelectronics, più 11,14%, Prysmian, più 7,07% ed Eni, più 0,81%. Anche l'indice Dow Jones di New York è leggermente in calo, infatti scende dell'1,20% e in particolare tra i titoli azionari più conosciuti le performance peggiori di Wall Street sono state quelle ottenute da Nike, meno 7,59% e da Walmart, meno 3,70%. Al contrario, le migliori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, più 1,70%, da Nvidia, più 5,20%, da Caterpillar, più 2,28% e da Cisco, più 3,51%. Deludente anche il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dello 0,50%. In questo caso tra i titoli che hanno guadagnato ci sono Infineon, più 13,58% e Siemens Energy, più 2,03%. I cali sono di BMW, meno 2,26%, di Commerzbank, meno 2,35%. Meglio il trend in Oriente, infatti l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva del 2,93%. Rimanendo in Asia, chiuso chiusura settimanale invece decisamente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo del 2,19%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare tra il 25 settembre e il 2 ottobre una perdita dell'1,19%. Passiamo alle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno agli $89 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 3,64%, mentre quello Brent ha chiuso circa $99, registrando pertanto un calo del 4,18% rispetto alla quotazione dello scorso 25 settembre. Per quanto riguarda il gas, la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha conosciuto una fase di calo. Il prezzo è infatti oscillato tra i 71 e i 74 euro, facendo comunque in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,84%. Chiudiamo con la quotazione dell'oro all'oncia, che durante la settimana è passata dai $4,266 circa del 25 settembre ai $4,217 del 2 ottobre, archiviando una flessione dell'1,15%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
18: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
14: Viabilità. In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 40,200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75,600 e il chilometro 78,600 in ambo i sensi e dal chilometro 80,130 al chilometro 78,600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi i giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
18: News.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Oggi l'Italia celebra San Francesco, che nell'ottavo centenario della morte torna a essere festa nazionale. Ad Assisi il presidente Sergio Mattarella ha richiamato l'attualità del messaggio del patrono d'Italia, definendolo profeta di pace, amore e rispetto per il creato, forte riferimento alle guerre.
9: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
7: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Nella notte Mosca ha lanciato 35 droni contro diverse regioni del paese. Colpito ancora il ponte nord di Kiev, mentre nella capitale il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha incontrato Zelensky e annunciato nuovi aiuti militari ed energetici. Si muove intanto anche il fronte diplomatico. Secondo Zelensky, gli Stati Uniti stanno lavorando a colloqui trilaterali con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre.
8: E restiamo all'estero perché prosegue in Francia la protesta degli studenti. Domani le lezioni saranno sospese in tutto o in parte in circa 400-500 licei dove non sono garantite le condizioni di sicurezza. Il ministro dell'istruzione segnala 24 istituti incendiati o gravemente danneggiati e 78 dipendenti feriti dall'inizio delle mobilitazioni. Gli studenti chiedono più risorse, insegnanti e interventi sugli edifici scolastici. Per martedì è prevista una nuova giornata nazionale di protesta.
7: A Torino un uomo di 37 anni avrebbe cercato di strangolare la compagna e di gettarla dal balcone durante una lite in casa. La donna, 31 anni, è riuscita a fuggire con la figlia di un anno e a rifugiarsi dai vicini. Poco dopo l'uomo si è tolto la vita lanciandosi dal decimo piano. La donna è in buone condizioni mentre i carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
8: È svolta nelle indagini sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive lo scorso maggio. Le autopsie hanno stabilito che le vittime sono morte per mancanza di ossigeno. Escluse quindi le ipotesi di un avvelenamento o di un attacco di squali, gli investigatori stanno ora analizzando le attrezzature e i filmati registrati durante l'immersione per capire perché il gruppo sia rimasto intrappolato nella grotta e abbia esaurito l'aria delle bombole.
7: Lo sport, doppia medaglia per l'Italia agli europei di ciclismo in Slovenia. Giulio Ciccone conquista l'argento nella prova in linea alle spalle del belga Remco Evenepoel, bronzo per Christian Scaroni che completa il doppio podio azzurro. Per il calcio, vigilia di Nations League per l'Italia che domani sera al Dall'Ara di Bologna affronta la Turchia già battuta 4-1 all'andata. Gli azzurri arrivano dal pareggio con la Francia. Fischio d'inizio alle 20.45.
8: Questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
4: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
10: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
5: Sono le 19 e 45 minuti.
4: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Tempo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, protetto ancora dall'alta pressione. Una maggiore copertura nuvolosa interesserà il centro-nord, ma senza fenomeni. In giornata non si attendono variazioni particolarmente degne di nota, non si registreranno precipitazioni importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
19: News.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Oggi l'Italia celebra San Francesco, che nell'ottavo centenario della morte torna a essere festa nazionale. Ad Assisi il presidente Sergio Mattarella ha richiamato l'attualità del messaggio del patrono d'Italia, definendolo profeta di pace, amore e rispetto per il creato, forte riferimento alle guerre.
9: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
7: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Nella notte Mosca ha lanciato 35 droni contro diverse regioni del paese. Colpito ancora il ponte nord di Kiev, mentre nella capitale il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha incontrato Zelensky e annunciato nuovi aiuti militari ed energetici. Si muove intanto anche il fronte diplomatico. Secondo Zelensky, gli Stati Uniti stanno lavorando a colloqui trilaterali con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre.
8: E restiamo all'estero perché prosegue in Francia la protesta degli studenti. Domani le lezioni saranno sospese in tutto o in parte in circa 400-500 licei dove non sono garantite le condizioni di sicurezza. Il ministro dell'istruzione segnala 24 istituti incendiati o gravemente danneggiati e 78 dipendenti feriti dall'inizio delle mobilitazioni. Gli studenti chiedono più risorse, insegnanti e interventi sugli edifici scolastici. Per martedì è prevista una nuova giornata nazionale di protesta.
7: A Torino un uomo di 37 anni avrebbe cercato di strangolare la compagna e di gettarla dal balcone durante una lite in casa. La donna, 31 anni, è riuscita a fuggire con la figlia di un anno e a rifugiarsi dai vicini. Poco dopo l'uomo si è tolto la vita lanciandosi dal decimo piano. La donna è in buone condizioni mentre i carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
8: È svolta nelle indagini sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive. Lo scorso maggio le autopsie hanno stabilito che le vittime sono morte per mancanza di ossigeno. Escluse quindi le ipotesi di un avvelenamento o di un attacco di squali, gli investigatori stanno ora analizzando le attrezzature e i filmati registrati durante l'immersione per capire perché il gruppo sia rimasto intrappolato nella grotta e abbia esaurito l'aria delle bombole.
7: Lo sport, doppia medaglia per l'Italia agli europei di ciclismo in Slovenia. Giulio Ciccone conquista l'argento nella prova in linea alle spalle del belga Remco Evenepoel, bronzo per Christian Scaroni che completa il doppio podio azzurro. Per il calcio, vigilia di Nations League per l'Italia che domani sera al Dall'Ara di Bologna affronta la Turchia già battuta 4-1 all'andata. Gli azzurri arrivano dal pareggio con la Francia. Fischio d'inizio alle 20.45.
8: Questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
11: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
12: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni,

0: Paesi, a testimonianza della centralità di Genova nel panorama nautico mondiale. Ci spostiamo adesso a Trieste, dove, restando sempre in argomento nautico, domenica 11 ottobre ci sarà la 58esima edizione di Barcolana, riconosciuta dal Guinness dei primati come la più grande gara velica del mondo, vista la partecipazione di oltre 2000 barche. Si tratta di un evento dedicato al mare, all'ambiente e alla passione per la vela, che fa di Trieste per l'ennesima volta la capitale internazionale della vela. E concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi ad Alba, in provincia di Cuneo, dove il prossimo 10 ottobre prende il via la Fiera del Tartufo Bianco di Alba, che con oltre 9 settimane di programmazione si conferma come l'evento enogastronomico più esteso e importante del panorama nazionale, che richiama ad Alba e nel territorio circostante decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Ma la fiera è anche spettacolo, identità e narrazione collettiva, e ogni momento comunque diventa occasione per valorizzare il gusto, dai cooking show con la partecipazione di chef stellati alle cene insolite organizzate in luoghi spettacolari. Accanto all'alta cucina sono poi previste anche esperienze formative come i laboratori di analisi sensoriale del tartufo e le Wine Testing Experience con i grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Viabilità. In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 40 e 200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75-600 e il chilometro 78-600 in ambo i sensi e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78-600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: News. Buonasera dalla redazione.
4: Oggi l'Italia celebra San Francesco, che nell'ottavo centenario della morte torna a essere festa nazionale. Ad Assisi il presidente Sergio Mattarella ha richiamato l'attualità del messaggio del patrono d'Italia, definendolo profeta di pace, amore e rispetto per il creato, forte riferimento alle guerre.
5: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo. E addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
3: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Nella notte Mosca ha lanciato 35 droni contro diverse regioni del paese. Colpito ancora il ponte nord di Kiev, mentre nella capitale il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha incontrato Zelensky e annunciato nuovi aiuti militari ed energetici. Si muove intanto anche il fronte diplomatico. Secondo Zelensky, gli Stati Uniti stanno lavorando a colloqui trilaterali con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre.
4: E restiamo all'estero, perché prosegue in Francia la protesta degli studenti. Domani le lezioni saranno sospese in tutto o in parte in circa 400-500 licei dove non sono garantite le condizioni di sicurezza. Il ministro dell'istruzione segnala 24 istituti incendiati o gravemente danneggiati e 78 dipendenti feriti dall'inizio delle mobilitazioni. Gli studenti chiedono più risorse, insegnanti e interventi sugli edifici scolastici. Per martedì è prevista una nuova giornata nazionale di protesta.
3: A Torino un uomo di 37 anni avrebbe cercato di strangolare la compagna e di gettarla dal balcone durante una lite in casa. La donna, 31 anni, è riuscita a fuggire con la figlia di un anno e a rifugiarsi dai vicini. Poco dopo l'uomo si è tolto la vita lanciandosi dal 10° piano. La donna è in buone condizioni, mentre i carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
4: È svolta nelle indagini sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive lo scorso maggio. Le autopsie hanno stabilito che le vittime sono morte per mancanza di ossigeno. Escluse quindi le ipotesi di un avvelenamento o di un attacco di squali, gli investigatori stanno ora analizzando le attrezzature e i filmati registrati

0: morti durante l'immersione per capire perché il gruppo sia rimasto intrappolato nella grotta e abbia esaurito l'aria delle bombole.
1: Lo sport, doppia medaglia per l'Italia agli europei di ciclismo in Slovenia. Giulio Ciccone conquista l'argento nella prova in linea alle spalle del belga Remco Evenepoel, bronzo per Christian Scaroni che completa il doppio podio azzurro. Per il calcio, vigilia di Nations League per l'Italia che domani sera al Dall'Ara di Bologna affronta la Turchia già battuta 4-1 all'andata. Gli azzurri arrivano dal pareggio con la Francia. Fischio d'inizio alle 20.45.
0: Questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Proseguono per il nono mese consecutivo le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. Infatti anche a settembre, secondo i dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.356 autovetture a fronte delle 126.781 iscrizioni registrate nello stesso mese del 2025. Un risultato che corrisponde a un aumento del 9,92%. Nel complesso, dall'inizio dell'anno, le immatricolazioni sono state 1,268 milioni, pari a un rialzo dell'8,69%. In particolare, le vendite di Stellantis, crescendo del 9,92%, hanno fatto meglio della media registrata dal mercato nel mese di settembre, durante il quale il gruppo presieduto da John Elkann ha messo a segno 38.704 registrazioni rispetto alle 34.359 dello stesso mese del 2025. Pertanto la quota di mercato Stellantis è salita dall'inizio del 2026 dal 28,6% al 29,9%. Intervenuto al forum Argentina Week, che si è tenuto a Parigi presso la sede dell'OPEC, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha negato che stia finendo l'era del gas, poiché negli ultimi 20 anni il consumo di gas è raddoppiato, anche se gli investimenti non sono cresciuti di pari passo a causa, ha detto Descalzi, di una narrativa contraria agli idrocarburi. In particolare il leader di Eni si è poi domandato per quale ragione, se l'Europa ritiene di poter fare a meno di petrolio e gas, i prezzi di queste materie prime continuino invece a crescere costantemente. La verità, ha poi concluso il manager, è che la disponibilità di gas per l'Europa è diminuita con le crisi degli ultimi anni, mentre il fabbisogno energetico è aumentato per la crescente domanda dei data center e dell'AI. Pertanto, a suo giudizio, quando l'Europa dice che il gas servirà solo per un tempo limitato, mina la fiducia degli investitori. Secondo una ricerca realizzata da Rubrik Zero Labs, l'azienda specializzata nella gestione e nella protezione dei dati, è l'Italia il paese in cui si riscontra la più alta incidenza di ransomware che colpiscono le aziende e si tratta, come è noto, dei virus che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto. Il 49,5% delle imprese italiane hanno subito un attacco nell'ultimo anno, superando nettamente la media globale che si attesta invece al 39%. Nel nostro paese l'87% delle organizzazioni colpite decide di pagare per i computer bloccati, anche se in questo caso si va oltre la media globale che è pari all'82%. A rendere gli attacchi delle reti aziendali più critici è anche l'intelligenza artificiale e a questo proposito un recentissimo studio di Anthropic ha mostrato come i criminali utilizzino sempre più spesso software generativi per sviluppare virus che mutano in tempo reale, così da eludere le difese tradizionali. E le aziende italiane, spiega la ricerca, integrano agenti IA che ottimizzano i processi ma non dispongono delle necessarie misure di governance e visibilità. Di conseguenza il 70% delle imprese non ha un controllo completo sugli agenti IA che operano nei propri ambienti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Sono le 19 e 59 minuti.
2: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Tempo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, protetto ancora dall'alta pressione. Una maggiore copertura nuvolosa interesserà il centro-nord, ma senza fenomeni. In giornata non si attendono variazioni particolarmente degne di nota, non si registreranno precipitazioni importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
6: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 20 e 13 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Tempo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, protetto ancora dall'alta pressione. Una maggiore copertura nuvolosa interesserà il centro-nord, ma senza fenomeni. In giornata non si attendono variazioni particolarmente degne di nota, non si registreranno precipitazioni importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 20 e 25 minuti.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Tempo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, protetto ancora dall'alta pressione. Una maggiore copertura nuvolosa interesserà il centro-nord, ma senza fenomeni. In giornata non si attendono variazioni particolarmente degne di nota, non si registreranno precipitazioni importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
7: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 42 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Tempo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, protetto ancora dall'alta pressione. Una maggiore copertura nuvolosa interesserà il centro-nord, ma senza fenomeni. In giornata non si attendono variazioni particolarmente degne di nota, non si registreranno precipitazioni importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
0: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 21 ed un minuto.
1: Meteo. Nelle prossime ore andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Tempo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, protetto ancora dall'alta pressione. Una maggiore copertura nuvolosa interesserà invece il centro-nord. Nel pomeriggio non si registreranno cambiamenti importanti, con le precipitazioni sempre sostanzialmente assenti su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 21 e 17 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Tempo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, protetto ancora dall'alta pressione. Una maggiore copertura nuvolosa interesserà invece il centro-nord. Nel pomeriggio non si registreranno cambiamenti importanti, con le precipitazioni sempre sostanzialmente assenti su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 21 e 30 minuti.
6: Meteo. Nelle prossime ore andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Tempo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, protetto ancora dall'alta pressione. Una maggiore copertura nuvolosa interesserà invece il centro-nord. Nel pomeriggio non si registreranno cambiamenti importanti, con le precipitazioni sempre sostanzialmente assenti su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 46 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Tempo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, protetto ancora dall'alta pressione. Una maggiore copertura nuvolosa interesserà invece il centro nord. Nel pomeriggio non si registreranno cambiamenti importanti, con le precipitazioni sempre sostanzialmente assenti su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Meteo. Nelle prossime ore andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Tempo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, protetto ancora dall'alta pressione. Una maggiore copertura nuvolosa interesserà invece il centro-nord. Nel pomeriggio non si registreranno cambiamenti importanti, con le precipitazioni sempre sostanzialmente assenti su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

0: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet. Sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 22 e 18 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Tempo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, protetto ancora dall'alta pressione. Una maggiore copertura nuvolosa interesserà invece il centro-nord. Nel pomeriggio non si registreranno cambiamenti importanti, con le precipitazioni sempre sostanzialmente assenti su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 22 e 31 minuti.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Tempo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, protetto ancora dall'alta pressione. Una maggiore copertura nuvolosa interesserà invece il centro-nord. Nel pomeriggio non si registreranno cambiamenti importanti, con le precipitazioni sempre sostanzialmente assenti su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 47 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Tempo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, protetto ancora dall'alta pressione. Una maggiore copertura nuvolosa interesserà invece il centro-nord. Nel pomeriggio non si registreranno cambiamenti importanti, con le precipitazioni sempre sostanzialmente assenti su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: le 23 ed un minuto.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore andranno via via cessando instabilità e precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Tempo asciutto ovunque, nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, protetto ancora dall'alta pressione. Una maggiore copertura nuvolosa interesserà il centro-nord. Nel pomeriggio non si registreranno cambiamenti importanti, con le precipitazioni sempre sostanzialmente assenti su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia, prossimo appuntamento a domani mattina.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 23 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore andranno via via cessando instabilità e precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Tempo asciutto ovunque, nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, protetto ancora dall'alta pressione. Una maggiore copertura nuvolosa interesserà il centro-nord. Nel pomeriggio non si registreranno cambiamenti importanti, con le precipitazioni sempre sostanzialmente assenti su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia, prossimo appuntamento a domani mattina.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 27 minuti.
5: Meteo. Nelle prossime ore andranno via via cessando instabilità e precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Tempo asciutto ovunque, nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, protetto ancora dall'alta pressione. Una maggiore copertura nuvolosa interesserà il centro-nord. Nel pomeriggio non si registreranno cambiamenti importanti, con le precipitazioni sempre sostanzialmente assenti su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia, prossimo appuntamento a domani mattina.
6: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 43 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore andranno via via cessando instabilità e precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Tempo asciutto ovunque, nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, protetto ancora dall'alta pressione. Una maggiore copertura nuvolosa interesserà il centro-nord. Nel pomeriggio non si registreranno cambiamenti importanti, con le precipitazioni sempre sostanzialmente assenti su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: È mezzanotte.
1: Meteo.
2: La prima domenica di ottobre sarà caratterizzata dalla prevalenza dell'alta pressione, con condizioni generalmente stabili sull'Italia. In mattinata prevarrà il sole, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Sulle Alpi occidentali di confine non si esclude qualche isolato fenomeno. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al nord-ovest, dove potranno svilupparsi alcuni rovesci, soprattutto sui settori alpini. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
0: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È mezzanotte e 16 minuti.
2: Meteo.
3: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: mezzanotte e 29 minuti.
1: Meteo. La pressione atmosferica resterà nel complesso stabile sull'Italia anche in questo inizio di settimana, mantenendo condizioni generalmente asciutte. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Durante le ore pomeridiane invece non sono attese variazioni significative, con il tempo che rimarrà asciutto praticamente ovunque grazie alla protezione dell'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 45 minuti.
2: Meteo. Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: è 1:04.
1: Meteo.
2: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

0: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:18.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica resterà nel complesso stabile sull'Italia anche in questo inizio di settimana, mantenendo condizioni generalmente asciutte. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Durante le ore pomeridiane invece non sono attese variazioni significative, con il tempo che rimarrà asciutto praticamente ovunque grazie alla protezione dell'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: 1:30.
1: Meteo.
2: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:47.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica resterà nel complesso stabile sull'Italia anche in questo inizio di settimana, mantenendo condizioni generalmente asciutte. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Durante le ore pomeridiane invece non sono attese variazioni significative, con il tempo che rimarrà asciutto praticamente ovunque grazie alla protezione dell'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: È 1:58.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica resterà nel complesso stabile sull'Italia anche in questo inizio di settimana, mantenendo condizioni generalmente asciutte. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Durante le ore pomeridiane invece non sono attese variazioni significative, con il tempo che rimarrà asciutto praticamente ovunque grazie alla protezione dell'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.